0: Che aprono la nostra terza ora insieme qui su Radio Belle Monella.
1: È il post lunch time con Damiano Amenta e la Dallan. Parliamo di truffe. Parliamo di Napoli, la mia città del cuore, che ha venduto un po' di lauree.
0: Allora, non so se avete sentito i telegiornali o avete letto il giornale in questi giorni, ma ci sono state oltre 500 lauree conferite nell'arco di 20 anni dal 2004 al 2024 senza alcuna autorizzazione da questa, diciamo, società, come vogliamo chiamarla.
1: Infatti sono state fatte delle indagini, si è ovviamente espresso il Ministero dell'Università e della Ricerca, che ha detto: ma questo Ateneo non esiste, non è accreditato il Ministero.
0: Tutti quelli che si sono laureati su questo posto,
1: loro non sapevano,
0: ma la laurea li rimane o li viene tolta?
1: Adesso leggiamo, ne stiamo parlando adesso. Dovresti sapermelo dire tu, perché io non le so ste robe, se vale o non vale.
0: Lo scopriremo.
1: Vale o non vale?
0: Strada facendo
1: vedrai
0: se la laurea avrai.
2: Radio Bella e Monella.

guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: sarà.
1: Raff, ora e per sempre. Ora però è il momento di cantare. C'è sì. La canzone che fa.
2: Come si canta?
1: Si canta.
2: Si canta in generale, tipo Don't Stop Me Now.
1: No, non quella, okay. Perché qui è una radio italiana, hai capito?
2: Quindi,
1: per esempio, dovete cantare Di sole d'azzurro.
2: Vado?
1: Vai.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.
4: La mia domanda è, ma se noi se ne accorge qualcuno che è un altro pezzo che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua.

0: Antitrocca, Emma e Fabri Fibra insieme qui su Radio Bella e Monella. Stiamo per sentire chi è stato scelto o scelta per la canzone che fa.
1: Direi che è scelto, è un piccolo givo ragazzuolo che vuole ascoltare la nuova canzone di Anna.
0: Piccolo esemplare di uomo,
1: sì.
0: Quindi
2: su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei tanto ascoltare la canzone che fa Lasciami stare, sono un white girl wasted. Ciao Francesco.
4: Io non

0: per tutti i video sui social che dicevano quando dici che sei andato al concerto di Ultimo e sei andato lì solo per piangere, c'era questa canzone che è un po' più vivace,
1: esatto,
0: no?
1: Ecco, che vi ha tirato un po' su di morale. Questo è Ultimo, Ipocondria, era il singolo che lui canticchiava nel 2019. Ci sta in questo venerdì, eh?
0: ci sta anche perché il venerdì vuol dire che tra poco tanti finiscono lavoro e poi libertà.
1: Sai quanti hanno il venerdì pomeriggio libero?
0: Tanti?
1: Proprio aziendale, tantissimi.
0: E che facciamo?
1: Niente.
0: Li salutiamo.
1: Li salutiamo.
0: Salutiamo tutti quelli che hanno il venerdì libero aziendale.
1: E noi
0: salutiamo pure.
1: Noi salutiamo alle tre. Abbiamo ancora mezz'ora perché vi dobbiamo ricordare i prossimi eventi con Bella e Monella.
2: Bella e Monella.
3: Estate.
2: Tutta da cantare.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se con
7: Perso Fun visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: degli anni. Su, Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni che ci ha fatto davvero cantare a squarciagola.
2: Erano i Mattia Bazzar con Ti Sento, gli 883 con Un Deca, e poi all'inizio c'era Viola Valentino con Comprami.
1: Io sono in
2: Bella e Monella.
1: Va bene, noi vi dobbiamo ricordare anche una super promo vacanza da fare dal 17 al 24. Dopo il sold out della nostra crociera, siamo riusciti a ottenere altre 8 cabine esterne con balcone disponibili in esclusiva per voi.
2: Allora, le date in realtà sono dall'11 al 18 ottobre, quindi si parte l'11 ottobre a bordo di MSC Meraviglia con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo e Napoli.
1: Una settimana di vacanza insieme agli speaker di Radio Bella e Monella e agli spettacoli con Drupi, Lo Slocos e tanti altri artisti.
2: Chissà se ci saremo anche noi nascosti nelle camere, chi lo sa. La quota è di 1.465 euro a persona e comprende cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande ai pasti, mance, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Le cabine disponibili sono davvero poche, solo 8. E mi raccomando, la direzione tecnica è quella di Prima Rete Viaggi e Vacanze. Per informazioni o prenotazioni chiamate lo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Mi raccomando.
3: Radio Bella e Monella.

0: grandi, bruci la città, una nostra amica, la canzone dell'anno 2007. Noi dobbiamo ricordarvi non solo la crociera, ma anche i nostri eventi dove non dovete mancare.
1: Giovedì 30 luglio arriva Bella Disco al Porto Santa Margherita, Venezia, dalle 21 in piazzale d'Arsena, una serata tutta da ballare sul mare con Bella Disco in console.
0: Andrea De Luca, Monica Morgan, ci sarò io e l'animazione di Lex Serafo.
1: Segnatevi anche sabato 1 agosto, Bella Disco arriva al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini, provincia di Treviso. Dalle 21.30 Bella Disco arriva al palco e al parco, ovviamente, bellissimo Vintage Music Festival nel suggestivo parco comunale di San Zenone degli Ezzelini.
0: Però lo devi dire come piace a me. Bella Disco!
1: Bella Disco! In console chi c'è?
0: In console c'è sempre Andrea De Luca, ci sarà sempre Monica Morgan, ci sono anch'io.
1: Ci sei anche tu.
0: E l'animazione di Lex Serafo.
1: Perfetto, perfetto. Poi giovedì 6 agosto Radio Bella Monella arriva La Notte Tutta da Cantare a Jesolo Lido, piazza Aurora, dalle 21, che è uno degli appuntamenti più attesi dell'estate, sì. E siamo stati anche a Rosolina. Sul palco ospiti come Benji e Fede,
0: poi ci saranno ovviamente anche Shade e Dolce Nera,
1: Merck & Cremont, Blind e Sonico. Alla conduzione come sempre Monica Morgan, c'è il DJ set di Thomas Menegazzi e in backstage questa volta troverete Elisa per interviste esclusive e contenuti live.
2: Radio Bella e Monella.

0: ragazzi, buon venerdì. Per quanto ci riguarda, noi ci sentiamo domani per Bella Disco e poi la domenica dalle 8 alle 12 per fare una piccola maratona.
1: E invece come dovete aspettare il lunedì dalle 12 alle 15 perché ritorniamo con una nuova settimana e una nuova puntata della pausa pranzo, paciarotta e scrocchierella.
0: E nuove emozioni ci saranno in aria. Bella e
1: Monella. Ma cosa hai detto?
0: La verità.

0: tetto tiene ancora.
1: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
2: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin, icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.
3: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
4: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
8: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella.

0: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
2: Perché Nova del gusto è la prova.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si

0: ti chiede che radio ascolti, che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Su Bella e Monella suona

0: la tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Eventi, giochi, concerti, lo shop online e Bella e Monella TV e tutto quello che puoi trovare nella nostra applicazione. Corri sul tuo App Store e scaricala subito. Scaricala subito. Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Mi sento felice, spero e anzi sono convinto che volerà via in un soffio, in un battibaleno.
1: Perché dovete sapere che Paolo Zippo va in quell'isola.
0: Sì. Che non si può nominare. Non si può nominare.
1: Ma la sveleremo prima o poi.
0: Assolutamente no, io ti ascolterò tutti i giorni.
1: Ti capiranno mezzi ascoltatori proprio
0: no,
1: lì.
0: No, non voglio nessuno, voglio stare in vacanza da solo. Buongiorno e benvenuti nell'ultima settimana dell'anteprima di Buongiorno Luca, prima della pausa estiva, perché poi l'anteprima si fermerà, tu comincerai a trasmissione alle 7, dalle 7 alle 9 ci sarà Buongiorno Luca Summer Edition e poi via tutte le altre trasmissioni dell'estate, ma poi dal 27 di agosto invece ripartiremo normalmente.
1: Esattamente, ma ricapitoliamo quello che è capitato venerdì nella primissima ora.
0: Allora, venerdì nella primissima ora ho parlato, siccome era venerdì 17, no?
1: Sai, quelle cose,
0: poi
1: pioggia, intemperie, brutto tra
0: l'altro. Esatto, in molti luoghi d'Italia. Ho parlato di quelle, non di quelle superstizioni, ma di quelle cose che facciamo così senza pensarci, però sempre uguali, no? Tipo se ti è andato bene un esame, ti rimetti gli stessi vestiti. Cioè, non siamo superstiziosi, però
1: c'è qualcosa che ci fa dire: ma se mi comporto in questa maniera mi porta fortuna.
0: Dice, non
1: di buono auspicio.
0: Non è così, però
1: sì.
0: E di conseguenza ci siamo divertiti a sentire queste cose.
2: Buongiorno Luca. Allora, oggi 61 anni fa è nato mio fratello e quindi non so se è una sfiga o meno. No dai, scherzo, voglio bene a mio fratello. E fatalità, due settimane fa ho fatto gli anni io e mio fratello e sua moglie mi hanno regalato una collanina con tutti i charms porta fortuna, cioè c'è il cornetto, la coccinella, il quadrifoglio e oggi l'ho messa, vediamo come andrà questa giornata. Ciao!
3: Allora, neanch'io sono superstizioso, ma ho partecipato a un programma televisivo, andrò in onda lunedì dopo Ferragosto. E essendomi sposato da poco, avendo tre figli, mi toccavo la fede con le tre dita, così come, ma più che scaramanzia era per darmi coraggio, ero molto teso. Cavolo, è andata non bene di più, quindi poi continuavo a farlo e continuavo ad andare bene, quindi mi sa che sto diventando superstizioso.
4: Radio Bella e Monella.

0: Io sento già nell'aria l'arrivo delle vacanze, lo sento, lo sento. Senti il rumore del mare.
1: Sento, sì, anzi ti vedo già spiaggiato su quell'isola,
0: quella no, cavolo che bell'isola. Comunque siamo qua per ricordare anche le cose di cui abbiamo parlato venerdì nella puntata di Buongiorno. Che è a proposito di isole,
1: sì,
0: abbiamo scoperto che c'era sto dipendente comunale di non mi ricordo che paese, forse non l'abbiamo detto.
1: No,
0: ma esiste veramente, che ha chiesto di fare il smart working
1: dalla Repubblica Dominicana,
0: da Santo Domingo, insomma.
1: E gli hanno detto sì,
0: vai. Tanto se lui fa bene il suo lavoro, che problema c'è?
1: Esattamente, perché è un po' il senso dello smart working. Quindi abbiamo giocato con i nostri ascoltatori e abbiamo detto: oggi avete la possibilità di andare in un altro paese, in un'altra regione, in un altro luogo per fare dello smart working. Che luogo scegliete? C'è chi si è immaginato degli scenari bellissimi.
0: Sì, ma non sono stati molto esotici. Cioè,
1: no.
0: Molta gente ha scelto piuttosto la montagna, paesi, cioè cose più semplici. Io pensavo veramente a località pazzesche, tipo Santo Domingo,
1: sì.
0: Cuba. Che ne so, le Maldive, no.
1: Si accontentano.
0: Chi si accontenta
1: gode.
0: E a proposito di godimento, ne riparliamo fra poco.
2: Buongiorno, un camonelini. Buongiorno. Allora, se avrò possibilità di scegliere, di sicuro sarà la montagna. Però non è un posto fisso. Mi piacerebbe viaggiare, spostarsi un po', anche poco, fare un po' di percorsi e lavorare.
3: Buongiorno ca, buongiorno ragazzi. Allora, immaginatevi alle Hawaii una spiaggia. In mezzo a questa spiaggia coperta dalle palme c'è un bar all'aperto con il tetto di paglia. All'interno c'è una persona con occhiali, camicia hawaiana e cappello. Ecco, lì sono io. Vi aspetto ragazzi per un aperitivo. Ciao a tutti, buona giornata. Massimo da Vicenza.
4: Ma buongiorno Unca. Zippo, però tu predichi sempre di questa Grecia. Io sinceramente non ci sono mai stata, ma mi hai fatto proprio venire voglia di andarci. Quindi direi Grecia a questo punto. Mare, meta, olive, relax. Lavorare sì, magari in un chioschetto sulla spiaggia, perché no? Grazie, buona giornata, ciao!
5: Radio Bella e Monella.

0: prima di Buongiorno Anche, stiamo ricapitolando quello che è capitato venerdì dalle ore 8 alle ore 9. Beh, ci siamo impiegati in un argomento particolare.
1: Sì,
0: era partito
1: sì.
0: in maniera innocente.
1: Sì, ma come sempre, quando le cose partono in maniera innocente, poi divagano, cioè, si lasciano andare, anche perché secondo me era una cosa molto interessante questa del supermercato, che io non conoscevo e che invece abbiamo imparato una cosa fondamentale.
0: Abbiamo parlato di luoghi di socializzazione dove si fanno nuovi incontri, nuove conoscenze. Se un tempo è la scuola quando si è più giovani, l'università, oppure lo sport, rimane lo sport un luogo chiaramente di grande aggregazione, ma poi cambiano le abitudini.
1: Già, ma poi abbiamo scoperto che ci sono altri posti come i corsi di ballo,
0: di cucina,
1: ad esempio, corsi
0: di ballo,
1: cucina.
0: Sì.
1: E poi siamo finiti nella seconda parte della trasmissione invece a parlare del supermercato come luogo di incontri, diciamo così, un po'.
0: Invece anche qualche ascoltatore che ci ha confermato il supermercato può essere un luogo anche di approccio.
1: E poi abbiamo scoperto la teoria dell'ananas.
0: Sì.
1: Fondamentale, che ricordiamo agli amici del primo mattino: se si va in alcuni supermercati con un ananas capovolto, cioè col ciuffetto verso giù, significa che si è single e disponibili, diciamo così, a un incontro.
0: Quindi occhio quando comprate l'ananas.
2: Radio Bella e Monella.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.
1: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: L'oroscopo è la cosa che mi mancherà di meno in assoluto durante la mia vacanza.
1: Ma
0: sì.
1: Come?
0: No, guarda, io ascolterò tutti i giorni il podcast della trasmissione appositamente per sentire l'oroscopo.
1: Pensa se te lo trovi in quell'isola, in quella isoletta della Grecia.
0: Non me lo troverò mai.
1: Ma
0: perché me l'ha chiesto un paio di volte. Ma tu vuoi che vai in vacanza? Non te lo dirò, non te lo dirò mai.
1: Ma lui
0: mai,
1: lo sa.
0: Ma figurati, l'ha letto nelle stelle.
1: Certo. Peggio, ti ha messo una cimice proprio sulla valigia.
0: Sì, quelle puzzolenti, però. Beh, eccoci qua con il segno fortunato di questa giornata di lunedì.
1: Ed è il segno della Vergine.
0: Vedi, verginette, vi divertirete un sacco oggi.
1: Sì, sì. Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: E anche questo lunedì.
1: No, soltanto l'anteprima. Adesso c'è la trasmissione ufficiale, abbiamo ancora un sacco di argomenti, dobbiamo giocare con voi, avremo delle cose da regalare, tra cui la gloria eterna, che è sempre ben apprezzata.
0: Forse anche qualcos'altro, ma vediamo se la direzione ci ha concesso un premio vero o se noi contribuiremo. Ma io preferisco regalare la gloria eterna. Così mi sento più. Cioè, proprio regalare la gloria eterna è qualcosa che non fa nessuno, diciamo.
1: Beh, voi lo scoprirete soltanto vivendo, soltanto ascoltando la trasmissione, già, chiaramente. Interagendo al 393-7366-170.
0: A fra poco!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Di Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Ci siamo alle 5.57.
2: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così,

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Natale da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Allora, eccoci qua, pronti ad affrontare un'altra settimana di estate. Lunedì mattina abbiamo molta carne al fuoco, molte cose interessanti di cui parlare, ma è solo l'inizio, gente.
4: Bella

0: Zippo, molla tutto, andiamo in Spagna a festeggiare, dai.
1: Potrebbe essere un'idea, un lunedì alternativo. Quasi ci sto, guarda, ci sto. Al giorno, non si può fare, no? Cioè, in teoria io potrei trasmettere da tutto il mondo, cioè, senza nessun problema, basterebbe un splendido collegamento internet. Io ci sto. Prendiamo un aereo, via in Spagna a far festa, dove immagino abbiano fatto festa tutta la notte, perché la Spagna ha vinto i campionati del mondo, ne abbiamo parlato per diversi giorni anche qui a Buongiorno Ca. Ora campionato del mondo finito, ce ne laviamo le mani, basta, ci ho tolto via anche questo problema, abbiamo un argomento in meno da trattare, altre cose in meno che finiranno sui giornali, sui telegiornali ed altre amenità varie. Siamo arrivati invece a lunedì 20 luglio del 2026. Sono le 6 e 5 del mattino. Abbiamo molte cose di cui parlare, vabbè, parzialmente anche della Coppa del Mondo, però molti argomenti di cui vorrei parlare, di cui parleremo insieme a voi stamattina dalle 6 fino alle 9, perché qui comincia l'edizione del lunedì di Buongiorno Unca. Buongiorno.

0: 333-477-2239-6170. Do subito il numero di telefono, così vi fate vivi, vi fate sentire, mi raccontate dove siete, cosa fate, dove andate, perché, in che modo, a quale scopo. Sto esagerando forse, ragazzi, è solo lunedì mattina, dobbiamo prendercela con calma e iniziare. Allora, diverse cose interessanti. Vabbè, sta storia che la Spagna ha vinto la Coppa del Mondo di calcio, io personalmente praticamente non ho visto la partita, ho visto metà, sì, no, dai, quasi tutto il secondo tempo, una delle finali dei mondiali più noiose della storia del calcio, credo, cioè un due palle, mamma mia. Poi alla fine, quando hanno detto no, andiamo supplementare, ho detto vabbè, ciao, buonanotte, non me ne frega niente, vado a dormire, perché veramente, cioè, comunque ha vinto la Spagna, complimenti alla Spagna. La faccia di Trump quando ha consegnato la coppa alla Spagna era tutto uno, sai che non gli sono simpaticissimi gli spagnoli in generale, no? Per cui aveva sta faccia, l'ho vista stamattina in alcune fotografie dei giornali, che c'aveva voglia, diceva no, perché porche puttane, perché parla così, dovuto consegnare a Spagna queste cose qua, maledetto, eccetera eccetera, insomma, vabbè. Comunque io la prendo sempre sul lato del divertimento, no, queste cose qua. Oh, poi io non ho visto la partita ieri sera perché sono andato a vedere il tanto discusso Odissea, questo film di Christopher Nolan, che io personalmente ho trovato molto bello, molto interessante, molto piacevole, per cui insomma, vabbè, poi anche lì nascono dibattiti di tutto genere. Vedo che già cominciano ad arrivare messaggi di vario genere, fatevi sentire, fatevi vivi, poi vi metterò là un argomentino così, una domanda semplice, anzi ve la metto subito, dai, cioè mondiali finiti, basta, certo, però secondo me ognuno di noi ha un talento per cui meriterebbe una medaglia. Ce l'abbiamo tutti, ragazzi, non siamo. Non deve essere una cosa seria stamattina, cioè cerchiamo di iniziare la settimana così, scialli proprio, come si suol dire. In quale disciplina della vita quotidiana saremmo campioni del mondo? Io adesso ci penso un po', però magari siamo campioni del mondo nel trovare parcheggio, nel perdere le chiavi di casa, nell'addormentarsi sul divano, nell'aprire il frigorifero a cercare qualsiasi cosa. Insomma, ci sarà qualcosa nella quale siamo campioni del mondo, no? Vabbè, amici, vi vedo belli attivi, vi percepisco belli svegli, per cui apriamo ufficialmente la mattinata. Ricordo ancora una volta il numero per battere il proprio colpo qui a Buongiorno UK, 393 73 66170.
1: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Giuseppe a cui dare il buongiorno. Andrea l'abbiamo già sentito, mi ha detto se partiamo andiamo a Spagna, risentiamo il messaggio.
1: Zippo, sì, molla tutto, andiamo, sì, in Spagna a festeggiare. Sì, dai, sì, dai, dai, dai, dai.
0: Pensale, le muchache spagnole stamattina particolarmente calienti che vogliono festeggiare con los italianos. Non so se si dice, che figo, che brutta cosa.
2: Allora,
0: buongiorno.
2: Io non sono un appassionato di calcio e ieri sera l'ho dovuta vedere perché la compagnia,
0: sì,
2: hanno voluto vederla, ma che noia, cioè non mangiasse una partita così noiosa.
0: Sono d'accordo con te.
2: Vabbè, buongiorno Cassamu.
0: Sono d'accordo con te, guarda, cioè per quel poco, quel pezzettino di partita che ho visto, sì, super noiosa, tant'è che dico, cioè non... Ho detto, ma se devo svegliarmi alle 4:40 domani mattina, cioè chi me lo fa fare di guardare i tempi supplementari? Guardo com'è finita domani mattina e mi sa che ho fatto bene. Ditemi voi, datemi voi, amici del mattino, amici del primo mattino, un parere in proposito, ho ragione, ho torto, sto dicendo delle cazzate, oppure effettivamente è stata veramente proprio forse la finale di Coppa del Mondo più brutta degli ultimi decenni.
3: Claudio Zippo?
0: Sì, sì, sì.
3: Paolo,
0: ma insomma, va bene.
3: Claudio Zippo.
0: Sì, sono io.
3: Sì, sì, sì. Intanto l'isola famosa, se sa quel che l'è, tu vai dove spendi poco, quindi
0: è vero.
3: Qua a Minestrine laggiù gioia e favore, insomma.
0: Sì, c'ho il braccino corto.
3: E dopo Claudio. Sei sempre peggio, caro Claudio, col tuo bidoncino electric. Perché non lo commerci? Fai il venditore ambulante la via, Claudio.
0: Sì.
3: Col tuo bidoncino là.
0: Sì.
3: Per non dire catorcio.
0: La mia Tesla, sì.
3: Zippo. Caro Claudio, io non so, ogni giorno peggio,
0: è vero.
3: In radio.
0: È vero.
3: Qui il bibionese è stufo di sentirti, caro Claudio.
0: Caro il mio bibionese, mi dispiace, sono veramente triste, ma io lo so che tu rimarrai con noi. E d'altronde, cioè, tranquillo, questa è l'ultima settimana, poi me ne vado in ferie.
4: Radio Bella e Monella, tutto.

0: settimana. Allora, intanto un saluto, scusatemi, un saluto particolare stamattina per Pischi. Ciao Pischi, buona giornata, buongiorno Cadice. Sono in strada e sto andando in Spagna, fra l'altro dove troverai gente che fa festa sicuramente oggi per le mie godute ferie. E diluvia, effettivamente in qualche parte di, sì, del centro nord sta, c'è maltempo, pioggia, qualche temporale. Oltretutto, dice, è la prima volta che volo e sono agitatissima, sto andando all'aeroporto, me la sto facendo letteralmente addosso. Capisco, se posso esserti parzialmente d'aiuto, capisco che poi ovviamente le paure di ognuno, cioè io ho viaggiato tanto in aereo, ma tanto in aereo, cioè, penso di aver fatto un centinaio di voli finora nella mia vita, e ti assicuro che è il mezzo più sicuro sul quale volare, cioè, ma anche statisticamente parlando proprio, non è che, cioè, se tu guardi le statistiche dei mezzi più sicuri, è molto più sicuro viaggiare in aereo che con qualsiasi altro mezzo che ci porta in giro, forse addirittura più dei nostri piedi. Per cui, insomma, io amo tantissimo viaggiare in aereo, c'è, cioè, una delle cose belle, c'è, cioè, il momento del decollo è uno di quei momenti che godimento puro. Scusate, dovevo far coraggio a questa nostra ascoltatrice. Dice grazie per le belle parole, ma no, ma figurati, no, ma vedrai che poi alla fine, vinta quel timore iniziale, è una figata galattica. Proprio,
1: porca paletta, sì, poverazza di Soro stamattina.
0: Che, perché hai fatto tanto?
1: D'altronde avevo casa divisa in due settori, da una parte le ragazzine che sono guardate lo show nell'intervallo e i BTS, mamma, guarda,
0: ok,
1: le mie orecchie hanno ancora male, e nell'altra stanza i maschietti che si sono guardati la partita e cazzo, la Spagna va a segnarsi più bello che prendo sonno, quindi non ho dormito niente,
0: ok.
1: Comunque, tornando al tuo argomento, io sono assolutamente campionessa universale di presa di sonno,
0: ok,
1: dovunque mi appoggi mi addormento. Se ti dico che qualche tempo fa sono riuscita ad addormentarmi mentre ero in coda alla cassa al supermercato appoggiata al carrello. Cioè, beh, imbarazzante.
0: Già.
1: Però ho un talento assoluto, nessuno mi può togliere questi record.
0: Assolutamente. E già, perché vi ho chiesto stamattina di dirmi in cosa siete campioni del mondo voi, cioè stiamo un po' divagando, nel senso che così parliamo un po' della partita, se qualcuno vuol farmi anche una recensione di Odissea di Nolan, ben venga, io poi faccio la mia, ma vi ho chiesto in cosa siete campioni del mondo assoluto, potreste farmelo sapere.
2: Radio Bella Molesta.

0: un cazzo, Nevilina. Ascolta, campionessa mondiale nel sentirsi dire avevi ragione. Io rispondo sempre, sono del leone, si sa che ho sempre ragione. Un abbraccio, ciao Paolo.
1: Ciao, buona giornata. Qualcuno direbbe la modestia innanzitutto, però ragazzi, se uno ha ragione, ha ragione, non c'è niente da fare. È vero, ci sono delle persone, scherzi a parte ovviamente, battute a parte, ci sono delle persone che riguardo certe cose la vedono molto più lunga di altre, cioè riescono a percepire ad esempio le persone che vogliono fregarti o quelli malintenzionati o così, per cui insomma poi alla fine si sentono dire lo sai che avevi ragione. A me non succede quasi mai, sono un pollastro, ci cado sempre, se non stessi attento mi fregherebbero in assolutamente quasi tutto.
2: Ciao bene Monella, sono Chiara da Montecchio. Ciao Zippo.
1: Buongiorno Chiara.
2: Io sono campione. Beh senti, io ho un soprannome e sarebbe Rottweiler.
1: Attenzione.
2: Credo di essere campione nell'essere piuttosto determinata quando mi incazzo.
1: Beh, Rottweiler non è male.
2: E sembra che faccia un po' paura, insomma, ecco. Però cavolo, cioè non è che mi incazzo sempre, mi incazzo per buoni motivi. Comunque è Rottweiler.
1: Ok.
2: Quindi campione di incazzatura.
1: Ci sta, ci sta.
2: Ciao, buon lunedì a tutti. Che già è uno simbolo.
1: Grazie. Di cosa siete campioni del mondo? Raccontatemelo al 393-7366-170. Tra poco ritorniamo anche con la canzone Sotto la doccia.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno. C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
6: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
7: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
10: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
11: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.

diciamolo, siamo tutti campioni del mondo di qualcosa. Stamattina, no, ma sempre, non stamattina solo per il fatto che è finita la Coppa del Mondo. Ribadisco, intanto benvenuti a quelli delle 6:30. Salve, buongiorno ragazze e ragazzi. Sì, siamo di lunedì, siamo il 20 luglio. Questa è l'ultima settimana di Buongiorno Unca nella sua versione integrale. Poi da lunedì prossimo per un mesetto ci sarà la versione shorts, ma comunque insomma saremo sempre con voi qui a Belle Monelle. Inizieremo la giornata un pelino più tardi, sarà Elisa dalle 7, ma prima ci sarà la musica, insomma vabbè, comunque sarete in piacevole compagnia anche durante le mie oserei dire meritatissime ferie. Cioè, il fatto che me lo dica da solo è già lampante. Allora, stamattina stavamo cercando di divertirci a parlare, dice, i mondiali sono finiti, ma ognuno di noi ha un talento per cui meriterebbe una medaglia, per cui gli ho chiesto di cosa siete campioni del mondo voi, o nella vita quotidiana in cosa sareste campioni del mondo, che ne so, nel ritardo nell'arrivare al lavoro, nell'aprire il frigorifero, nell'aprire la dispensa a cercare le patatine, nell'addormentarsi sul divano, nel perdere le chiavi di casa e via dicendo. Ma leggermente in anticipo sulla tabella di marcia, oggi siamo arrivati anche all'appuntamento con la canzone sotto la doccia, di conseguenza chissà se siete pronti a cantare. Prima di partire con la canzone sotto la doccia, volevo raccontare a tutti che ieri ho visto sto benedetto film Odissea di Christopher Nolan. Ieri pomeriggio sono andato al cinema. Sì, non ho visto un tempo della partita, ma credo di non essermi perso assolutamente nulla, come ho detto già all'inizio della trasmissione, proprio nulla, già la partita noiosissima, dupalle, eccetera eccetera, e l'ho trovato molto bello, molto pieno di contenuti, al di là del fatto di qualche inesattezza storica, cioè chi l'Odissea se l'è

attenzione, non siamo qua per fare solo ed esclusivamente le critiche cinematografiche, non siamo qua soltanto per chiedervi in cosa voi siete campioni del mondo, perché sono ironicamente, ovviamente, non è che pretendo che mi scrivano, mi mandino messaggi vocali solo coloro che hanno conquistato un titolo mondiale in qualche specialità. Ognuno di noi è campione del mondo in qualcosa, amici, ma è arrivato il momento della canzone sotto la doccia. E allora, come tutte le mattine, anche per questa settimana, alle 6:37, 6:40, vi regaliamo la possibilità di essere direttamente protagonisti della nostra mattinata. Anzi, lo dovete essere. Io lancio sempre un appello affinché tutti gli amici del mattino mandino un messaggio vocale al 393-7366-170 durante la canzone sotto la doccia. Cosa bisogna fare? Beh, bisogna canticchiarne un pezzettino piccolo, non serve granché, bastano pochi secondi, basta accennare una frase, basta accennare il ritornello, un pezzettino della strofa. La cosa fondamentale è partecipare, anche se siete stonati, anche se la canzone non la conoscete, si può tranquillamente inventare. C'è gente che ci canta altre canzoni addirittura, ma questo è il bello della canzone sotto la doccia di oggi e di sempre, non di oggi, di sempre praticamente.

0: voluto esagerare. Qualcuno mi ha anche ricordato l'estate, grazie, siete sempre molto gentili. Io ogni tanto mi perdo con le canzoni, insomma, che hanno più di 20 anni. Comincio, io d'altronde avendone 28, no? Non posso sapere. Dici, i contributi ne hai 28, imbecille. Vabbè, ci sta. Se accetto anche gli imbecille. Stamattina 6:40, cosa sarà successo durante la nostra canzone sotto la doccia?
1: Ti amo.
0: Sì.
1: Ti amo, ti amo.
0: Sì, andava benissimo.
2: Ti amo. Oh, zipoti.
0: Grazie. Amo. Grazie per la dichiarazione.
2: E buongiorno ca. Adoro.
0: Sì.
2: È un risveglio che batte nel petto. Io zippo, io ti amo. Ciao zippo.
0: Ciao, buona giornata, grazie.
3: Ti amo letto mio caro, perché io voglio do

0: Io finisco la sera.
1: Stupendo.
2: Davanti al tuo seno ti odio e ti amo. Hai un'altra falla che muove battendo le ali. Amore che a letto si fa.
1: Ma che bravi, ciao, i nostri zippo, ascoltatori, ciao!
3: Amo, oggi io ti amo. E piove ti amo. Che bella giornata di lunedì. Cominciamo, buongiorno. Unca. Ciao zippo!
1: Ciao!
4: Ti amo. Che palle sta can. Ma, ma che cazzo vuol dire sta storia del soldato di carta igienica? E dammi un po' il vino leggero, pesante, via. Che cazzo di canzone tirato fuori, che merda.
1: Ma no, no, ma non è vero. Un grande classico della musica italiana, il soldato di carta igienica, è una metafora del sto cercando di è vero, sono poi anche la donna che stira cantando sembra felice, ma insomma, ma vabbè, ma insomma erano cose di quei tempi, oserei dire cose di quei tempi. Ce l'abbiamo ancora il tempo per uno veloce
4: sì. Ah, amo, sì, un soldo ti

0: graziati le vostre voci durante la canzone sotto la doccia. È sempre molto bello cantarvi, sentirvi cantare, sentirvi soprattutto partecipare a questa trasmissione già di primo mattino. Una scommessa, oserei dire vinta, questa della canzone sotto la doccia. Beh, ormai è più di un anno che la facciamo, poi adesso andrà anche la canzone sotto la doccia in pausa estiva. Torneremo ovviamente alla fine di agosto, quando la stagione, l'estate, se ne starà inesorabilmente andando.
1: Ciao Corino Moreno.
0: Buongiorno Moreno.
1: Oggi è lunedì, una bella giornata, volevo solo salutarti perché sono anch'io un po' in ritardo. Attenzione. Non ho sentito il tema della giornata.
0: Attenzione,
1: la scusa di salutare te e i soliti classici nostri amici ascoltatori.
0: Grazie.
1: Ciao Paulino Moreno.
0: Grazie Moreno. Beh, stamattina abbiamo un po' divagato, un po' parlato della finale dei mondiali, definendola la più noiosa delle ultime 47 edizioni probabilmente. Poi ho parlato di questo film Odissea, del quale tutti parlano, molti ne parlano anche senza averlo visto. Io ieri sono andato a vederlo, l'ho trovato molto bello, però è questione gusti ovviamente. Poi ho chiesto ai nostri ascoltatori in cosa sono campioni del mondo loro, cioè ognuno di noi è campione del mondo di qualcosa, no? Per cui, cioè, magari io sono campione del mondo di chiacchiere mattutine, ad esempio.
2: Buongiorno Unca, buongiorno Picciotti, e buon inizio settimana anche che il tempo è ultimamente un po' rompiballe, però vabbè, dai, vabbè. Campione del mondo è la puntualità al lavoro e lavorare tutti i giorni, perché siamo poveri, porco mondo, poveri, poveri. Campioni del mondo per la povertà. Ma felicità da vendere, felicità da vendere. Vabbè, come al solito, buongiorno a tutti, buongiorno Picciotti, buon inizio settimana, un bacione a tutti gli ascoltatori. Yezippo, bella mia, fai bravo! Ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo!

0: festeggiare l'anniversario dell'uscita di questo disco. Gianni Nannini l'ha rifatto insieme a Marrakesh in questa estate del 2026. Ha rifatto anche molto bene, secondo me. È stato, credo, il primo grande successo di Gianni Nannini. Io che parlo di musica, raga, cosa sta succedendo? Cioè, qua il mondo si sta ribaltando oppure semplicemente stanno avvicinandosi le mie ferie?
1: Ciao, bella Monella. Ciao, Zippo, sono Chiara da Monticchio.
0: Ciao, Chiara, dimmi.
1: Oh. Non è che questa storia del ritardo ho dato l'avallo anche agli altri di essere in ritardo. No, andate puntuali voi, vi prego.
0: Mi sa di
1: ciao,
0: sì.
1: Ciao a tutti, vi amo.
0: Chiara, hai dato il cattivo esempio. Tu sai che quando si dà il buon esempio non c'è nessuno che lo imiti. Quando si dà il cattivo esempio invece patapunfet. Allora, a proposito di campioni del mondo, la stamattina abbiamo giocato con la domanda di cosa siamo campioni del mondo noi. Volevo salutare anche Rossana che mi ha scritto una settimana: io sono campionessa di pazienza. Quello secondo me parecchie persone lo sono, effettivamente. Cioè, alle volte ci vuole, ma secondo me è una dote, sai, quella non è un difetto, anzi una dote un po'. Cioè, aver pazienza, ragazzi, non è da tutti. Ogni tanto uno sclera e risponde. Anche se essere troppo pazienti alle volte rischi di passare per, no? Cioè, quando uno è paziente, accondiscendente, cerca di scegliere, gli altri alle volte se ne approfittano e ti prendono. Per cui va bene, Rossana, campionessa del mondo di pazienza, ma mi raccomando, non troppo. Vabbè, ci fermiamo, fra un po' arriva anche Elisa per la seconda e la terza ora di Buongiorno Unca. Abbiamo molte cose di cui parlare insieme, di cui occuparci con il sorriso sulle labbra per iniziare questa settimana. Buongiorno Unca su Bella e Monella.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno Unca.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.

0: Europa Veranda e Chiesetta, un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Unica data italiana per Craig David, il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5, concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One, Media Partner, Radio Bella e Monella.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Gioia Bamba.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
3: sono le 7 in punto.
4: Radio Bella e Monella, traffico.
5: Buongiorno, sulla A14 veicoli scortati tra Bologna, Borgo Panigale e raccordo di Casalecchio di Reno verso l'Autosole. Ci sono code invece in A13 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello in direzione di Bologna a causa del traffico intenso. La A4 code a tratti, ancora per traffico intenso, fra Dalmine e Cavenago e tra Monza e Cormano verso Torino. Sempre verso Torino, coda tra il bivio A4, Viale Certosa e Pero a causa di un incidente. Code a tratti anche tra il bivio della A4, Viale Certosa e Milano Est in direzione di Venezia. Andiamo alla A1, ci sono rallentamenti tra Carenzano e Bivio con la 1 variante di valico per traffico intenso, coda tra Torre Nova e diramazione Roma Sud verso il grande raccordo anulare, coda di 4 km tra Monte San Savino e Valdarno per un veicolo in fiamme sulla corsia verso Milano. È tutto, buon viaggio!
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e con il gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
9: Scialla, c'è Skoda!
8: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
9: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
8: Ah, e allora scialla!
10: Scialla, scialla!
8: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Bella e Monella, tutta

0: domenica a tutti quanti. Buongiorno Paolo.
1: Ciao Elisa, bentornata, bentornata. Questa settimana ti tratterò benissimo. Sarò gentile.
0: Per un mese. Ci
1: buono,
0: io.
1: Carino, coccoloso.
0: Dovete perché lui va via nel momento più critico dell'anno, cioè quando tutti sono in vacanza.
1: Ma no, ma non, no, no, ma sai che molta gente invece ha scelto luglio come, come mese di
0: guarda,
1: vacanza. Guarda,
0: secondo me agosto rimane sempre più gettonato perché tanti uffici, tante aziende chiudono quelle settimane lì e uno è anche obbligato, quindi c'è una chiusura.
1: Anche l'azienda Paolo Zippo chiude per ferie ad agosto.
0: Beh, ma sì, anche sì. Qui per esempio, no?
1: Sì,
0: gli uffici hanno e osservano determinate settimane, la settimana di Ferragosto è tutto chiuso.
1: Non ce lavora nessuno qui e invece voi, poveri, poveri lavoratori, sarete costretti a star qui. Ma di vacanze volevo parlare insieme a te anche questa mattina, ma anche insieme agli ascoltatori magari, insomma.
0: Sì.
1: È bello se partecipano, anche se sono rimasti in pochi, perché anche questo weekend file e file e file sulle autostrade di gente che se ne andava in vacanza, quindi siamo sempre meno.
0: Esatto.
1: Qui al mattino. Allora, 10 anni fa
0: sì.
1: Correva l'anno 2016.
0: Sì.
1: Cioè, pensate, stavo dicendo 1996, ero rimasto 30 anni indietro. Insomma, no, 10 anni fa
0: sì.
1: Un italiano su 4,
0: sì.
1: Quindi il 25% degli italiani andava in vacanza all'estero.
0: Ok.
1: Oggi è cambiato tutto. Siamo scesi, secondo questa indagine, io non ci credo molto, te lo dicevo prima, però siamo scesi a 1 su 10.
0: Potrebbe essere.
1: Ci andiamo sempre di meno all'estero. Perché secondo te?
0: Beh, perché guarda, io è tanti anni che non vado all'estero, se non saltuariamente durante, non so, un weekend di inverno,
1: okay,
0: quello
1: weekend
0: che di solito mi prendo
1: sì.
0: per andare a vedere i mercatini di Natale, magari
1: okay,
0: con Monica, sai.
1: Sì, sì.
0: Stiamo già organizzando, te
1: ah,
0: lo
1: sì,
0: dico.
1: Sì, sì, sì,
0: sì. Sì, sì,
1: sono pronto.
0: Detto questo, beh, in Italia c'è un po' di tutto. Vogliamo il mare, anche quello bello,
1: sì.
0: bello, perché ok, ce l'abbiamo. Vogliamo il lago, ce l'abbiamo. Vogliamo visitare città d'arte meravigliose,
1: no, vero,
0: ce
1: vero,
0: l'abbiamo.
1: Vero.
0: Vogliamo andare anche il turismo enogastronomico o il
1: sì.
0: cicloturismo che stanno prendendo sempre più piede. Insomma, qui ci sono davvero delle scelte importanti da fare. E quindi l'Italia può essere e rimane sempre una meta meravigliosa.
1: No, su quello assolutamente. Però mi chiedevo se non fosse per una questione di soldi anche. Cioè,
0: beh, non è che in Italia costino poco,
1: no, infatti,
0: le cose.
1: Infatti, anche se ad esempio i voli sono cresciuti molto di prezzo negli ultimi 10 anni, per cui una volta si viaggiava veramente tipo trovavi quelle robe a 29 euro. Adesso, nonostante le pubblicità delle compagnie aeree low cost, col cavolo che trovi voli aerei
0: sì.
1: a 29 euro. Forse dipende anche da quello. Una volta prendevi e partivi, andavi via con pochi soldi, e adesso invece
0: adesso
1: è un po' più difficile.
0: Adesso ti fai due conti, dici probabilmente conviene ancora la macchina e l'autostrada.
1: Ma secondo me ma anche secondo gli ascoltatori, credo ognuno di noi ha un posto nel, cioè un sogno nel cassetto di un viaggio da fare.
0: Sì.
1: C'è un luogo dove rimandi sempre per questioni economiche, per questioni di tempo, per questioni di ferie, per questioni di lavoro, per questioni familiari, insomma, cioè ognuno di noi ha nella sua mente un luogo che sogna, dove sogna di andare, secondo
0: allora,
1: me.
0: Allora, facciamo così, il viaggio dei vostri sogni,
1: sì,
0: il viaggio che non avete ancora fatto, un posto che volete andare assolutamente a vedere, può essere in Italia, può essere all'estero,
1: sì, sì, sì,
0: dall'altra
1: ovunque, parte del mondo.
0: Quindi raccontateci qual è il posto dove vorreste andare in vacanza, dove vorreste andare a vedere qualcosa di particolare e dove non siete mai stati, quindi che rimane ancora un sogno nel cassetto.
1: 393-7366-170, numero per raggiungerci, dai, sciorinate. Oggi
0: sì.
1: è la parola del giorno, è sciorinate il vostro luogo magico. Che brutto sciorinate.
0: Hai fatto tutto da solo.
1: Sì,
0: eh?
1: Lo so, me le faccio, me le dico.
2: Monella.

0: Quarto del mattino e tutto va bene. Scusate se parliamo di viaggi, magari le persone che ci ascoltano in questo momento stanno imprecando in cirillico antico perché non possono andare in viaggio quest'anno per varie ragioni. Alle volte bisogna rinunciare alle ferie.
1: Sì, ma sognare non costa niente.
0: Esatto. E noi
1: quindi
0: oggi
1: vi stiamo chiedendo sì, un viaggio che non avete ancora fatto, un viaggio che è sognato, un posto che vorreste andare
0: luogo,
1: a vedere.
0: No? Quel luogo che hai sempre detto a quanto mi piacerebbe andare a vedere, che può essere un posto dietro casa, può essere un posto in Italia, può essere un posto in Europa, può essere un posto nel mondo. Cominciano ad arrivare i primi messaggi interessanti, oserei dire.
1: Se ci mandate anche dei vocali siamo
0: sì,
1: contenti.
0: Sì, mandateci anche dei vocali, che bello sentire le vostre voci, soprattutto non facciamo fatica a leggere.
1: No, Alessandro scrive: Stati Uniti, sicuramente Grand Canyon, cascate del Niagara, e vedi i puntini, quindi un sacco di altre cose.
0: Ci sono ancora cose. Gli Stati Uniti, io ci sono stato una ventina d'anni fa al Grand Canyon. Al Grand Canyon tanta roba. Le cascate del Niagara non le ho viste però.
1: Sì. No, sai quello... non so, gli Stati Uniti, vabbè, il Grand Canyon mi piacerebbe, perché però non è una delle mie prime mete.
0: Vedi, ma perché ognuno c'ha dei gusti. Io ci sono stato quando c'era un po', c'avevo un po' il mito dell'America, poi un po' mi è passato questa cosa qua, però mi sono fatto un bel viaggio, ho fatto un mese in America.
1: Sarà che non ce l'ho mai avuto io il mito dell'America, ma sono dettagli. Buongiorno Unca, io a Dubai vorrei andare, ma anche la Nuova Zelanda non mi dispiace, solo che è un po' lontana.
0: Vabbè, cosa sarà, Rossano, prendi questi 14 aerei e via. Ma guarda, faccio così, ti progetto al volo io. Allora guarda, parti da Venezia o da Verona, da
1: sì.
0: Parti, fai il volo Venezia Dubai,
1: sì.
0: E poi Dubai direttamente buona Nuova Zelanda, forse c'è uno scalo a Hong Kong anche, però insomma va bene lo stesso.
1: Può fermarsi a Hong Kong e fare una visitina lì e poi
0: esatto. Io me lo farei Rossa, io lo farei, Rossana, te lo assicuro.
1: Allora questa mattina ragazzi parliamo di viaggi dei sogni, quel posto che vi piacerebbe tanto vedere e non avete ancora avuto l'occasione, chissà se avrete mai l'occasione, perché poi a volte rimangono dei cassetti.
0: Io c'ho il pallino, un pallino che ti racconterò fra un po', che non so se ce la farò mai a vederlo.
1: Perché no?
0: Perché è complicato anche stagionalmente parlando. Continuate a mandare i vostri messaggi, vediamo, ne stanno arrivando molti, fra un po' li ascoltiamo e li leggiamo insieme.
2: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insomma, ognuno di noi ha nel cassetto il sogno di un posto da vedere, che può essere una grande città europea, che ne so, Parigi, Londra, Berlino, mi vengono in mente le più quotate, no? Le più famose, che ne so.
1: Beh, diciamo che tra i miei sogni nel cassetto sì, c'è Parigi, io non ci sono mai stata, ma vorrei vedere tutta la zona dei castelli della Loira.
0: Bella anche quella, magari sai che c'è chi se la fa in barca, quella lì?
1: Sì, sì, sì.
0: Cioè si fa, noleggia la barca e si fa tutta la Loira in barca, deve essere, quello deve essere meraviglioso.
1: Quello è uno dei viaggi dei sogni che è fattibile, però è molto costoso.
0: D'altronde noi ricchi possiamo permetterci queste ed altre cose.
1: Proprio per quello rimane un viaggio dei sogni.
0: Ma sentiamo un po' i nostri ascoltatori, qual è il vostro viaggio dei sogni, quello che magari non farete mai, quello che però avete nel cassetto lì nella mente, dice, a quel posto lì prima o poi, e poi il prima o poi diventa così.
2: Buongiorno cara ragazzi,
0: ciao.
2: Il viaggio che vorrei fare ma non so se farò mai, più che per possibilità economiche di tempo, per le possibilità politiche che purtroppo in quel posto sono devastanti, è la Giordania. Mi piacerebbe andare a vedere Petra, mi piacerebbe andarci in moto, ma situazione politica assolutamente precaria. Ma da secoli lì vivono purtroppo come in una pentola a pressione, per cui chissà se mai succederà. La prima volta che avrò l'occasione lo farò, deve essere meravigliosa. Buon viaggio a tutti, buongiorno a tutti.
0: Beh, paradossalmente di quella zona là la Giordania è il luogo politicamente più tranquillo, cioè c'è il re di Giordania, sì, intorno. Il problema, cioè, ovviamente, se lei dice vorrei andarci in moto, devi attraversare altre zone che magari tanto sicure non lo sono, però la Giordania di per sé è assolutamente tranquilla, te lo posso confermare, cioè, conosco persone che anche l'anno scorso sono andate, seppur in giro ci fosse già della tensione abbastanza forte, per cui magari è un sogno.
1: Cerca, sì.
0: Se non così irrealizzabile, magari non in moto, prendi l'aereo, noleggi la moto là.
1: Ma nessuno sogna tipo di andare a vedere, non so, la muraglia cinese, che è quella più alta del mondo.
0: Oppure in Lapponia, secondo me, potrebbe essere un altro viaggio da sogno, sai, andare a vedere il villaggio di Babbo Natale, vedere l'aurora boreale,
1: quello,
0: tutte quelle cose qua. Allora, amici, aspettiamo che la vostra fantasia ci regali delle belle cose, fatelo al 393 73 66 17 0.

0: È vero che uno parta per le ferie o che non ci parta, sognare è sempre una cosa meravigliosa, soprattutto quando si parla di sognare di viaggi.
1: Sì, assolutamente. Vi stiamo chiedendo qual è il vostro viaggio dei sogni, quello che non avete ancora fatto, quello che è ancora tra i sogni nel cassetto e che sperate di realizzare un giorno.
0: Io ce l'ho.
1: Sì?
0: Cioè, pure ho viaggiato tanto, però il Nepal.
1: Ok. Nepal. Deve essere molto bello.
0: Nepal
1: però
0: e
1: molto
0: Tibet.
1: Duro. Sì.
0: Nepal e Tibet sono due posti che mi piacerebbe tanto visitare prima o poi fare un trekking di quelli che. Sai che stavo per andarci? Poi, come sempre, la vita ti presenta delle cose che succedono e ti tolgono al momento la possibilità di andarci. Perché secondo me, cioè, devi cogliere al momento, quando hai l'occasione.
1: Quello è un viaggio sicuramente impegnativo, anche perché si vedono tante realtà e ci vuole tanto spirito d'adattamento. Poi dipende uno dove vuole andare, cosa vuole fare, come in tutte le cose. Però insomma, se vuoi viverti davvero, secondo me, il Nepal, il Tibet a 360 gradi, ci vuole un po' di spirito d'adattamento.
0: E un po' di tempo, perché bisogna avere anche là un mesetto di tempo per andarci tranquillamente, non si può andare di corsa in quei posti là. Bene, aspettiamo ancora i vostri messaggi, tra un po' li sentiamo tutti quanti.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20 euro, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367. La
9: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizi a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Chateau d'Ax e Stosa Cucine ti aspettano con i saldi estivi di Home Deco. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Deco, la casa secondo te.
11: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
12: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
13: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto a Cadoneghe in via Giambattista Tiepolo. Trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: Bella e Monella, tutta

0: guardate, nonostante il fatto che oggi sia una giornata meteorologicamente non meravigliosa su molte parti d'Italia, cioè nel senso che ci sono perturbazioni, piogge un po' sparse in giro, cioè poi lo sappiamo che coprendo molto territorio noi non è che possiamo darvi le previsioni del tempo in tempo reale o perfette, però parlare di viaggi mi solleva.
1: Sì, assolutamente. Stiamo parlando di viaggi, quelli che non avete ancora fatto, quelli che non vi siete ancora concessi o che per motivi di costi, per motivi di distanze, di tempo, eccetera, eccetera, eccetera. È triste però la questione tempo e la
0: anche soldi, economica. Anche soldi, perché purtroppo, guarda, leggevo un'indagine ieri tutto per viaggiare è aumentato tantissimo.
1: Davvero?
0: Cioè, alcune cose in 10 anni tipo del 160.

0: i sogni dei nostri ascoltatori, dai, che sono interessanti e molto belli, secondo me. Buongiorno.
1: Buongiorno, un ca.
0: Sì.
1: Io vorrei andare in un'isola in Grecia. Uh-huh. Dove va sempre Zippo e non si sa dov'è. Ecco.
2: Allora, no, un'isola in Grecia.
0: No, no,
2: che
0: no, un posto brutto.
2: Ma
0: no! Lo devi dire. No, lo devi.
2: Mi blocca.
0: Non lo devi dire.
3: Buongiorno a tutti. Il mio sogno è la Polinesia.
0: Sì, sì.
3: E
0: sì,
3: sicuramente sì, ci andrò appena andrò in pensione.
2: Ma la domanda vera è: andrai in pensione?
0: Era Gauguin, no? Quello che è andato in. O Van Gogh, chi era?
2: Gauguin, che poi ha preso ispirazione per tantissimi dipinti.
0: Vedi, lui aveva capito tutto della vita.
2: No. Sai che all'epoca, nelle correnti artistiche, ma anche musicali, andava molto di moda tutta la parte di scoperta, di
0: sì,
2: viaggi.
0: Sì,
2: eccetera.
0: Sì, sì. Poi andavano là, si facevano 14 mogli.
2: Non è detto, dai. No, non lo so, Gauguin. Adesso
0: era Van Gogh quello. Che si è sposato anche a Tahiti, giusto?
2: No, non lo so.
0: Mannaggia, che ignorante.
2: No, Van Gogh no. Gogh è sempre rimasto nel circondario.
0: Non si è tagliato,
2: ha avuto,
0: non si è tagliato,
2: si è
0: l'orecchio.
2: Tagliato l'orecchio. Sì, aveva una serie di problematiche. Poveretto.
0: Penso anch'io ho una serie di problematiche, ma l'orecchio me lo tengo attaccato.
2: Vabbè,
0: scusate, mi paragono a Van Gogh. Cosa sarà mai? Sempre un artista.
2: L'umiltà.
4: Radio Bella e Molesta, tutta da cantare.

0: ci sono i giapponesi che sono vogliono un sacco di soldi.
1: E poi in Turchia andrei a trovare i miei attori preferiti in Turchia.
2: Chong Yong-man.
1: No, come si chiamava quello?
0: Kemal.
1: Kemal.
0: Io mi becco sempre le serie turche che fa Canale 5 al pomeriggio. Cioè, l'erede.
1: Cos'è sta cosa?
0: Non lo so, quella non l'ho guardata ancora, però vedo i promo, no? Cioè i trailer. L'erede. Che ci sono tutti che si chiamano alla stessa maniera.
1: Sì?
0: Sì. Kemal Kurtuturnuk, Sprutruk, Sbergniakt.
1: Guarda, non ne ho viste neanche una, so che c'era quella famosa. Come si chiamava la
0: quella
1: serie?
0: Di Kemal, non mi ricordo il nome esatto, ma qualche ascoltatore, ascoltatrice ci viene in aiuto raccontandoci tutti i nomi delle serie turche.
1: Delle serie turche.
0: Quelle di cui io non mi sono perso una puntata, cioè un po' come Temptation Island, insomma, quelle cose che ti prendono, ti lasciano là. Ma torniamo ai viaggi.
1: Moreno dice: io farei il viaggio dell'Italia intera, partendo da Venezia, farei tutta quanta la costa arrivando in Liguria.
0: In moto, fra l'altro, sì. Anche lui. Cioè, beh, è una bella storia, sì, sicuramente vedresti posti interessanti. Son tanti chilometri, perché l'Italia ha, cioè, essendo una penisola piuttosto, ha tanti chilometri di costa.
1: Tanti chilometri, tante cose da visitare sicuramente.
0: Beh, anche lì secondo me ci vorrebbe un po' di tempo, non è che te la puoi fare in una settimana sta roba qua.
1: No.
0: Ci vuole un mesetto abbondante.
1: No, anche di più. Ma... anche di più, perché sì, fai la costa, però poi ti fermi, no? Nei luoghi iconici, nei luoghi belli, e poi magari
0: Scusate, cioè ogni tanto.
1: Grazie, perché qualcuno ci viene in aiuto quando non ci ricordiamo le cose.
0: Ecco, noi passiamo dai viaggi alle telenovela turche in un attimo praticamente. Ma perché qualcuno ci ha detto andrei in Turchia
1: a trovare gli attori.
0: Fra l'altro, veramente sti turchi fanno una serie dopo l'altra. Cioè, sono tutte uguali.
1: No, è perché l'Italia, eccetera, le compra. Sì, una volta comprava quelle dal Brasile, dall'Argentina, eccetera. Adesso è cambiato.
0: Chissà perché? Perché sono interessanti o perché costano poco, secondo te?
1: Non mi addentrerei su questa questione.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: ce l'hai messa.
1: Andrei anche in Egitto, ci scrivo. Ah. In Giappone, però una mia amica ha detto che è un pochino caro.
2: In Giappone, non l'Egitto. In Giappone,
1: Giappone,
2: sì, in Giappone è caro.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Estate, sole, il mare, ti viene voglia di partire e di andartene via?
1: Sì.
0: Ma in vacanza?
1: Beh, c'è chi ama comunque fare le vacanze anche d'inverno, ci sono delle mete meravigliose, sia che uno poi scelga di andare al caldo, sia che uno scelga di andare al freddo.
0: Ecco, c'è anche, a parte Rossana che ci scrive adesso, alzo guardo, è tutto per la mia famiglia, sempre turca. Poi c'è Faraway, tutte le serie.
1: Le novelle turche.
0: Insomma, Pier Siglio ha un contratto con la Turchia, è bravo. Sì, sì, ci sono tutte le rete. No, ma Terra Amara, io la rifarei adesso che adesso tipo agosto, no?
1: Magari la stanno già rifacendo e non lo sappiamo.
0: Può essere, poi c'è
1: sai che partono le repliche, tutte queste cose.
0: Sì, qui. Sì, magari se c'è la replica di Terra Amara, ditemelo che quando sono in vacanza io vado sicuramente a vederla.
1: In quell'isoletta lì?
0: In quell'isoletta!
1: Allora, oroscopo di oggi.
0: Guarda che se tu lo dici quando io sono via, io lo vengo a sapere perché ho le mie spie che controllano la programmazione di Bella Monella. Il posto dove vado io è assolutamente segreto. Insomma, mica tanto. Vabbè.
1: L'hai detto 27.000 volte.
0: Ma ce lo sono tutti dimenticato già, per cui insomma, vabbè, oroscopo.
1: Ariete, oggi incendi, discussioni con entusiasmo, fuochi e fulmini.
0: Toro, oggi mangerai per dimenticare.
1: Vabbè, ricorda il gelato.
0: Sì, quello non manca mai. Gemelli, scusa, è tuo?
1: Niente, tre personalità tutte simpatiche.
0: Cancro, bisogna stare attenti a quello che si dice, perché tu ricordi cosa ti ha detto quella persona nel 2014.
1: Ma che ansia, ragazzi,
0: mollate un po'.
1: Leone, autostima a livelli olimpici.
0: Vergine, sempre pignolo, ti corregge anche quando hai ragione. Le vergini sono così.
2: Non hai fatto le cose giuste.
1: Bilancia, oggi sì. Diplomazia da premio Nobel.
0: Ecco, l'ho appena dimostrato. Scorpione, oggi sarai misterioso, segreto come la ricetta originale della Coca-Cola.
1: Sagittario, questa mattina ottimista, cronico, che puoi mai andare storto?
0: Esatto. Sì. Capricorno, lavori anche mentre dormi.
1: Mamma mia.
0: Ragazzi, ma anche voi prendetevela un attimo.
1: Calmi.
0: No, c'è il 22.
1: Andate in vacanza, sì.
0: Dai.
1: Acquario, anticonformista pure quando sarebbe utile conformarsi.
0: Pesci, oggi ti senti motivatore, professione e emotional superhuman di chiunque.
1: Sì, sai quelle cose complicate che vogliono dire niente.
0: Sì, quel lavoro che fa il digital manager, bringing Tom Fans, facciamo una call per definire il budget del
1: casting. Sì, questa cosa del facciamo una call, sai quanto mi sta un
0: ti
1: po'
0: sta sui maroni.
1: Telefono, fa una riunione al telefono.
0: Ma no, si fa la call su Teams, non capisci niente, bro.
3: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Ci siamo spostati dai viaggi alle telenovela turche. Questo un po' mi preoccupa perché
1: e abbiamo scoperto che non sappiamo un tubo
0: di telenovela. No, noi siamo
1: Terra Mare, la stanno facendo sul 30 alle 19:10.
0: Che canale il 30? Cioè, non lo so, io non conosco.
1: Ma anche in un altro canale.
0: Ah, ok.
2: Ciao ragazzi, ciao Paolo, ciao Elisa. Terra Mare la fanno la mattina su Rete 4.
0: Ci fa concorrenza.
2: Non siete tanto informati. No. Comunque, ciao, buona giornata.
1: No, scusate, perché Terra Mare la fanno la mattina?
0: Sì, la sera.
1: Su 4.
0: Il pomeriggio.
1: La sera, no, aspetta.
0: Alle 19:10.
1: Alle 19:10 sul 30, e poi ci dicono sulla 5, quindi la 5 è il 30, nel tardo pomeriggio 19.
0: Ok, va bene, d'accordo.
1: Lui dice una cosa. E così chiudiamo.
3: Ciao ragazzi, ma una domanda sulle telenovelas.
0: Sì.
3: Ma Sentieri, sì, che ha fatto 1257 milioni di puntate.
1: Sì.
3: Ma se si chiamava Autostrade, quante cazzo di puntate erano? Ciao ragazzi, Fabietto da Milano.
1: E con questo chiudiamo quest'ora, ma ne abbiamo un'altra, quindi piccolo break, poi torniamo.
4: Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno.
6: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo, oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Il buongiorno si vede dal mattino.
12: Buongiorno Unca!
13: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!

0: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: Sono le 8:01.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno da Umberto Cascone. A Eboli non si esclude alcuna pista dopo il ritrovamento del corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luigi Esposito. L'uomo sarebbe stato giustiziato a colpi di pistola nella vettura trovati alcuni bossoli. In Gran Bretagna è il giorno di Andy Burnham, che oggi si insedierà come primo ministro. Attorno al mezzogiorno italiano l'ex sindaco di Manchester incontrerà re Carlo III a Buckingham Palace per ricevere l'incarico, attesa per la squadra dei ministri tra nomi dell'era Starmer confermati e novità. Mondiali di calcio, trionfo della Spagna nel match contro una stanca Argentina, decide un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Le Furie Rosse si cuciono così la seconda stella sul petto 16 anni dopo il Sudafrica e ancora una volta lo fanno da campione europeo in carica. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: dopo aver parlato di vacanze, il meritato riposo.
1: No, che meritato riposo?
0: Sì.
1: Non meritato riposo. Beh, meritato riposo, meritato sì, riposo, perché sì, parliamo di letto, ma parliamo un po' di guerra.
0: Sì, sì, della battaglia dei sessi, anche perché, ragazzi, una delle cose che mette a prova la coppia, sia che sia appena formata, sia che sia una coppia già presente da tanto, è andare a dormire, ovvero il modo in cui si dorme la notte.
1: Sì.
0: Cioè, ci sono quelli.
1: Succede d'estate, succede d'inverno. D'estate, sì, sai qual è il problema? Che uno ha caldo, l'altro un po' meno caldo. Uno accende l'aria condizionata, l'altro impreca perché non vuole l'aria condizionata accesa. Uno dorme sotto le lenzuola, l'altro nelle lenzuola non ne vuole sapere.
0: Come
1: d'inverno succede
0: questa...
1: la stessa cosa. Quello
0: sì,
1: che ha più caldo, quello che ha più freddo.
0: Sì, ma perché? Cioè, secondo me ci accoppiano male. Cioè, adesso, siccome ho visto l'Odissea ieri, gli dèi prevedono per noi delle cose strane. Cioè, tipo, ti fanno trovare la tua anima gemella, fra virgolette, che però non è anima gemella da quel punto di vista. Cioè, se tu hai freddo, lei ha caldo. Se tu hai caldo, lei ha freddo. Se tu d'estate vuoi dormire sopra le lenzuola, dice: come dormi sopra le lenzuola? Guarda, io mi metto accucciata sotto le lenzuola. Cioè, così e così. Perché succede questo?
1: E non lo so. Ma tu pensa anche con i termi, no?
0: Sì.
1: Se uno non ha riscaldamento a pavimento, che
0: sì,
1: un altro paio di maniche.
0: Sì, termosifone.
1: Termosifone. Cioè, chi dorme dalla parte del termosifone? Chi dorme dalla parte della porta?
0: È quello che ha più
1: sono
0: freddo.
1: Sono decisioni.
0: Sì, cioè quello che ha più freddo dorme dalla parte del termosifone.
1: Sì, però per esempio quando io andrò ad abitare, cioè il termosifone, sì, io sarei favorevole a dormire vicino,
0: okay,
1: attaccata, abbracciata al termosifone.
0: Però?
1: Ma alzandomi prima la porta è più vicina dall'altra parte, quindi per non disturbare uno si mette vicino alla porta. Insomma, non c'è mai un accordo. Non so se voi l'avete trovato, non so se voi litigate ancora sotto le lenzuola o sopra le lenzuola.
0: Beh sì, si litiga sempre per quello.
1: Sì.
0: Cioè sì, io sono alla a favore, te lo dicevo prima, della soluzione austriaca. Cioè, tipo d'inverno, due piumini diversi.
1: Mm-mm.
0: Chi ha più caldo si prende quello più pesante, chi ha più freddo si prende quello più leggero.
1: Inverno,
0: perché no?
1: È il caso aria condizionata, perché mi discuto su quello. Mio padre ha sempre caldo, quindi accende anche durante la notte l'aria condizionata. Mia madre non la sopporta, tanto che una volta si è presa pure la polmonite. Ma sono altri dettagli.
0: Ma quanto la tiene? Scusa, 18? Non ho capito.
1: Sì,
0: no,
1: sì.
0: 23, 24 si tiene l'aria condizionata.
1: E che vuoi farci? È un orso che ha caldo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: si trova, c'è, pensa che gli inglesi hanno trovato addirittura un nome per quelli che chiacchierano a letto. Cioè, io non amo, ad esempio.
1: Cioè, beh, sai, magari uno scambia due o tre parole sì, sulla giornata, eccetera. Soprattutto, secondo me, quando hai magari i figli piccoli o
0: dici
1: magari,
0: che è l'unico momento in cui si riesce a parlare?
1: Beh,
0: io sono uno di quelli che si mette a letto e se è stanco dorme tipo in 12 secondi
1: sì,
0: o un decimo. Cioè, no, allora l'idea di... Allora,
1: però quei due minuti magari uno regge.
0: Sì, sì, lo facciamo anche noi, spesso e volentieri. Cioè,
1: voi magari... siete voi due, quindi collaborate insieme, lavorate insieme. Ma chi magari ha famiglia un pochino più allargata e ha tantissime responsabilità, tantissime cose.
0: Dici che resta solo quel tempo là, quindi a letto ti metti a parlare delle cose. Sai che non ce la farei. Cioè, se non sono stanco, sì, ok, d'accordo, possiamo chiacchierare anche sul divano, cioè prima di andare a dormire.
1: Sì.
0: Se mi metto a letto,
1: sai,
0: io vorrei dormire.
1: Sì, però magari la camera, adesso io non lo so, però magari la camera diventa un luogo un pochino più intimo, no? Dove condividere le cose, mentre sì, il salotto, sai, a portata
0: di figli, però
1: forse c'è meno attenzione, soprattutto se hai magari anche la televisione accesa.
0: Sì, però ci sono anche quelli che secondo me caratterialmente
1: sì,
0: hanno proprio l'idea di parlare con te quando vai a dormire, cioè quando ti metti là, no, è ragione per divorzio con attribuzione di colpa, secondo me quella, cioè sai che tu vai a dormire e dici ok, ciao amore, buonanotte, tu ti metti là e aspetti che di cadere tra le braccia di Morfeo.
1: Sì.
0: E lei o lui comincia, allora senti, ma quella cosa là che progettavamo di fare fra un mese. No, ma perché io vorrei parlarne. Ma tu non mi ascolti, ma minchia, ma parlamene prima, no?
1: Vabbè, ma glielo devi dire. Cioè, se c'è questa problematica, uno dice: senti, possiamo parlarne domani in un altro momento? Perché sono stanco. Almeno è sincero e almeno parti chiari amicizia lunga.
0: Già me le vedo le femmine. Poi ecco, tu non mi ascolti mai, non mi presti mai attenzione.
1: Se uno dice le cose sinceramente, in maniera chiara, e l'altro ascolta, si trova un compromesso. E dai, sono le basi queste.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: chiacchiere da cuscino per Sonia, che dice: mio marito nemmeno si appoggia sul letto e ronfa subito questa cosa qui. C'è chi si è organizzato invece caldo, freddo, eccetera, con i piumini di stagione.
1: Cioè, come piumini d'estate? A luglio i piumini?
0: C'è quello molto leggero, ce lo
1: Ma dai, ma ci sono 35 gradi fuori dalla finestra.
0: Lascia stare, che se non vuole stare col piumino, che io dormo ancora col trapuntino.
1: Ma no, ma tu abiti in montagna.
0: Dalle mie parti.
1: No, scusate, ne è nata una cosa divertente ormai. Siccome Elisa abita, lo spieghiamo, Elisa abita in collina, no? Cioè, proprio ma vicino, cioè non è una cosa del genere. Allora noi tutti la prendiamo in giro ogni volta che
0: no,
1: cioè,
0: no. Allora,
1: che fa un po' più freddo, dice, ma da voi ci sarà la neve.
0: No, è un problema di chi abita da queste parti. Diciamo, non lo so, da Castelfranco in giù. E pensano che dalle parti delle colline del Prosecco sia tipo Cortina.
1: E sia montagna, voglio dire, dove devono mettere le catene per andare a casa.
0: No, ma mi è capitato una volta un collega, ha detto, ho detto, dai, qualche fiocchetto di neve l'ha fatto. Ma da te?
1: Da te.
0: Cosa significa da me?
1: E allora ogni volta che si parla di questa cosa, da voi in montagna, scusa, cioè lei dorme col piumino, stai in montagna, è così, è lapalissiano questa cosa qua, voglio dire, vabbè, insomma.
0: Sentiamo anche lei.
1: Dai, buongiorno.
2: Buongiorno, belli. Noi, guarda, conviviamo da 3 anni, ma va benissimo. I posti normalmente nella tavola ci siamo messi e quelli siamo, a letto pure, nel divano pure, cioè naturalmente e spontaneamente ognuno ha preso il suo posto e va bene così, coperte non coperte, si tiene decentemente la notte il deumidificatore e anche la pompa di calore quando è freddo, ecco, ma non abbiamo grossi problemi, nel senso che quello che ci siamo trovati che ci va bene tutto, ecco. Posso dire questo? Siamo stati fortunati e baciati dagli dèi.
1: Oh,
2: grazie, ciao.
0: Oh, oggi quelli che hanno visto Odissea sono diventati tutti politeisti.
1: Sì, adesso abbiamo gli Zeus, Atena, Apollo, e poi c'è Apelle, che era figlio di Apollo, e che fece una palla di pelle di pollo e tutti i pesci vennero a galla a vedere la palla di pelle di pollo fatta da Apelle, figlio di Apollo.
0: Allora, ragazzi,
1: che poi non conosciamo altri dèi, alla fine non ne conosciamo tantissimi.
0: Non studi, che è un altro discorso.
1: Dice, poi vai anche in Grecia e non conosci i dèi, mannaggia.
0: In quell'isola lì a casa.
1: No, ma non c'è.

0: montagna e cosa non è montagna. Cioè, oggi è una puntata strana di Buongiorno Un Cane.
1: Perché sì, cioè, di tutto un po'.
0: Sì, di solito riusciamo ad essere focalizzati, no? Su un argomento, su una notizia, qualcosa, quindi ne discutiamo anche con gli ascoltatori. Evidentemente si comincia a sentire l'aria delle vacanze. Per
1: però
0: me.
1: Questa cosa che dice Silvia è sì. vera. Dice, cioè, sei Elisa, mia mamma che è di Vidora,
0: sì.
1: mi dice sempre che negli anni 60 d'estate Valdobbiadene si riempiva di gente, erano tutti da Mestre, da Venezia, dicevano di andare in montagna a combattere il caldo. E in montagna Valdobbiadene!
0: Sì.
1: No, ma è vera questa cosa. Sono tantissimi anche veneziani che hanno ancora le seconde case dalle
0: sì.
1: mie parti.
0: Che vanno in montagna.
1: Perché all'epoca sì, dicevano che andavano in montagna,
0: vedi.
1: Anche dalle parti di Revine, dalle parti
0: vedi.
1: Appunto di Farra,
0: vedi.
1: Quella zona lì.
0: Vedi.
1: Sì, ma è una visione distorta,
0: vedi.
1: Anche perché la geografia dice che...
0: Non è un'opinione, dici?
1: No, non è tanto un'opinione.
0: Ragazzi, Vox Populi, Vox Day, in montagna sì. state!
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno!
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
5: Waterstick, dall'Angelica.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
8: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
9: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
13: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
14: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
15: Il buongiorno si vede dal mattino.
16: Buongiorno Unca!
17: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
18: Non potete perdervelo!
3: Bella e Monella.

0: Di Soligo che hanno fatto una super festa.
1: Sufuremo Togno!
0: Sì.
1: Vedi, ci sono gli alpini e i montagni. Cioè, abbiamo tutto porta là!
0: Qualcuno mandi un messaggio. Dica Paolo Zippo e agli ascoltatori.
1: Ci sono anche gli alpini.
0: Noi abitiamo in montagna, che in realtà non è così, siamo in collina.
1: Adesso mi dici che c'è anche la sezione del CAI e dopo siamo a posto, voglio dire, il club alpino italiano.
0: Vabbè, ma i CAI c'è anche nelle zone. E poi partono e vanno in montagna. Ma scusa, ma
1: le guide alpine, gli stambecchi.
0: Beh, ci sono le
1: grazie.
0: Però saluto dai gli alpini di Soligo.
1: Ciao ragazzi, buona giornata.
0: Detto questo, dobbiamo ricordare un appuntamento che è vicino 30 luglio, Bella Disco, sarà a Porto Santa Margherita, dove non c'è la montagna,
1: dove non ci sono gli stambecchi, in compenso tante trote.
0: Sì.
1: Ah no, trote no, perché sono
0: Allora, dalle 21 in piazzale d'Arsena, una serata bellissima, tutta da ballare con voi, Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Menta, Lex Serafo, il nostro trampolista, sì.
1: Trampoliere, trampolista.
0: Basta, non ce la faccio più. Adesso mi hai messo in confusione totale, tu e la montagna.
1: Io temo che questa settimana le puntate di Buongiorno Unca saranno strane.
0: No, c'è l'anarchia più totale. Radio Bella e Morgan.

0: troppo facile, cioè non...
1: In più lo possiamo dire in maniera proprio orgogliosa che questa settimana avremo dei premi
0: veri,
1: dei biglietti
0: veri
1: per dei concerti pazzeschi.
0: Sì, è vero, cioè guarda, oggi abbiamo i biglietti per Elio, domani quelli per Madame, poi ci saranno i biglietti per Acquestate, cioè ci sono anche quelli per Greg David, che sì, sono concerti, sono Caparezza.
1: Allora ragazzi,
0: che lusso, che cosa è successo a questa trasmissione, cioè cosa siamo diventati?
1: È importante. Allora ragazzi, il gioco è sempre quello esatto, del rumorazzo, quindi al 393 7366 170, quando sentite questo rumore al nostro via partecipate e dovete dire di che cosa si tratta.
0: Esatto.
1: In palio ci sono due biglietti per un concerto pazzesco che si terrà lunedì 27 luglio, quindi la prossima settimana alla Fiera della Musica d'Azzano Decimo, e sono i biglietti per andare a vedere Elio e le Storie Tese.
0: Una meraviglia di concerto, semplicemente indovinando il rumorazzo di oggi, che ve l'assicuro indovinerete tutti, per cui a questo punto conterà la velocità con la quale rispondete.
1: Al 393 7366 170.
0: Andiamo col rumorazzo?
1: Subito!
0: Dai, è facile. È facile. Oggi è facile.
1: Questa volta è facile. Allora ragazzi, di che cosa si tratta? In palio i biglietti per il concerto del 27 luglio di Elio e le Storie Tese. 393 7366 170.

0: lo sapevo che era troppo facile, era troppo facile. Oggi siamo stati veramente buoni nel regalo. Dobbiamo ritrovare la cattiva, la cara, vecchia, sana cattiveria di una volta.
1: Ma l'errore è sempre dietro l'angolo.
2: Lo scarico dell'acqua della lavatrice.
0: No! Mannaggia, no! Non era lo scarico dell'acqua della lavatrice. Invece moltissimi, quasi tutti hanno indovinato.
1: Sentiamo,
0: quasi
3: lo sciacquone del WC.
0: Esatto, esatto.
3: Da bruniera.
0: Quel momento in cui, diciamo così,
1: rifletti sulla vita.
0: Esatto, sull'essere, su dove chi sono, da dove vengo, dove sto andando, qual è lo scopo della vita.
1: È un po' troppo, eh.
4: Buongiorno, un cazzo, la fiore. Può essere lo scarico, lo sciacquone,
0: sì,
4: insomma l'acqua che
0: viene
4: scaricata.
0: Sì, avete indovinato praticamente tutti quanti. E il mio collega Walter appena arriva in ufficio.
1: No, non
0: lo so, cioè, ma ci sono quelli che arrivano in ufficio e la prima cosa che fanno vanno in bagno, cioè voglio dire, ma fai a casa, no?
1: Sì, ma non so come facciate, ma magari a tanta strada, non lo so.
0: Sì, vabbè, parti da casa, cioè espleti le tue funzioni fisiologiche a casa.
1: O magari il luogo di lavoro che ti stimola anche qualcos'altro.
0: Oppure hai i colleghi che ti fanno, vabbè, lasciamo stare, non vogliamo indagare.
1: Allora, abbiamo premiato questa volta 3 persone, Andrea, poi abbiamo Angela e anche Fabio. Sono stati velocissimi, ci hanno inviato tutti i dati, quindi vi godrete sicuramente il concerto di Elio e le storie tese. Giocheremo anche nei prossimi giorni per aggiudicare dei super super biglietti, quindi rimanete sempre con noi.
0: Mi raccomando, domani c'è l'Hector Studio e domani attenzione perché vi regaleremo i biglietti per il concerto di Madame del 29 luglio.

0: oggi ce l'abbiamo fatta a chiudere una puntata un po' strana di Buongiorno un Cam, una puntata un po' anomala rispetto alla solita, cioè siamo usciti un po' dalle righe, come sì. si suol dire, cioè così, siamo andati un po' fuori, abbiamo cominciato a parlare di una cosa, poi siamo andati un'altra, cioè esattamente abbiamo fatto il contrario di quello che dice il manuale del bravo conduttore radiofonico, ma vabbè così, a noi piace così.
1: Ma abbiamo seguito quello che volevano gli ascoltatori, sì, quello sì. che ci hanno suggerito gli ascoltatori.
0: Sì, sì, siamo andati dove ci ha portato il vento.
1: Sì, ma soprattutto nessuno che abita dalle mie parti, cioè nella zona delle colline, del Prosecco, ha smentito il fatto che non siamo in montagna.
0: Avete gli alpini, avete bevuto la grappa, avete fatto i cori alpini.
1: Aspetta, con gli alpini, sai che gli alpini fanno quella frutta sotto grappa?
0: Sì, sì, lo so, infatti la prossima volta dovresti darmi un colpo di telefono e io arrivo.
1: La prossima volta vieni anche tu.
0: Sì, sì, mi metto il maglione. Amici, buongiorno, Luca torna domani mattina a partire dalle 5 con l'anteprima e poi dalle 6 con la trasmissione nella sua completezza.
1: Io rimango perché arriva Monica.
0: A domani!
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Lake David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
6: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
7: Aperto per ferie!
6: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
8: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Bella.
1: Oxy sulla luna. Lei fuma tutta nuda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 9:01.
3: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
4: Buona giornata da Umberto Cascone. Maxi operazione di polizia in 44 province italiane contro baby gang e criminalità giovanile. 539 persone arrestate, 954 denunciate. Perquisiti 1200 immobili, sequestrati 700 kg di droga, 300.000 euro in contanti e 49 armi da fuoco. Sui social individuati quasi 1000 profili inneggianti a odio e violenza, oltre 190.000 le persone controllate nelle zone di spaccio e della movida. Frizioni nella maggioranza dopo la condanna definitiva per omicidio al gioielliere Mario Roggero. Fratelli d'Italia e Lega spingono per allargare le maglie della legittima difesa e chiedono la grazia, ma Forza Italia frena. Sì al perdono, ma è colpevole. Non vogliamo una giustizia privata, dice Tajani. Mondiali di calcio, la Spagna trionfa contro una stanca Argentina. A blindare il secondo titolo per la Roja, un gol di Ferran Torres all'avvio del secondo supplementare. Formula 1. In Belgio Kimi Antonelli torna alla vittoria dopo un digiuno di 3 gare e allunga in testa alla classifica. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Yale da cantare.
1: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 €. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
2: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
3: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
4: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
3: Brava Samira!
4: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
3: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
4: Riso Flora, non scuoce mai.
5: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì, scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a €1,29 e coni gelato alla panna 450 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: con Tucca Macarena. 5, 6, 7, buongiorno. Mamma, guarda,
1: già stiamo allegria, Macarena.
0: Cosa vuoi? Ciao Roby Marillo!
1: No, ragazzi, ma come
0: io vorrei fare la vita di Roby Borillo e vivere in Puglia in un trullo d'estate.
1: Sì, beh, ma lui è un po'
0: con la piscina.
1: Non è che vive soltanto in Puglia, vive un po' nel mondo.
0: Tournée, però ecco, sì, la vita di Roby Borillo vorrei.
1: Mm-mm.
0: No, vorrei quella di Paolo Franchetto che mi sverna ai Caraibi.
1: Hai capito?
0: Sì, dei due Los Locos scelgo Franchetto. Allora.
1: Va bene. Bene. Chissà se loro fanno il Brinner. E tu
0: cosa
1: dirai
0: fanno?
1: Che cos'è il Brinner? È una tendenza che arriva da altri stati, chiaramente, non dall'Italia, e che unisce breakfast e dinner, quindi colazione e cena.
0: Cioè, mi fanno l'after di notte fino a mattina?
1: No, non esattamente. No. È nato in Australia e negli Stati Uniti, sta arrivando comunque anche in Italia, a Roma e Milano, per pochi coraggiosi, e è possibile praticamente ordinare dei piatti da colazione anche la sera. Cioè, vuoi, non lo so, la briochina alle 8 di sera,
0: il pancake
1: o quelle cose lì,
0: sì,
1: anche la sera
0: voglio,
1: invece della cena.
0: Beh,
1: e allora puoi
0: mia,
1: farlo.
0: Ma scusami, no, ma cosa hanno inventato? C'è una montagna di gente che mangia latte e cereali per cena.
1: Sì.
0: Cioè,
1: o latte
0: io lo
1: biscotti.
0: Farei nel senso.
1: Sì, sì, sì. Ogni tanto
0: non
1: si
0: è che
1: può
0: hanno
1: fare.
0: Inventato niente.
1: Non è la cosa più salutare del mondo.
0: Ah,
1: ma
0: beh, però insomma, questa bellissima novità, raga. Ma allora da voi vogliamo sapere?
1: Vogliamo sapere se adesso è periodo di vacanza. Quando di solito andate in vacanza? Quando di solito andate, non so, di bed and breakfast piuttosto che negli hotel dove ti presentano la qualunque.
0: Che ma tu anche... non la mangi a casa tua, perché a casa tua fai il fighetto e mangi solo quel biscotto con quel tè.
1: Sì.
0: Ma quando sei fuori?
1: Mangi come se non avessi mangiato per un mese.
0: Costine, peperoni,
1: bacon,
0: la mattina,
1: sì.
0: Cose che avete mangiato a

0: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: ragazzi, cose che avete mangiato a colazione in vacanza, che a casa vostra mangiate quelle tre robe in croce, mentre quando siete stati in vacanza che vi siete mangiati?
1: La qualunque sicuramente, cioè almeno io la qualunque, una cosa che non avrei mai pensato di mangiare in Puglia, per esempio, mi presentavano la tigella, che sai dopo devi mettere all'interno dell'acqua per ammorbidirla un pochino, con i pomodori, ho mangiato pure i cetrioli.
0: E a tipo, colazione?
1: Sì, è tipo la stracciatella, quelle cose buonissime.
0: Vedi?
1: A colazione.
0: A colazione.
1: Non...
0: Che
1: no.
0: A casa tua non la mangeresti mai e poi
1: no,
0: mai.
1: No,
0: tu
1: ma
0: cosa mangi a colazione?
1: Dipende, faccio due colazioni.
0: Beh,
1: a giorni alterni, sì. O le fette di pane integrale, con un filino di marmellata e un po' di cocco sopra.
0: Sì.
1: Oppure lo yogurt con un po' di mandorle, cereali, gocce di cioccolato che non mancano mai.
0: Mai, però mai nella
1: ma
0: vita
1: anche due biscottini.
0: La frisella, la tigella
1: no.
0: Con il pomodoro e la stracciatella di burrata.
1: No. Ma neanche
0: mai,
1: l'uovo
0: poi,
1: con la pancetta. Invece quest'anno sì, mi sono data all'uovo, la frittatina,
0: vedi?
1: La bresaola, queste cose qui.
0: Allora, giusto per farvi venire fame e per ricordarvi che è lunedì e il cielo sopra di voi probabilmente è nero come questo sopra di noi, ragazzi, e a colazione in vacanza. Cosa mangiate e qual è la canzone che volete ascoltare stamattina?
1: È il vostro momento, al 393-7366-170 vi chiediamo di cantare una bella canzone italiana di un autore che magari non è passato negli ultimi minuti. Avete un 6 minuti totali per confezionare il vostro messaggio.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone.

0: Los Angeles, su Radio Belle Manella, stiamo parlando di cose un po' particolari, un po' diverse, che mangiate a colazione quando andate in vacanza.
1: Che vi è capitato anche all'estero magari di mangiare, no? Perché succede, tu dicevi per esempio in Puglia ti hanno proposto nel posto dove stavi in vacanza di mangiare la frisella, la tigella con sopra i pomodori, la burrata la mattina, cosa che non avresti scelto, no? Ma spesso in altri paesi, per esempio sentivo uno dei nostri colleghi raccontare del Giappone, dove la mattina mangiano magari, non ci sono i biscotti e il tè in Giappone, capito? E quindi mangiano magari il pesce crudo, queste cose qua. Vi è capitato nei vostri viaggi di mangiare a colazione qualcosa che non era esattamente quello che avreste mangiato a casa vostra? Se sì, raccontateci.
2: Ciao Belle Monella, sono Daniela. Niente, tante cose che ho mangiato quando sono andata a Londra per una settimana. Ho mangiato salsicce
1: la mattina,
2: uova strapazzate super condite, una cosa disgustosa comunque che ho mangiato è stato il porridge, quella proprio non ci sono riuscita.
1: No,
2: però le salsicce, l'uovo strapazzato con i fagioli,
1: i funghi,
2: guarda,
1: pure ci mettono
2: per una settimana.
1: A Londra proprio.
2: Sono venuta a casa che il colesterolo era
1: fatto,
2: però non importa.
1: Vabbè,
2: ciao
1: dai.
2: Bella Monella,
1: ciao Daniela, per una settimana ci può anche stare. Allora, colazioni che vi ricordate un po' inusuali fatte in viaggio o in vacanza, raccontateci. Ma sentiamo la canzone che fa
3: su Bella e Monella. Ora la canzone che fa
4: settimana, Bella e Monella, devo ascoltare la canzone che fa. Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia. Grazie, ciao.

0: avete fatto in giro per il mondo?
1: A Praga in un bed and breakfast si faceva colazione al piano terra, noi eravamo in mansarda nella loro cucina, la colazione era praticamente dentro il frigo, di solito c'erano delle salsicce crude, vabbè,
0: okay.
1: Quando le premevi usciva anche altre cose, ecco, e dopo la serata in discoteca non era proprio il massimo, ho mangiato di tutto, però quelle salsicce non sono riuscito ad affrontare.
0: Vabbè, là te le cuocevi tu, no, in base poi a come le preferivi, se molto cotte o insomma robe che uno decide se cucinarle o meno, sarà stata immagino anche pane, uova, quelle robe lì.
1: Io avevo in Sicilia un'amica che mangiava gli arancini
0: a colazione,
1: quelli con ragù.
0: Ma quello è perché tu sei là e quando sei là, capito, vai che si vola. Beh, in Sicilia per colazione la granita,
1: sì,
0: che è una roba che non mangeresti con la brioche, se no niente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù. L'acqua va giù con Waterstick.
6: Waterstick dall'Angelica.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a €1,29 e coni gelato alla panna 450 grammi a €1,99. Lidl vale davvero.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
11: Scialla, c'è Skoda.
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
10: Ah, e allora scialla.
12: Scialla, scialla.
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000.
10: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su Skoda.

0: centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di Mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Non perdete tempo, per favore.
7: Solo un po'. Zucchero la fila va giù.
8: Antonello Cerri suona
9: Italiamo.
10: Italiamo.
11: Italiamo.
9: Italiamo.
8: La grande festa italiana.
6: Vogliamo cominciare?

0: Ricorda con camera 209
1: e Anna Mena con 200.000 ore. Ma stiamo parlando di colazioni in giro per il mondo stamattina e vogliamo sapere tutto.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Partiamo dal suo messaggio.
3: Buongiorno dalla sorella d'Italia, da Giovannina da Jesolo. Tipo 30 anni fa, quando Giovannina era giovannone, in Olanda si faceva colazione con il prosecco. Ad esempio in Austria si faceva colazione con un rosato, l'oro nostrano, era meraviglioso.
1: Hai capito? Okay. Quindi vino a colazione, un'altra delle cose che abitualmente non faremo, però in caso di viaggio all'estero c'è questa anche possibilità.
0: Ubriachi fin dalle prime ore.
1: Beh, in realtà qui una volta si andava a bere gli nonni, così a bere l'ombra la mattina al bar. No, però non so se fosse intesa come colazione.
0: Me lo sono sempre chiesta.
1: Ho dei dubbi.
0: Quando andavo all'università e prendevo il treno, c'erano le persone un pochino più mature che entravano e dicevano: oh, l'ombretta, grazie.
1: Ecco.
0: E erano tipo le 6 del mattino.
1: Per darsi coraggio.
4: 393 73 66 170.

0: Shakura, Strano il mio destino, su Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Lisa Nadà e Monica Morgan con voi, si parla di colazioni inconsuete in giro per il mondo, no? A posto che vai, colazione che trovi, a volte cose che non mangeresti, tipo abbiamo detto il vino, le salsicce, no? Cose che noi per la nostra abitudine non mangeremo, ma mica in tutti i paesi fanno colazione con latte e biscotti.
1: No, esattamente. Luca dice: alcuni anni fa, quando andavo alla fiera degli uccelli a Sacile, si faceva colazione con la trippa e l'ombretta di vino verso le 7 del mattino, dopo aver sentito cantare gli uccelli. Ma non solo,
0: abitudini.
1: Si dice anche, sai, quando due si sposano, il marito la mattina dovrebbe mangiare, mi pare, la trippa. E è una tradizione che c'è, io non so se la rispettano ancora.
0: Se qualcuno sa bene questa faccenda, raccontatecela voi, che vogliamo sapere se l'avete fatta soprattutto.
1: Sì, sì.
0: E se ha funzionato poi, perché
2: 393 73 66 170.

0: questa roba qui. Io ho un amico che è cintura nera di queste cose, saluto la Fede che ci sta sicuramente ascoltando, che è cintura nera di trippa.
1: Ci vuole un po' però, di coraggio, ecco, per mangiarla, secondo me la mattina, siete bravi.
0: È un po' impegnativo,
1: sì,
0: capito?
1: Sì. Non è proprio latte e biscotti.
0: Pieri, sei bravo, lui va a fare questa cosa qui, credo la faccio tutti gli anni.
1: Sì.
0: Ma perché è nostra abitudine, questa colazione con la trippa, ragazzi.
1: Tradizioni.
0: Con questo salutiamo Elisa che torna domani.
1: Puntuale come sempre, ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Tutta da cantare.
2: Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
4: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dent di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dent, il tuo sorriso in mani sicure.
5: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
6: Eli, ma che facciamo stamattina?
7: Quello che facciamo tutte le mattine, cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
6: E li facciamo cantare, dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
5: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.

0: Radio Bella e Monella.
1: Il tuo DNA, col mio DNA, tu mi fai credere all'impossibile.
0: Radio Bella e Monella.
2: Aspetti di scendere, l'aspetto anche il giornale, io ci credo ciecamente.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora,
3: le 10 in punto.
4: Il segnale orario è in collaborazione con
5: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
6: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno, ecco le ultime notizie. Lo scorso settembre avevano rapinato un commerciante di preziosi a Perugia. Tre uomini sono stati arrestati e sono i presunti responsabili del colpo. I primi due, entrambi 38enni, sono stati fermati all'autogrill di Calstorta Nord Cessalto in provincia di Treviso e portati nella casa circondariale del capoluogo. L'altro è finito in manette a Mezzana Migli in provincia di Pavia ed è in carcere a Voghera.
8: In tutto il Veneto sono stati spenti 84 autovelox e allo stato attuale ne risultano dunque omologati 380. Sul territorio ne erano dislocati 464. È l'effetto dell'entrata in vigore della riforma voluta dalla ministro Salvini. Il ministero rileva che dopo 34 anni si è messo fine al caos delle multe da rilevamento automatico grazie all'individuazione di criteri univoci per tutti i dispositivi utilizzati.
7: Allerta gialla per temporali per tutta la giornata oggi in Veneto. Possibili rovesci o temporali con probabilità contenuta di fenomeni intensi in montagna e sulla pedemontana. Probabilità di temporali nettamente inferiore in pianura.
0: Lo sport.
7: Ieri la Padova ha inaugurato la nuova stagione dando un 14-0 in un allenamento congiunto contro la Virtus Abano a Peio in provincia di Trento. Autore di 6 reti Bortolussi, Fusi una doppietta, Zanimacchia suo primo gol in bianco scudato, ha segnato anche Capelli un gol ma anche diverse iniziative offensive.
8: È tutto, grazie per l'attenzione.
9: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
10: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
11: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
11: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
10: È buonissima!
11: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
11: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
12: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
13: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: Gabri Ponte e Giovanotti insieme in DNA. Buon lunedì ancora il 20 di luglio. Monica Morgan con voi, Radio Bella e Monella, la vostra radio tutta da cantare, che vi accompagna 24 su 24 con le canzoni italiane più belle, tutte da cantare. Questa è la nostra regola, non solo di lunedì mattina, ma proprio sempre, sempre, sempre, sempre. Tra poco parleremo di un'esperienza che sta proprio sotto il grandissimo cappello del motto "non è mai troppo tardi per", e vi racconteremo di una signora che fa un'attività, insomma, abbastanza inconsueta per la sua età, e non sto parlando di Paola Cavinato, ragazzi, anche se qualcuno di voi poteva pensarlo. Prima però vi invito a mandarci già il vostro audio in cui ci cantate un pezzettino della canzone che fa. Qual è la canzone che volete sentire in questa ora? Cantatene un pezzetto in un messaggio vocale, ce lo mandate via WhatsApp o via Telegram al 393 736 6170. Avete 5 minuti a partire da adesso, forza!
1: 393 73 66 170 e il

0: Ripucon the Cube Guys, amici per sempre in questa versione recentissima. Allora ragazzi, parliamo di questa signora che ha 82 anni, è italiana, vive a Pino Torinese, ha fatto un video per cui ha avuto 1 milione di visualizzazioni in pochissimo tempo sui social, su Instagram in modo particolare, perché questa signora ha 70 anni, ha detto: sai che c'è? Mi annoio, voglio iniziare a fare un'attività sportiva, un'attività fisica, no? Vorrei fare degli esercizi anche per tenermi in forma. Quello che è, quindi va in una palestra del quartiere, di un quartiere insomma dove abita lei, a Torino, e ha deciso di allenarsi a fare che cosa? La pole dance. È andata a fare 2 campionati italiani, anche 2 edizioni del campionato del mondo di pole dance, ragazzi, e ha vinto il titolo. Attualmente la signora ha 82 anni, ne fa 83 a settembre, si chiama Idanna Abignente. E con i suoi video, insomma, in cui fa la pole dance, peraltro in maniera incredibile, sta avendo migliori di visualizzazioni in tutto il mondo. Quindi ragazzi, non è mai troppo tardi per
1: Bella e Monella. È la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

ora su Bella e Monella la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: via io. Allora ragazzi, parliamo anche di vacanze. Vi portiamo dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia a fare un viaggio bellissimo in nave, in una nave da crociera incredibile. Ci sono le ultimissime 8 cabine esterne con balcone disponibili solo per voi. Hanno deciso di recuperarle, di metterle in vendita, anche se era tutto esaurito, ma ne abbiamo ancora 8 ragazzi, ma stanno andando via velocissime. Quindi se volete essere dei nostri dall'11 al 18 di ottobre sulla MSC Meraviglia, con un itinerario che passa da Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo e Napoli per una settimana di vacanza assieme a noi, a Drupi, ai Los Locos e a molti altri artisti, la quota a persona è di 1.465 euro, che comprende la cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande e pasti, mance, assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali. Ne sono rimaste soltanto 8, quindi fate prestissimo. La direzione tecnica è di Prima Rete Viaggi e Vacanze. Per tutte le informazioni chiamate anche subito allo 0423 7367. Ma andiamo a sentire qual è la canzone che fa che vi siete scelti, attenzione attenzione, che vi siete voluti cantare, che vi piaceva tanto, capito, proprio oggi, e che ci andiamo a sentire tutti a cantare tutti quanti insieme. Senti un po'
1: su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
2: Ciao Radio Bella e Monella, vorrei ascoltare la canzone che fa Noi ragazzi di oggi, Noi di Luis Miguel, grazie.

0: noi ci fermiamo giusto un attimo, torniamo tra poco, si gioca con il vero o falso, tutti pronti, eh?
1: Radio Bella e Monella,
2: tutta da cantare.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma se...
1: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
8: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
10: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.

0: anni. Su Bella e Monella, Bella e Monella.
1: L'appuntamento con la pillola degli anni di quest'ora. Abbiamo ripescato il nostro Matteo Monti, che è andato a prendere per noi il Saldavinci con Rossetto e Caffè, Marrakesh con Bravi a cadere e Loredana Bertè con Uomini. Grazie a Matteo Monti.
0: Bella e Monella.
1: Ma veniamo a noi, è arrivato il momento.

0: tuffo in piscina in quel di Noale, siamo in provincia di Venezia, gentilmente offerto da noi di Radio Belle Monella e da Acquestate, per il primo o la prima di voi che indovina la sequenza corretta dei veri o falsi di oggi. Attenzione, attenzione. Andiamo con le notizie, se siete tutti quanti pronti. Oggi è difficilino, eh? Notizia numero uno: durante la leggendaria esibizione al Festival di Woodstock nell'agosto del 69, Carlos Santana suonò l'intero concerto sotto l'effetto dell'LSD che gli era stato somministrato poco prima da Jerry Garcia dei Grateful Dead. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due: Beppe Convertini, prima di diventare un volto familiare delle reti nazionali e di recitare nella soap Vivere, fece il suo debutto assoluto sul grande schermo nel 91 con un ruolo secondario in Pulp Fiction. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3: Francesco Petrarca, il notissimo poeta, nella casa di Arqua, dove visse gli ultimi anni della sua vita, all'interno di una nicchia sopra una porta è visibile ancora oggi una gatta perfettamente imbalsamata. L'ha definita una seconda Laura. Sarà vero, sarà falso?
1: Salvati questo numero 393.

0: Allora, la prima è falsa.
1: Sì.
0: Mentre la seconda e la terza sono vere. Ciao Ivan da Campomolino.
1: Ciao Ivan, ma non è questa.
2: Buongiorno Radio Belle Monella.
1: Buongiorno.
2: La versione è vero, vero, vero.
1: No.
2: Buona giornata a tutti da Tremosine, by night.
1: Beh, by day, se no siamo lunghi con la notte a Tremosine.
3: Ciao, sono
1: stamattina.
3: Fabio da Spinea.
1: Ciao
3: per
1: Fabio.
3: È vero, falso, falso. Ciao.
1: Ciao.
4: Ciao, io dico falso, falso e falso.
1: No ragazzi, no, andiamo a vedere quali sono le risposte corrette. Allora, la 1, Carlo Santana in effetti ha suonato a Woodstock sotto l'effetto dell'LSD che gli era stato dato da Jerry Garcia di Grateful Dead, dichiarando per tutto il tempo di aver suonato convinto che il manico della sua chitarra fosse un serpente vivo che doveva dominare, ragazzi. Perché? Perché gli ha dato sta roba pensando che lui dovesse suonare dopo un sacco di tempo, invece hanno cambiato la scaletta e dovuto salire nel bel mezzo del delirio cosmico, però a quanto pare è andata bene. Falso, Convertini non ha recitato in Pulp Fiction ma nel film Il Portaborse di Daniele Lucchetti, quindi la seconda era falsa. La terza è vera, a quanto pare c'è questa gatta che sì, non si è capito se sia vero o meno, che però per Petrarca era una, insomma, compagna di studi e amica e quindi sta ancora lì nella casa ad Arqua Petrarca. Ha vinto il nostro amico che ancora non ci ha mandato i dati, appena arrivano vi diciamo chi è il vincitore di oggi.

0: le prossime due date che ci aspettano sono giovedì 30 luglio, saremo a Bella Disco a Porto Santa Margherita in Piazzale d'Arsena dalle 21, siamo in provincia di Venezia, vicinissimo a Caorle, sul mare, posto bellissimo. L'appuntamento con Bella Disco, ci saranno Andrea De Luca, Damiano Menta, l'animazione di Lex Serafo, ci sarò io, insomma tutti i nostri gadget e la nostra festa, giovedì 30 luglio a Porto Santa Margherita. Sabato 1 agosto invece ci spostiamo al Vintage Music Festival con lo stesso team, siamo a San Zenone degli Ezzelini dalle 21.30 nel parco comunale di San Zenone degli Ezzelini, come da tradizione anche quest'anno Radio Bella e Monella, ragazzi, c'è e ci divertiremo moltissimo. E poi un altro grande appuntamento per la vostra estate sarà giovedì 6 agosto, saremo con La Notte Tutta da Cantare in Piazza Aurora a Jesolo Lido in provincia di Venezia, sul nostro palco Benji e Fede, Merck & Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico e poi tutti noi, tanti gadget e tanta festa giovedì 6 agosto in Piazza Aurora a Jesolo Lido.
1: Radio Bella e Monella, estate tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
4: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
6: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
8: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonega, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Radio Bella e Monella.
10: Io sono
1: Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Ora, le 11 in punto.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Ecco un aggiornamento delle ultime notizie, ben ritrovati. La Guardia di Finanza ha eseguito una confisca di beni per un totale di 2 milioni di euro provenienti dal riciclaggio dei guadagni di Felice Maniero, effettuato da un complice condannato in via definitiva. Il provvedimento di confisca è stato emesso dal Tribunale di Venezia. Sequestrati due edifici in provincia di Firenze e Lucca, 5 auto, gioielli e quadri di valore affidati in amministrazione giudiziaria, ma anche conti correnti e denaro contante per 90.000 euro.
13: Un nuovo servizio dedicato al benessere psicologico delle giovani generazioni è operativo in Veneto. Si chiama Servizio Giovani ed è il progetto promosso dalla Regione Veneto e coordinato dall'Ordine degli Psicologi del Veneto per offrire gratuitamente percorsi di ascolto e consulenza psicologica a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 30 anni. L'iniziativa è entrata nella fase operativa con l'apertura degli sportelli nei territori di Padova, Vicenza, Verona e nell'area bellunese.
12: Per tutta la giornata di oggi ancora tempo instabile sul Veneto con rovesce temporali più probabili in montagna e sulla pedemontana, nettamente inferiore la probabilità di temporali in pianura. L'instabilità si protrarrà anche per la seconda parte della giornata, specialmente sulle zone montane e pedemontane. Per domani previste condizioni di instabilità con ulteriori possibili rovesci o temporali.
13: Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita,
14: Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora non scuoce mai.
17: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
18: Scialla, c'è Skoda!
17: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
18: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
17: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Sorelle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Bella e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Siamo distratte perché oggi abbiamo Sua Maestà Cicciobello dal vivo capirai, e vegeto, capito?
2: Sì, che bello, che bell'uomo.
1: Quando arriva la signora Paola non capisce più niente.
2: Esatto.
3: Ma come mai un complimento? Come
2: stai
3: mai?
2: Stai qua che devo darti un po' di merda. Stai qua.
1: Mi stavo spiegando come deve fare il suo lavoro.
3: Ok, vado via, ciao.
2: Allora,
1: dai, parliamo di cadute. Stai qua
2: con il nostro Cicciobello. Buongiorno, buon lunedì disagiate e disagiati di Sorelle d'Italia. Siamo sempre sul pezzo e partiamo con una notizia che in queste ultime ore sta facendo il giro del web e ha fatto prendere un bel colpo ai fan di Noemi, che abbiamo ora ascoltato. Siamo sul pezzo. Durante il concerto del 19 luglio, quindi ieri sera, sì, a San Salvo Marino, la cantante è caduta dal palco.
1: Accidenti.
2: Si è avvicinata troppo al pubblico, ha perso l'equilibrio. Un momento di festa che si è trasformato in grande spavento, perché è arrivata la Croce Rossa e subito allo pedale,
1: è
2: no?
1: Volato di sotto, è arrivato subito anche il 118. Al momento, insomma, non si sa moltissimo, speriamo sia meglio.
3: Ma il pubblico ha esclamato?
2: E il pubblico si è messo a ridere.
3: No, ha esclamato: dove è tuo amore?
1: Perché se fossero stati
2: ma perché non lo mandate fuori dai coglioni? Allora, attenzione.
1: La domanda
2: di oggi, vai. Amici e amiche, ragazzi, diteci, confessatevi, vi è mai capitato di fare una caduta epica in pubblico?
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: Monica Morgan e Paola Cavinato.
1: Presente.
0: Si parla di cadute epiche.
1: Stiamo commentando quello che è successo alla nostra amica Noemi, che presa dall'enfasi durante un concerto non ha visto la fine del palco
0: ed è volata.
1: Riprenditi, cadute epiche ne abbiamo. Sentiamo l'avventura, la disavventura accaduta a Barbara da San Donà di Piave.
2: Allora, un paio d'anni fa credo sia stato, e questo è quello che mi ricordo perché è il più recente, scendendo i gradini in chiesa, ero stata su a leggere e mi ha ceduto il ginocchio e mi sono spiattellata per terra.
1: No, mamma mia, in chiesa! Dopo aver fatto
0: quello,
1: insomma,
0: che tutti ci siamo chiesti,
1: la brava parrocchiana, la brava pecorella, hai capito?
0: Chissà quale.
1: Nel momento
0: imprecazione.
1: Esatto, del ritirarsi mi scivola. Sarà stata brava fino alla fine?
0: Chi può dirlo?
3: Chi vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 73 66 170.

0: diciamola tutta, anche noi rischiamo col nostro lavoro spesso, non ti è mai successo che ci sono che quelle cose ti puntano i fari, non poi vedi. C'è il momento di oscurità per creare l'atmosfera, è un attimo cadere, poi sei preso dall'enfasi, dall'entusiasmo, ti è mai successo?
1: Sì, sono caduta dal palco.
0: E cosa
1: non
0: hai fatto?
1: Tanto tempo fa.
0: Hai fatto la cava dei Tirreni per la seconda volta.
1: Sì, era quel periodo che non stavo bene ho voluto fare lo stesso la serata, ho perso l'equilibrio, fortunatamente era un palco molto basso e sono
0: No, io sono scivolata, cioè non caduta, per il tacco c'era,
1: anche
0: sono
1: là,
0: scivolata di culo,
1: il tacco che ti si incastra.
0: E ho preso la culata.
1: E che fai? Ti alzi con un po' di pazienza.
0: Mi ricordo come è precipitato Gianni Morandi l'anno scorso che cantava insieme all'altro, no? Che è caduto dal palco.
1: Ragazzi, sono anni che capitano. Allora, le luci, le cose, l'enfasi. Vi è mai successo di fare una epica caduta in pubblico? Raccontatelo alle vostre sorelle d'Italia.
0: Sentiamo da Spinea Federica, che ti è successo, Gioia?
2: Ero in passeggiata, scialla e tranquilla, marciapiedi,
1: Cioè,
2: a un certo punto non so perché mi sono girata, mi sono distratta un attimo. Quando ho girato la testa sul davanti mi sono spalmata, schiantata su per un cartello di dare la precedenza.
1: Ah, caspita,
2: con la faccia distrutto mezzi occhiali. Cioè, io credo che abbia visto quella scena. Si è andato avanti a ridere per 3 settimane.
0: Che poi la gente ride, non ti viene a soccorrere subito. Però è un istinto, come dire, no? Così immediato ti viene la ridarola, poi magari ci pensi a soccorrere la povera.
1: Ragazzi,
0: anima.
1: Raccontateci se siete mai caduti in pubblico da qualche parte.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: pubblico, ragazzi, prima della pausa.
1: Abbiamo intere famiglie che cadono.
0: Sentiamo.
1: E fanno la classica figura di M, quella che ci racconta da Cittadella.
0: Raccontatelo alle vostre sorelle d'Italia.
1: Vai,
0: ragazzi.
1: Barbara!
2: Se a me è capitato in centro a Bassano. Una domenica piena di gente, stavamo passeggiando io, mio marito e mio figlio. Sono inciampata nel tentativo di non cadere, mi sono aggrappata a mio marito e ho buttato in terra anche lui. Siamo caduti come due salami. Da premettere che con me c'era mio figlio, ha fatto finta di non conoscerci.
0: Ma come?
2: Cioè, sì, la gente starà ancora ridendo dalla scena epica che hanno visto.
0: Ma scusa, il figlio ha preso, se n'è andato, vi lasciate la
1: bella. E vaffanculo il la mamma e il papà.
0: Ma cosa? Ma dai!
3: Sorelle d'Italia ritorna tra poco su Bella e Monella.
4: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
5: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edam a fette 200 grammi a €1,29 e coni gelato alla panna 450 grammi a €1,99. Lidl, vale davvero.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio! A Jesolo il gusto che piace a tutti è la pizza.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
9: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce eOnce, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. www.i-once.com.
10: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
11: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
12: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
10: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
11: Ele, muoviti!
12: Arrivo!
13: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
14: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
15: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
16: Aperto per ferie!
15: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
17: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
18: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile, risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Ladri di biciclette sotto questo sole.
1: Sì.
0: Gigi Doug versus Swedish House Mafia con Battiamo Red Light.
1: Bella,
2: italiano,
1: bella.
2: La musica allora, italiana tutta da ballare.
1: Facciamo gli auguri a Noemi che si riprenda al più presto, perché
0: cara,
1: è accaduta una cosa, Noemi, che accade spesso a chi si esibisce sul palco. È caduta dal palco, presa dall'enfasi, non ha visto la fine del pavimento del palco, è andata giù come un pero. Rimettiti presto, insomma, non è successo niente, è andata bene in questa occasione. Tanti ci hanno rimesso le penne,
0: rotta cose,
1: certo. E allora vi abbiamo chiesto di cadute epiche fatte in pubblico da parte vostra. Non è successo niente, però insomma avete fatto un po' la figura da merdina. Da Vicenza c'è Claudio che ci racconta la sua. Claudio,
3: ero a Lignano qualche anno fa. Prendo la Gazzetta dello Sport in edicola, mi avvio per la strada guardando le notizie. A un certo punto di là della strada passa una ragazza che era fantastica.
1: Sì.
3: E io
0: ti sei distratto
3: guardandola col giornale in mano. Ho centrato il palo della segnaletica stradale.
1: Che bella
3: una
1: figura.
3: Una botta in fronte che non vi dico.
1: Va bene, Claudione, come si dice in questi casi, tira di più un pelo di fagiana che un carro di buoi.
0: Che è la Gazzetta dello Sport.
1: Sì.
4: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Dance. Vorremmo tutti qua
1: che bella
0: negli anni 90, certo. Verso la fine dei 90. Io sono 97, anche 98 così.
1: Ma beh, va bene tutto, figurati, non c'è problema. Figure di merda e cadute epiche davanti alla gente. Orietta,
0: io sai dove sono caduta negli anni 90?
1: Sì?
0: Andavo, perché ero senza patente, in bus al papà a Jesolo, che non esiste più. Si è aperta la porta del bus davanti al papà con la gente in coda per entrare. Io sono caduta giù.
1: Vedi?
0: Sono andata in discoteca svolando dall'autobus.
1: Vedi com'è?
0: Era
1: già un segno del karma.
0: Me lo ricordo.
1: Dicevamo, da Porto Viro, Urietta che ci dice: ragazzi, era inverno, dovevo andare in carrozzeria a ritirare la macchina, volevo fare tutta la figa, quindi ero bella truccata con la mia pelliccia ecologica, ma scivolo per terra e in una velocità supersonica mi sono rialzata.
0: La Urietta tutta in tiro da Porto Viro che mi va lunga per terra.
1: Poi abbiamo delle ascoltatrici lungimiranti, perché dicono: ma perché questi cantanti che spesso cadono dal palco, perché non si fa qualcosa per attutire la caduta?
0: Sì, per salvare la vita a noi al palco.
1: Senti Silvia che propone.
2: Volevo raccontarvi anche che anche Tananai è caduto dal palco durante un concerto in Versilia, Cinquale. E poi l'anno successivo è tornato a fare la stessa manifestazione e c'era anch'io sotto palco.
1: Sì.
2: E una delle prime cose che ha detto è stata: oh raga, avete messo i materassi tutto intorno, e si è buttato per terra a ridere. Niente, il suo solito modo di prendersi per il culo.
1: Ci piace, ecco. Quindi mettere dei materassi, delle cose morbide, che non è sbagliato.
0: No.
1: Soprattutto per questi gruppi, le reunioni, i Pooh, questi vecchi, capito, che un po' si confondono.
0: I vecchi e i Pooh.
1: Vecchi, insomma, ormai. Mettiamo dei materassini per attutire il colpo, il vecchio mi sta in vita, hai capito?
0: Ma anche per me stessa, per te, scusami.
3: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 73 66 170. Dove vanno me lo

0: con Biagio che mi canta questa canzone.
1: Rotto i coglioni.
0: Che bello.
1: Questo vorrei tornare.
0: Che bello.
1: Io vorrei dire che
0: 30 anni fa.
1: Che certe cadute sono così esilaranti da sembrare essere fatte apposta, da sembrare acrobazie. Senti quello che ci racconta Cristina Davazzola. Dov'eri?
2: Sui scivoli all'acquafollia di Caorle.
1: Cosa
2: ho cominciato
1: successo?
2: A prendere troppa velocità scendendo.
1: Sì.
2: Ho perso il tappettino, nel tentativo di recuperarlo ho cominciato a rotolare su e giù per le sponde.
1: Porca
2: boia. Sono uscita dallo scivolo in piscina in retromarcia.
1: Sì.
2: Con la schiena e ho fatto una capriola lì indietro.
1: Mamma.
2: Dando giù, ho grattato un ginocchio, ho preso una paura.
1: Certo.
2: Sì. Mortale.
1: Proprio
2: quando sono
1: muori.
2: Risalita su.
1: Sì.
2: C'erano tutti che mi applaudivano perché pensavano l'avessi fatto apposta.
1: Brava,
2: pensavano fosse un'acrobazia.
1: Brava,
2: invece ero morta di paura.
1: Brava. Meglio di Yuri Kenki. Vedi Cristina, volte.
0: Fallo ancora,
1: capolavoro,
0: Cristina.
1: Ciao.
3: Con Monica e Paola, da lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
5: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Bella e Monella.
6: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
7: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Radio Bella e Monella.

0: tutta da cantare.
1: Le 12 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Ben trovati da Virginia Giacomin. Maxi operazione della polizia contro le baby gang in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, dei quali 47 minorenni, 954 i denunciati. Sequestrati 703 kg di stupefacenti e circa 300.000 euro in contanti, 49 armi da fuoco e 87 di altro genere. Interviene Elon Musk sulla vicenda di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver sparato a 3 rapinatori in fuga, uccidendone 2 e ferendone 1 nel 2021 fuori dal suo negozio di Grinzane Cavour. Il miliardario americano attacca la magistratura italiana. Sono giudice e PM a meritare questa condanna, dice. Case, auto e gioielli, confiscato in Toscana il tesoro di Felice Maniero. La Guardia di Finanza, su provvedimento del Tribunale di Venezia, ha sequestrato beni per 2 milioni provenienti dal riciclaggio dei guadagni del capo della Mala del Brenta. La Spagna vince il secondo mondiale della sua storia battendo 1-0 l'Argentina ai supplementari. Sudamericani in 10 dal secondo tempo, decide un gol di Ferran Torres. Il presidente argentino Milei ha annunciato che comunque ci sarà una festa nazionale e Messi non sembra intenzionato a mollare. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Mare.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick,
3: Waterstick dall'Angelica.
4: Bella e Monella, tutti.

0: Achille Lauro, la città degli angeli, mette la parola inizio al nostro lunedì, nostro, mio, di Damiano Mente, della Vallan.
1: Certo.
0: Perché il vostro in teoria è già iniziato da un po', no?
1: Salutiamo gli argentini all'ascolto, lo sento mucho, chicos, sono molto dispiaciuta, soprattutto perché non hanno messo dentro Lautaro. Ma stiamo scherzando.
0: Vabbè, non si poteva fare di meglio.
2: Dalle 12 alle 15, su Bella e Monella, la pausa pranzo è...
3: Pacciarotta e scrocchiarella.
0: Partiamo dal presupposto che dopo che le partite finiscono diventano tutti allenatori.
1: No, non per quello. Io dico che secondo me Lautaro doveva giocare titolare dal minuto zero dopo quello che ha fatto per l'Argentina.
0: Però non è mai partito titolare in questo mondiale. E poi, vista la situazione della partita, ci sta che l'allenatore abbia scelto di fare quella scelta lì.
1: È grazie a Lautaro se l'Argentina è arrivata in finale. Quindi almeno metterlo dentro titolare, poi cambiarlo dal secondo tempo, io l'avrei fatta questa cosa qua. Vabbè, comunque complimenti alla Spagna.
0: Devi mettere in panchina Julian Alvarez o Leo Messi, cioè non è che è così facile.
1: Ma non importa, alla fine parliamo sempre di
0: è un campione.
1: Comunque è pazienza.
0: Comunque pensa che è brutto giocare una finale di un mondiale dove tu sei stato fondamentale comunque per arrivarci, perché comunque ha fatto assist decisivo ai quarti, ha fatto il gol decisivo in semifinale e poi non giochi neanche un minuto e guardi gli altri.
1: Guarda,
0: deve essere bruttissimo.
1: Io non vorrei essere Lautaro oggi, perché oltre al danno dici vabbè non gioco, vinciamo, alzo la coppa. No, la beffa, non l'abbiamo neanche vinto e soprattutto siamo rimasti in 10 e io sai dov'ero? A bermi un bel paloma in terrazza mare.
0: Il palomito.
1: Mentre gli altri perdevano, pazienza.
0: Vabbè, ognuno ha fatto le sue cose. Si ricorderà la gente cosa faceva nel 2026 nella finale dell'Argentina.

0: i gemelli diversi e desiderio. Adesso potete esprimere tra virgolette anche voi un desiderio, perché è arrivato il momento della canzone che fa.
1: Dovete mandare un messaggio vocale al 393-7366-170 canticchiando, fischiettando la canzone italiana che volete ascoltare tra poco in onda. Quindi, se volete dare anche una svolta al vostro lunedì, è il momento di cantare.
0: Ciao Dami, ciao Dallan, vorrei ascoltare la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua.

0: la domenica. Adesso invece buona la prima. Andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Ti hanno fatto una dedica, lo sai?
0: Ma a me.
1: A te.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Comunque, per la canzone di oggi vorrei dedicarla a un mio amico che tra l'altro è omonimo del vostro Damianito, quindi per il mio amico Damiano vorrei dedicargli la canzone che fa: ma siamo solo bagagli.

0: bene a partire da ieri.
1: Posso dire, una delle canzoni più belle di Alessandra Amoroso è che ci ha fatto veramente spezzare il cuore. Ma noi adesso il cuore ve lo ricomponiamo. Damiano, prendi il foglio.
0: Prendo.
1: Guarda che biglietti regaliamo oggi.
0: Oggi abbiamo due biglietti per la finale mondiale del 2030.
1: No, hai sbagliato riga.
0: Era quella sopra. Abbiamo due biglietti per la finale dell'Europeo del 2028.
1: Hai sbagliato riga. Prendi il foglio giusto. Allora, d'oggi regaliamo due biglietti per il concerto di Madame. Bella e monella,
2: tutta da cantare. Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Però quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
6: Ah, e allora scialla. Scialla,
8: scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
6: Noi 1000.
8: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
10: Il gelato latte Busche.
11: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
12: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
13: Aperto per ferie!
12: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
14: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
15: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radio fonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito Monte Barbaria. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Scopri OneSweep 90 di InOne, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica, più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie a litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. E-Once, Smart Green Always On. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
20: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
21: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Pellegrini.

0: anni. Su Bella e Monella. Pillolina, tre canzoni, c'erano Johnny Drudi, Lorella Cuccarini e Luca Lombo.
1: Fichi fichi, che magari l'avete fatto questo weekend, La notte vola e Maracaibo. Ma adesso si gioca per vincere i biglietti di Madame
0: Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
2: Oppure il significato potrebbe essere La notte vola, mm-hmm, quando si fa fichi fichi. E poi Maracaibo.
1: Magari, che ovviamente parla ai fumatori, finisci di fare il tutto.
2: Sì.
1: Un po' di acqua, una cicchetta in terrazza, due bacini, le coccole, ed è questa la libidine della
2: vita. Ed è fatta. Va bene, noi invece adesso giochiamo. Il gioco è quello della parola misteriosa.
1: Sì.
2: Vi diamo cinque parole e avete il compito di individuare una sesta parola che noi appunto chiamiamo parola misteriosa e ovviamente inviare la soluzione al 393-7366-170.
1: Attenzione! Oggi regaliamo due biglietti per il concerto di Madame al Castello di Udine mercoledì 29 luglio. Quindi giocate solo se siete interessati, che non facciamo le figure come l'altra volta che Andrea mi rifiuta i biglietti in diretta.
2: Non si fa.
1: Le parole di oggi sono:
2: realtà,
1: salire,
2: quinta,
1: attore,
2: luci.
1: Ripetiamo: realtà,
2: salire,
1: quinta,
2: attore,
1: luci. 393-7366-170, diteci la parola misteriosa di oggi.
0: 393 73 66

0: the Bush, Baby K. Che bella questa canzone, bella, tanto bella, bella, bella, tanto.
1: Sì. Ci ha fatto sicuramente ballare, ci ha dato quel ritmo caliente barra estivo. Ma noi stiamo giocando e ci sono in palio due biglietti per Madame.
0: Esatto, dovevate indovinare la parola misteriosa tra queste: realtà, salire, quinta, attore e luci. C'è una sesta parola che si collega bene a queste cinque. Ricordo che il concerto è a Castello di Udine mercoledì 29 di luglio, quindi tenetevi liberi che anche durante la settimana. Avete risposto in tanti e iniziamo a leggere anche qualche risposta.
1: Ci provano con ribalta, ciao, no, non è questa la parola di oggi. Poi
0: Elisa ci prova con teatro, non è teatro. Qualcun altro ha detto anche scena, ha detto anche teatro di nuovo. No, spettacolo, concerto, neanche, ragazzuoli. Simone ci prova con scalare.
1: No, no,
0: ma
1: non è scalare.
0: Scalare cosa?
1: Scalare la realtà. Salire e scalare.
0: No, non ci poteva assolutamente.
1: Non suona
0: stare.
1: Bene.
0: Poi c'è lei che prova con maschera. No, ragazzi, ci dispiace, ma è sbagliata. Le ripetiamo di nuovo, soprattutto secondo me, ascoltando Bella Monella. Mm. La prima parola mi dovrebbe far venire in mente una canzoncina.
1: Mega
0: indizio veloci, realtà, salire, quinta, attore, luci. Radio Bella e

ormai ho deciso, scusa se non ti avviso, ti mando quello che mi avanza se ci arrivo. Mamma, ti ho sognata che eri bimba.

0: come sempre ha giocato un sacco di gente, ma lo sapete, vince sempre solo la più veloce o il più veloce. Quest'oggi è una signorina.
1: La parola di oggi è falco. Antonino e mamma Erika da Fratte.
0: Bravi anche tanti altri, però lo sapete, premiamo la velocità. Questo è stato il messaggio che è arrivato prima e sì, falco era la risposta misteriosa di oggi.
2: L'indizio che vi ho dato è realtà, perché è una canzone di Ligabue, quelli tra palco e realtà, poi salire sul palco. La quinta è una parte del palco dove si nascondono, diciamo così, gli attori e si preparano per entrare in scena. L'attore appunto del teatro, comunque di un palco, e le luci del palco. La parola appunto era palco e sono molto contenti.
1: Nino, abbiamo vinto Nino, andiamo a vedere Madame.
0: Bravi.
1: Grazie ragazzi. Sì, ma questo è tutto merito del mio bimbo Antonino.
0: Amore.
1: Bravo. Grazie ragazzi, siete meravigliosissimi. Yuhu!
0: Ciao. Beh, godetevi il concerto e mi raccomando, come sempre, divertitevi. Bella e Monella, tutta da
3: cantare. Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
5: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauri CGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare. La
6: cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
8: Radio Bella e Monella.

0: e Monella. Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 13 in punto.
1: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
2: Buongiorno, bentrovati. Anche quest'anno il Redentore ha illuminato Venezia con uno spettacolo che ha abbracciato oltre 100.000 persone, trasformando il bacino di San Marco in una grande tela di luce. Il grazie del sindaco Simone Venturini a quanti hanno lavorato per la festa.
3: Momento importante, una festa religiosa, una festa civile, una festa tradizionale, dove Venezia si riscopre sempre di più una città dove la comunità è forte, la comunità vuole partecipare, la comunità sa esprimere il meglio. Ecco, quindi un grande ringraziamento da parte mia a chi ha voluto partecipare e viverla con gioia, ma anche a tutte le persone che hanno lavorato nell'apparato di sicurezza, di gestione dei flussi, di gestione delle barche in acqua, le forze dell'ordine, tantissime persone che hanno dato il massimo affinché questa festa riuscisse al meglio.
4: Approvato in conferenza di servizi il progetto di fattibilità della città metropolitana di Venezia per la realizzazione di una rotatoria tra via Malcontenta e via Padana, una pista ciclopedonale sul lato est di via Padana e un'altra ciclopedonale in via delle Macchine a Marghera. Nel territorio del comune di Venezia un progetto di poco superiore ai 5 milioni. Il cronoprogramma prevede la realizzazione del progetto esecutivo entro il 30 settembre.
2: È tutto, buon pomeriggio.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
5: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Bella e Monella, tutta la

0: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Questa è la canzone che fa aprire la nostra seconda ora della pausa pranzo, Paciarotta e Scrocchiarella. Allora, sai di cosa parliamo oggi, caro Damitz?
1: What do you talk?
0: What do you talk about? Parleremo di questa azienda giapponese che ha assunto 11 gatti in ufficio per ridurre lo stress sul lavoro.
1: Quindi sono stipendiati?
0: Sì.
1: E dove vanno i
0: soldi?
1: Con
0: le crocchette.
1: Ah, ok.
0: Certo, crocchette,
1: giustamente,
0: acqua,
1: giustamente.
0: Stuzzichini che si danno agli animali, lettiere.
1: Uno scambio di favori, dai. Ecco.
0: Esattamente, siamo in questo ufficio di Tokyo e questi colleghi hanno anche quattro zampe, non solo due. Siamo al Q-Note, mi sembra si dica così, Q-Note, ed è una società di ingegneria giapponese dove da anni i gatti fanno parte della vita quotidiana di questa azienda.
1: Potrebbe dar fastidio però avere i peli dei gatti in ufficio e nei vestiti.
0: Allora, basta pettinarli regolarmente e tutto questo non succede.
1: Col pettine ad hoc, quindi.
2: Perché per stare bene

0: Giorgia con Niente di male nella nostra pausa pranzo di Bella e Monella. Si parla di gatti e si parla di questa azienda giapponese, corretto?
1: Esattamente, a Tokyo, che ha assunto letteralmente una decina di gatti per abbassare il livello di stress all'interno dell'azienda. In realtà non è che abbiano proprio una mansione, ovviamente, perché sono animali, nessuna mail da mandare, ma tante piccole pause, un po' di coccole, un po' di dolcezza durante magari un momento di stress.
0: Io qualche giorno fa ho letto questa notizia di questo stato lontano da noi, però non mi ricordo adesso di che stato si
1: che
0: tratta.
1: Che può essere ovunque.
0: Molto lontano.
1: Perfetto, molto lontano.
0: Che hanno messo dei coccodrilli fuori dal carcere. Cioè, vicino al carcere c'è questa specie di stagno, non so come vuoi chiamarlo.
1: Va bene.
0: E hanno messo dei coccodrilli.
1: Quindi ci pensano due volte a scappare.
0: Cosa faresti tu? A parte di scherzi, cioè, ti giochi il jolly e dici provo a scappare e se va male, o non lo fai? Cioè, i coccodrilli fanno paura.
1: Lo so, devi scavare tanto a fondo.
0: Abbastanza. Solo tu sei super.

0: trattato di gatti, abbiamo riportato questa notizia di questa azienda giapponese, abbiamo tirato di mezzo i coccodrilli e ovviamente da lì al 393 736 6170 ognuno si sente libero di scrivere il proprio animale della paura. C'è Sonia che ci scrive: terrorizzato dagli scarafaggi. Tu che sei?
1: Ne ho trovato uno sulle scale.
0: E sei una che inizia ad urlare, fascinate, o lo prende semplicemente?
1: Allora, spoiler, sono migliorata, ma le scenate le ho fatte.
0: Cioè, sei una di quelle che fa i gridi.
1: Mia mamma ne è la conferma. Una volta sono tornata a casa da scuola, sono scesa in garage, ho aperto la maniglia del garage e sentivo che la maniglia era un po' più grossa del solito. Apro la mano e mi sono trovata una cavalletta gigante che era appoggiata sulla maniglia della porta del garage.
0: Sai che una volta c'era questo mio amico che il fratello tiene animali strani, cioè tipo i serpenti, cobra a casa.
1: E
0: una volta eravamo lì che dovevamo mangiare insieme a suo fratello, io, e sono andato in congelatore a prendere la carne.
1: Cosa hai trovato?
0: I topini.
1: No!
0: Congelati.
1: No!
2: 7000 caffè.

0: pazzesca. Che cazzo è che sta spingendo ormai questo periodo?
1: Ma sai che io parlo delle ragazze, io la canticchio.
0: Viene da fare un po' le cicche male alle girls.
1: La cicca smalas, è bello fare le cicche. Ieri ho fatto un po' la cicca mala.
0: Sì? Mm-hmm. E c'era un'altra cicca male?
1: Sì.
0: Avete fatto le cicche male insieme?
1: Sì, salutiamo Irene che ci ascolta, ciao. Anche la Manu.
0: Cicche famose male. Per essere cicche male.
1: Malissime. Radio Bella e Monella.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
3: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
4: Perché Nova del gusto.
5: Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Non perdete tempo, per favore.
9: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: pillolina del nostro Antonello Cerri, tre canzoni. C'era anche Bianca Azzei con
1: Get Far, Bambai, Playa Nera, poi 360 gradi con Sandra e Donatella Rettori insieme a Tancredi. Questo bel

0: in modo frettoloso, senza pensare alle conseguenze. Io ho comprato la macchina nuova e è arrivata una multa.
1: Okay.
0: È arrivata una multa.
1: Certo che è già una multa appena presa.
0: Giustamente io chiedo, cioè, se arriva una multa a casa, dove sei stata? Quando sei stata? Ma come mai? Invece mio papà ha ricevuto la multa, appunto, che è stata a me, e mi fa: ma sei andata a Milano? E gli faccio:
1: ma sei stata a Milano per il concerto?
0: Sì, ma non con la mia macchina. A Milano dove? Non mi ricordo il posto. Ma quando? Il 17 di luglio. Faccio: papà, è impossibile. Siamo il 20 di luglio, il 17 di luglio è l'altro ieri.
1: Non
0: è possibile, non sono andata.
1: Quindi ti hanno rubato la macchina?
0: Può essere che mi abbiano rubato la macchina. O soprattutto, cioè, io ero a Milano al concerto di Bruno Mars, ma non ero con la mia macchina. Ero con i genitori di Angelica, quindi non riuscivo a capire. Fa: sì, sì, ma non sta a preoccuparti, perché a cosa pagata mi.
1: Ma quindi ti paga anche le multe il papà?
0: Papà ci ha pagato le multe, ma c'è un colpo di scena.
2: Radio Bella e

0: immaginato, ma noi siamo qui tutti pronti a sentire quello che è stato questo colpo di scena.
1: Tutti che sono qui ad aspettare, ho creato un po' di suspense. Allora, papà, mandami la multa che vediamo. Il giorno 24 maggio alle ore 20.02 in via Fratelli Tizzoni nel comune di Cernusco sul Naviglio.
0: Che ci facevi a Cernusco?
1: Alle 8 di sera mentre ero in Sardegna. Perché il 24 maggio erano i tre giorni in cui io ero in Sardegna.
0: Ok.
1: E quindi la macchina era a casa, qualcuno mi ha rubato la macchina, non si sa. Comunque qualcuno ha circolato nella zona a traffico limitato. E che è successo?
0: Beh, quindi poco la multa, cos'è? 80 euro?
1: Sì, esatto, però se la paghi in anticipo hai 5 giorni in anticipo. Okay. La mia papà, non ti preoccupare, ti non sta a preoccuparti che ho pagato a me.
0: Pensami.
1: Io ero ancora un po' addormentata perché mi sono svegliata tardi stamattina e quindi gli faccio: papà, ma guarda che non ero io. E com'è possibile? Quando ho comprato la macchina nuova,
0: sì,
1: l'ho comprata la settimana prima di andare in Sardegna. E cos'è successo? Che la multa l'ha presa qualcun altro.
0: Quindi quello che aveva la macchina prima di te.
1: Certo.
0: Quindi tuo papà ha pagato la multa a uno sconosciuto.
1: Esattamente, mio papà ha pagato la multa a uno sconosciuto che in quella sera lì stava girando per Milano.
0: Però un bel gesto. Poi di lunedì ad inizio settimana la cosa migliore che potesse fare.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. We'll be right back.

0: L'articolo 31, un bel viaggio, quello che in realtà non mi sono fatta io ma si è fatto qualcun altro. Ho sbagliato a dire perché era il 24 di maggio, okay. Io in Sardegna sono stata a giugno, ma il 24 di maggio ero a Jesolo a fare un giro in bici con le mie amiche. E avevo ancora la pandina.
1: Quindi che carino, tuo papà che ha pagato la multa ad un tipo a caso.
0: Ma sai secondo me chi
1: ma
0: era?
1: Ma tuo papà adesso cos'è? Cioè cosa fa? È pensionato?
0: È pensionato?
1: Ma piace, perché ho un paio di multe ancora arretrate.
0: Ma cioè, allora facciamo
1: se
0: così.
1: Ha piacere di pagare.
0: Facciamo così, 393-736-6170.
1: Cosa volete far pagare al papà della Dallan?
0: A Claudio Dallan che fa lo sponsorizzatore di multe. Bella e Monella, tutta da
2: cantare. Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
4: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
5: È quando suona la sveglia che esordisci con
6: Buongiorno Unca!
5: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
6: Non potete perdervelo!
5: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworking Padova.net 0423 73 66 12.
8: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
0: Ora le 14.
5: Il segnale orario è in collaborazione con
9: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
10: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
11: La clown terapia è riconosciuta tra gli interventi non farmacologici che possono contribuire a migliorare l'umore, ridurre l'ansia e favorire la comunicazione nelle persone affette da demenza. Una proposta a Belluno. Marco Dal Pont, assessore alle politiche sociali, rapporti con le associazioni politiche della famiglia e frazioni.
12: Ci sono una serie di benefici importanti che vanno al di fuori della farmacologia, che entrano nella persona, nella psicologia della persona, che sono quelli ad esempio emotivi e comportamentali, vanno a ridurre lo stress, l'ansia, l'apatia, la solitudine, e vanno a stimolare invece la cognizione, quindi stimola la memoria emotiva, vanno ad avere un approccio dolce e non verbale attraverso sorrisi, attraverso l'uso anche di arredi, di aiuti che permettono di rivivere alcune situazioni, alcuni momenti importanti per i nostri ospiti. E naturalmente il dottor Clown, io mi ritengo e li ringrazio, perché questa situazione è composta da professionisti, per me sono dei professionisti, escono e arrivano a fare queste attività attraverso una formazione vera e propria specifica che va a mirare su queste cose che abbiamo poc'anzi detto.
11: Grazie a Marco Dal Pont, assessore alle politiche sociali, rapporti con le associazioni politiche della famiglia e frazioni al comune di Belluno.
12: Grazie a voi molto sentitamente.
8: Ogni
13: giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
14: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
13: Radio Bella e Monella, per Italian People.
15: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
16: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
15: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
16: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
15: È buonissima!
16: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
15: E per risotti cremosi?
16: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
17: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
10: Bella e Monella, tutta da

0: Cisco Gabbani, Summer Funk, qui su Belle Monella. Abbiamo parlato un po' nell'ultima mezz'ora di questo accaduto, fatto, questa fortuna di questo signore, o signore, è un uomo, non si sa che gli è stata pagata la multa dal signor Dall'Anna,
1: comunque,
0: gentilissimo.
1: Comunque devo informarmi, perché cioè devono guardare in quel momento chi aveva intestato la macchina, cioè perché una multa del 24 di maggio
0: è arrivata all'intestatario,
1: è arrivata attuale, però dovrebbero aver guardato a chi era intestata in quel giorno lì.
0: Ma siccome fanno i controlli, secondo me, nel momento in cui tu becchi la ZTL, magari dopo i controlli vengono fatti dopo magari due, tre, un mese e mezzo.
1: Che è quando ho fatto il passaggio di proprietà.
0: Esatto, ed era già sotto il nome tuo.
1: Ma io posso lamentarmi? Cioè, non
0: sicuramente.
1: A parte che mio papà non li rivedrà mai quei soldi.
0: Vabbè, ma
1: perché
0: nella multa...
1: provate a domandare indietro dei soldi allo Stato in generale.
0: Ma nella
1: non
0: multa...
1: me li danno mai.
0: Vabbè, in realtà li dovresti chiedere indietro al signore. Perché la multa a priori bisogna, qualcuno allo Stato bisognava darla.
1: E questo qua, come dicono a Napoli, fanno: "Hey, git sub".
2: Radio Bella e Monella.

0: tutto, c'erano i comuni che non potevano sforare il patto di stabilità o cazzate del genere.
1: Non ricordo.
0: E davano multe a destra e a manca per far cassa. Cioè ti davano la multa perché non mettevi la freccia per girare a destra o ti correvano dietro per qualsiasi stronzata. Oppure durante il Covid, quando ti davano la multa per la mascherina, 400 euro cos'erano, o per la violazione delle zone
2: le
0: rosse.
2: Le zone rosse.
1: Mamma mia, era giusto così, cioè, che discorso.
2: Mamma mia.
1: Io una volta ho preso una multa perché non tenevo entrambe le mani sul volante.
2: Non è vero.
1: Giuro. Poco.
2: Ah, come si chiama quando le tieni così?
1: A scuola guida così ti insegna. Due mani sul volante, ragazzi.
2: E per cambiare la marcia cosa devo fare?
1: Col pensiero. O ti compri la macchina automatica e sei ricco.
3: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: questa nuova versione di America, Gianna Nannini con Marrakesh qui su Radio Bella e Monella. Adesso è di nuovo il momento di cantare per la canzone che fa.
1: Esatto, abbiamo selezionato un messaggio vocale al 393-7366-170 ed è una vocina piccolina che però canta una canzone di un grande, Vasco Rossi.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao Bella Monella, io mi chiamo

0: c'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Deco. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
0: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
1: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
0: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
2: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
3: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
2: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: Per le tue cure dentali, affidati all'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800-609-192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
6: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
9: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Pillolina degli anni, tre canzoni, una più bella dell'altra, l'ultima quella di Elodie, Bagno a mezzanotte.
2: C'erano anche le Two Black con In alto mare e all'inizio Tony F con Miu Miu.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta anche perché dobbiamo ricordare una cosa importante: sono i nostri eventi dove voi non dovete assolutamente mancare.
2: Partiamo già da giovedì 30 luglio, c'è Bella Disco al Porto Santa Margherita a Venezia dalle 21 in Piazzale d'Arsena, una serata tutta da ballare sul mare ovviamente con Bella Disco.
1: In console Andrea De Luca, Monica Morgan, ci sarò io e l'animazione di Lex Serafo, quindi segnatevi la data, giovedì 30 di luglio, Bella Disco a Porto Santa Margherita.
2: Passiamo a sabato 1 agosto, c'è Bella Disco al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini, Treviso, dalle 21.30 il format Bella Disco arriva sul palco del Vintage Music Festival.
1: Il cast è sempre lo stesso, Andrea De Luca, Monica Morgan, ci sarò io e sempre l'animazione di Lex.
2: Poi vi ricordiamo che giovedì 6 agosto arriva il secondo appuntamento Tutto da Cantare in piazza Jesolo Lido, piazza Aurora, dalle 21 arriva appunto la notte Tutta da Cantare, uno degli appuntamenti più attesi dell'estate. Troverete sul palco Benje Fede, Merken Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico. Alla conduzione Monica Morgan, ci sarà il DJ set di Thomas Menegazzi e il backstage con Elisa per delle interviste esclusive.
3: Radio Bella e Monella.

0: ritorno nel passato, esattamente l'anno il 2006, quando l'Italia vinceva i mondiali.
1: Mamma
0: e invece 20
1: mia.
0: Anni dopo li vince la Spagna contro l'Argentina di Leo Messi.
1: Ma ascoltami qua Dami, sì. Ma adesso quanto dobbiamo aspettare per rivedere la nazionale ai vertici del mondo?
0: Ma la nostra? Boh, speriamo poco, anche perché adesso è arrivata una figura abbastanza importante che è quella di Paolo Maldini.
1: Ah!
0: Come direttore tecnico dell'Italia, non tecnico nel senso dell'allenatore, l'allenatore lo stanno scegliendo.
1: Okay.
0: Pare sia Pirlo, dicono. Saresti con te? Hai fatto una faccia. E se è più

0: Oli, saresti contento? E se è Conte? Conte, dai, Conte
1: sì,
0: casa.
1: Conte, sì.
0: Conte casa.
1: Conte casa.
0: Vedremo, dai, staremo a vedere come finirà per la nostra nazionale, sperando che appunto questo nuovo progetto tecnico possa togliere delle soddisfazioni e magari tornare anche semplicemente a giocare un mondiale.
1: Sì, contenti. A giocare, cioè qualificarci, giusto per dire, metto il piede in campo, ci provo, poi se esco subito non importa.
0: Esatto, dai,
1: dai,
0: staremo a vedere.

0: Marco Masini con Vaffanculo qui su Radio Belle Monella. È arrivato il momento di ricordarvi una cosa importante.
1: Dopo il sold out della nostra crociera siamo riusciti a ottenere altre 8 cabine esterne con balcone disponibili. Oggi non ce la faccio. In esclusiva per voi, si parte dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia.
0: Un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, La Goulette in Tunisia, Palermo e Napoli.
1: Una settimana di vacanza insieme agli speaker di Radio Bella e Monella e gli spettatori con Drupi, Los Locos e tanti altri artisti. Cioè, vuol dire che andiamo anche noi?
0: Andiamo anche noi. La quota è di 1.465 euro a persona e comprende cabina esterna con balcone, pensione completa, bevande ai pasti, mance. Quindi vuol dire che le mance,
1: cioè, le danno a noi.
0: Danno già le mance.
1: Già le mance a noi.
0: E assicurazione medica e trasferimento in pullman dai principali caselli autostradali.
1: Le cabine disponibili però sono davvero poche, solamente 8. Ringraziamo la direzione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze. Per informazioni e prenotazioni chiamate allo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Fico Carmela qui su Bella Monella. Sto andando al mare.
1: Sei andando al mare? Vado. Hai al già mare. Lo zaino,
0: sì,
1: su.
0: Pronto per sparire.
1: Ma sto andando via senza salutare. Dobbiamo salutarli.
0: Ciao amici, ci vediamo domani. Anzi, ci sentiamo dalle 12 alle 15. Ciao. Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. Ha cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
4: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso.
5: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
4: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 15.
1: Radio Bella e Monella, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
2: La tecnologia è sempre più presente nella quotidianità, conosciamo da vicino MetaGate. A Voci del Territorio quest'oggi Marco Pizzini, fondatore e amministratore delegato di MetaGate. Benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno e grazie per l'invito.
2: Quando nasce l'azienda e di che cosa vi occupate?
3: Noi nasciamo a Milano nel 2022, ci occupiamo di realtà mista. Realtà mista vuol dire che continuiamo con i visori a vedere il mondo che ci circonda, non come in realtà virtuale, e possiamo interagire però anche con degli elementi digitali, con le nostre mani, senza joystick.
2: Quindi un sistema che comunque si declina a tanti ambiti, a tanti utilizzi, corretto?
3: Sì, assolutamente, sia dal punto di vista artistico, ma anche dal punto di vista industriale, con training, simulazioni, o vediamo anche casi applicativi nella salute per la gestione del paziente.
2: TheMetaGate.it, con sede nascono a Milano, una storia davvero molto interessante in continua evoluzione. Io ringrazio il fondatore e amministratore delegato Marco Pizzini per essere stato con noi. Grazie.
3: Grazie mille ancora per l'invito e a presto.
1: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto?

0: Bella e Monella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99 euro. In negozio, app e sul sito.
7: Bella e Monella, tutta da cantare. Yeah!

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle 18 insieme a voi. Questa settimana totalmente in solitaria perché Andrea è a farsi un meritato riposo. Detto questo, partiamo immediatamente con il riequilibrarci con questo pomeriggio, perché in tanti magari state per iniziare la giornata lavorativa, siete nel mezzo di questa giornata oppure la state per finire. Ecco, gli ultimi o i primi istanti di carica ve li diamo noi. Preparatevi, torniamo nel 2001 con Raf, quindi tutti quanti un bel respiro profondo e mamma mia, quanti ricordi!

Fedez telepaticamente su Radio Belle Monella. Andiamo con le 5 canzoni italiane più ascoltate durante il fine settimana. Perché? Perché nel fine settimana ci siamo io e Monica Morgan che vi raccontiamo quali sono le 30 canzoni più ascoltate qui su Belle Monella, le più passate. Beh, durante il fine settimana le tiriamo giù con carta e penna e poi ve le riportiamo proprio il lunedì pomeriggio. Andiamo con la 5ª posizione, dove troviamo la collaborazione tra Olly e Julie, che insomma è un qualcosa che va avanti da tanti anni, sono amicissimi questi due artisti, con La Mia Parola. Per quanto riguarda la 4ª posizione troviamo Anna con BBL, una delle nuove canzoni all'interno del suo nuovo album. Alla 3ª e alla 2ª posizione troviamo lo stesso artista, ovvero Samurai J con Ossessione alla 3ª posizione, e alla 2ª posizione invece Flamenco Paranoia. Chiudono e ritornano in testa per questa settimana Fred De Palma, Anita e Demi Schilla con La Testa Gira. Quindi anche questa canzone continua a essere una delle più ascoltate durante tutta questa estate. Radio Bella e Monella.

0: Irama con Cabana su Radio Bella Monella ci porta a elencarvi quali sono state le tre canzoni più utilizzate all'interno dei social network in questo fine settimana. Lo sapete, prima vi raccontiamo quelle, ovvero le cinque più ascoltate, però dobbiamo anche tenere conto in questo periodo di tutto quello che viene utilizzato all'interno dei social network. Quindi, mettendo insieme tutte e tre le classifiche generiche, mondiali, ultraterrene, è venuta fuori questa classifica. Ovviamente parliamo di musica italiana. Al terzo posto troviamo Anna con BBE, una canzone che abbiamo già detto anche prima all'interno del suo nuovo album. Per quanto riguarda la seconda posizione, Fred De Palma, Anita ed Emi Schilla con La Testa Gira, quindi prima all'ascolto e seconda per quanto riguarda l'utilizzo all'interno dei social network. Alla prima posizione invece si danno il cambio, Samurai J con Ossessione, quindi prima era la terza posizione per l'ascolto, ma è quella che è stata più utilizzata nei social network durante questo fine settimana.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Belle Monella chiude questa nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccolissima pausa, tempo poco, e si torna con Italiamo e poi si gioca insieme a voi. A tra poco.
1: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: In FitActive riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. FitActive, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù con Waterstick.
4: Waterstick, dall'Angelica.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
9: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
10: Aperto per ferie!
9: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
11: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
13: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
15: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano i saldi estivi di Home Decor. È il momento delle grandi occasioni. Sconti fino al 70%, 8 super promozioni ed inizia a pagare nel 2027. Saldi, convenienza e design. Tutto quello che cerchi per la tua casa adesso è ancora più conveniente. Store diretti aziendali a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Home Decor, la casa secondo te.
16: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. HD Doneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
17: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
18: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.

0: Isabella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Franco Califano. Tutto il resto è noia. Afro House Remix Neck con Laura Non C'è e Claudio Baglioni, Piccolo Grande Amore, Afro House anche in questa versione. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Adesso amici è arrivato il momento di giocare. Come promesso ritorna un artista, tre canzoni, quindi preparatevi in palio. C'è una maglietta targata Belle Monella. Tra poco andiamo a scoprire chi sarà il nostro artista di riferimento. Voi, per aggiudicarvi la maglietta, dovete semplicemente rispondere correttamente, questo è chiaro. Tuttavia i titoli che scrivete o dite tramite un audio devono essere al 100% corretti, altrimenti le risposte non saranno valide. Se ci siete, partiamo.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con.
0: Giochiamo con un artista, tre canzoni. Vi faremo ascoltare tre estratti. Voi al 393-7366-170 dovrete indovinare i titoli esatti. Oggi giochiamo con Marco Mengoni.
3: Sono sbagliato.

0: Queste erano le tre canzoni. Le vostre risposte al 393-7366-170. Quali erano i titoli corretti?
1: Radio Bella e Monella. Tutto

In negrita rotolando verso sud su Radio Bella e Monella. Allora amici, abbiamo giocato con voi a un artista tre canzoni, adesso andiamo a capire quali risposte avete dato voi al 393 7366170. Prima però ci riascoltiamo quali sono le tre canzoni di Marco Mengoni.

0: Allora, in tanti, bisogna essere onesti, avete sbagliato l'ultimo titolo, perché tutti quanti avete detto i primi due, che sono Ma stasera e No stress, e questo è giustissimo. Però in tanti avete risposto in questa maniera per quanto riguarda l'ultimo titolo:
1: Ma stasera,
0: sì.
1: No stress,
0: sì.
1: Re matto.
0: No. No, non si intitola Re Matto, se non vado errato, era il titolo dell'album sicuramente, credo ci fosse anche una canzone verosimilmente, però sicuramente dell'album, però no, non stavamo parlando, non stavamo cercando questo titolo, ma stavamo cercando il titolo Credimi Ancora, che è proprio la canzone, l'ultima canzone che abbiamo ascoltato di Marco Mengoni. Bravi tutti voi che avete indovinato, bravi anche voi ovviamente che ci avete provato. Ritornerà Un Artista Tre Canzoni, poi ovviamente durante la settimana, lo sapete, abbiamo un sacco di giochi per farvi vincere la qualsiasi. Facciamo però le congratulazioni a Giorgia da Treviso, che è stata la più veloce e quindi si è aggiudicata la nostra maglietta.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Giuliano Palma, The Blue Beat e Gino Paoli con Che Cosa C'è su Radio Bella e Monella. Chiudono la nostra prima ora insieme, ma tranquilli che ne abbiamo ancora due, perché per tutta la settimana fino alle ore 18 ci sono io. Andrea Ferrara è in vacanza, quindi piccola pausa e si torna insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
3: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
5: Ciao, sono Scialpi e anch'io voglio ricordarti che per sconfiggere le malattie che colpiscono i bambini serve la tua firma. Alla Città della Speranza, con 1500 firme, possiamo finanziare un ricercatore per un anno intero. Quest'anno scegli di devolvere i 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie da me, Scialpi. Ciao.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merck & Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto, a Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
1: Radio Bella e Monella.
7: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
1: Radio Bella e Monella.
8: Tornerà quando ci bastava vivere, piangere, fare amore, poi stare.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
0: 16 in punto.
9: Il segnale orario è in collaborazione con
10: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
11: Radio Bella e Monella, traffico.
12: Bentrovati, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 1 Milano-Napoli in direzione Milano, traffico rallentato tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, code a tratti tra Sesto San Giovanni e Cormano, anche in questo caso per traffico intenso. È tutto.

0: da cantare.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
3: Bella e Monella, tutta

Con Businessman su Belle Monella, la sentite, sta per partire dalle 16 fino alle 18. La sigla, le tematiche saranno sempre quelle per tutta quanta la settimana. Non ci sarà Andrea, però comunque a

mettiamola così, ci sono sempre Alvise e Andrea. Ha detto questo, ciao a tutti quanti, buon pomeriggio. Noi ci stiamo già sentendo da un'oretta, però fino alle 18 saremo insieme. Tra poco arriverà il nostro resocontone, ovvero tutto quello che vi siete persi durante il fine settimana. Beh, noi siamo qui per raccontarvelo. E poi dalle 16:30 ovviamente avremo modo anche di chiacchierare insieme a voi al 393-7366-170 e anche di rigiocare mettendo in palio dei biglietti. Detto questo, preparatevi, nel frattempo andiamo avanti con la musica. Su Bella Manella c'è Zucchero. Radio Bella.

0: Alessandra Amoroso e Big Mama, mezzo rotto su Belle Monella, è arrivato il momento del resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto.
0: Tanti
1: probabilmente si chiedono che sarà successo?
2: Ma che è successo?
1: Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
3: resocontone.
0: Ebbene, siccome dicevamo prima, amici, il resocontone è tutto quello che per volontà vostra o perché magari eravate impegnati in altre cose vi siete persi, le notizie principali di questo fine settimana. Quindi preparatevi, perché ieri si è decretata la nuova vincitrice per quanto riguarda la Coppa del Mondo. In tanti ne hanno già parlato, però magari qualcuno si è appena svegliato, ok, perché ha tirato notte alta nei festeggiamenti, soprattutto se sei spagnolo, perché la Spagna si è aggiudicata il secondo mondiale.

questa festa totale, scusate, non colgo la festività. Evidentemente c'è qualcuno che è felice che abbia vinto la Spagna rispetto all'Argentina, sicuramente va più a comodo a noi per quanto riguarda la nazionale italiana, perché la Spagna avanza di uno, quindi da uno va a due mondiali. Per quanto riguarda l'Argentina sarebbe arrivata a quattro, proprio come gli azzurri, quindi anche per quest'anno ragazzi siamo salvi.

Anna e Molesta, tutta da cantare. Senza la tua notifica di

0: Baby K, Tuca Macarena su Radio Bella e Monella. Attenzione, perché continuiamo con il nostro resocontone. È successo a Milano che hanno dovuto annullare il concerto di Bad Bunny a causa di un violento temporale che ha portato anche della grandine. Allora, noi di solito ridiamo e scherziamo su tutto quanto, qui però ci sono state comunque delle persone che tramite la grandine si sono anche fatte male, quindi va il nostro più grande abbraccio. La gente comunque aveva speso anche del denaro per andare a vedere questo grande artista. Questo artista comunque arriva in Italia dopo aver fatto esibizioni in tutto quanto il mondo, aver fatto l'esibizione anche durante il Super Bowl, quindi insomma è un artista che è sempre più presente all'interno della scena internazionale. Detto questo, è un qualcosa che potreste esservi perduti, soprattutto se magari non seguite il cantante, però è stato un fatto di cronaca che tendenzialmente ha fatto così un po' come sempre suscitare delle polemiche dal quale noi ce ne tiriamo bellamente che fuori, però era un qualcosa che se non sapevate adesso lo sapete.
1: Radio Bella e Monella.

0: Boys, ci vuole una laurea su Bellemonella. Chiude la nostra mezz'oretta insieme. Adesso ci prendiamo una piccolissima pausa. Tra poco torniamo con Matteo Montigliani e subito dopo chiacchieriamo insieme a voi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: La cassa.
11: Radio Bella e Monella e anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
14: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
6: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e Monelli.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Gianni Togni con Semplice, Vasco Rossi, L'uomo più semplice, e Raffaella Carrà in conclusione con Tanti auguri, Semplice, molto semplice. Grazie mille Matteo.
0: Bella e Monelli.
1: Amici, 16:40 minuti, siete su Radio Bella e Monella, con voi Alvise fino alle ore 18. Adesso è arrivato il momento di chiacchierare con voi al 393-7366170, perché ieri, mentre ero a casa, stavo cercando di capire cosa poter preparare per il pranzo di oggi, perché magari in tanti, che ne so, ci sono ritmi frenetici, non so i vostri, però sicuramente anche voi siete persone che starete fuori un bel po' di tempo da casa, a meno che non abbiate la fortuna di lavorare in smart working. Quindi ritmi frenetici, sempre fuori casa per lavoro o anche per altro, e per non spendere sempre un patrimonio, diciamo che bisogna anche sapersi organizzare. Facendo cosa? Portandosi direttamente da casa, magari, che ne so, dentro una borsa frigo, dentro un termos e quant'altro. Io non vi chiedo che cosa mettete all'interno della vostra borsa frigo, ma vorrei sapere da voi come vi organizzate i pasti per la giornata. Della serie, la sera prima riuscite a prepararvi il pranzo per il giorno dopo se non siete a casa, o vi dovete svegliare all'alba per poi essere super mega pronti con tutto quanto? 393-7366170, come vi organizzate i pasti per la giornata successiva?
2: Radio Bella e Monella.

Credimi ancora su Radio Bella Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 come ti organizzi i pasti per la giornata. Cioè, nel senso, arrivato a sera che devi prepararti magari qualcosa per il giorno dopo, hai il tempo per farlo o invece rimandi alla mattina successiva, magari, che ne so, alzandoti ancora prima rispetto al fatto che magari

0: hai una routine dove ti devi svegliare molto presto e quindi, che ne so, magari ti devi alzare già, facciamo un orario ipotetico, alle 6:30 per farti la doccia, e invece ti tocca alzarti alle 6 perché ti devi anche fare il pranzo per la pausa pranzo o la cena, naturalmente. Quindi, come vi organizzate i pasti per la giornata lavorativa e non lavorativa? C'è chi dice, in realtà ci fa una lista di tutto quello che si prepara. Sì, è bellissimo, tipo il tramezzino uova e asparagi, meraviglioso, il riso freddo, è giusto, cioè, però la terrina di riso freddo quanto ti dura? Ad esempio, se io la dovessi fare, mi va via in pochissimo tempo, anche se facessi un chilo di riso, sono sincero. Quindi, amici, 393 7366 170, come vi organizzate i pasti per la giornata del successiva, sostanzialmente.
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: Francesca Michelin, fulmine addosso su Belle Monella. Chiudiamo anche quest'ora insieme. Come vi organizzate i pasti per la giornata successiva? 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo insieme.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La cassa.
1: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
4: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
5: Radio Bella e Monella.
6: Eri pazza di me, ma cos'è successo amore? 100.000 dediche.
5: Radio Bella e Monella.
7: Tornerà quando ci bastava ridere, piangere, fare amore, poi stare in silenzio.
5: Radio Bella e Monella, tutte da cantare. Ora
2: 17:01.
8: Notizie di Radio Bella e Monella.
9: Buon pomeriggio, Mauro Beldan in redazione. Negli ultimi 10 anni i giovani italiani tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di quasi 550.000 unità, conseguenza della denatalità che sta interessando la penisola. Un dato che tra l'altro mette a rischio la tenuta del sistema occupazionale nazionale. L'analisi di Daniele Nicolai, ricercatore presso l'ufficio studi di CGA, Associazione di Artigiani e Imprese.
10: È un fenomeno che colpisce soprattutto il mezzogiorno, ma anche il centro Italia. La perdita più elevata si registra in Calabria, meno 18%. Nelle regioni del nord c'è una crescita della popolazione giovanile, Emilia Romagna più 8%, Lombardia più 5%, ma salite anche in Friuli Venezia Giulia e in Veneto. Questo grazie alla capacità di attrarre giovani soprattutto provenienti dalle altre aree del paese, dal mezzogiorno soprattutto, ma anche in parte dall'estero. La difficoltà nel ricambio generazionale rischia di accentuare quello che è il problema della ricerca di personale, soprattutto per le piccole imprese.
9: Sequestro beni per 2 milioni di euro a un cittadino condannato per aver riciclato proventi illeciti riconducibili a Felice Maniero, ex capo dell'associazione criminale di stampo mafioso Mala del Brenta. Allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore, ma nelle prossime ore la situazione meteo registrerà una svolta, attesa una nuova perturbazione che porterà temporali e venti forti in Veneto. È tutto.

0: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul

0: Gabri Ponte Giovanotti con DNA su Radio Belle Monella apre questa ultima ora insieme. Ciao, io sono Alvise, fino alle 18 qui con voi. Tra l'altro colgo già per salutare, siccome saremo in replica dall'una alle 3, colgo già tutti quanti per salutarvi. Ecco, detto questo, stiamo parlando con voi al 393-73-66170 di come ti organizzi i passi per la giornata, cioè se riesci a prenderti per tempo nella sera precedente. Ad esempio, c'è chi dice: alla sera preparo il sugo e al mattino mi alzo alle 6 per preparare la pasta o il riso oppure l'orzo. Quindi insomma c'è dell'organizzazione. Devo essere sincero, anche io preferisco piuttosto alzarmi un po' prima per preparare la pasta, perché se poi la lasci in frigo non è la stessa cosa che farla fresca e mangiarla comunque più tardi. Bisogna essere onesti. Però è di questo che si sta parlando, no? Perché bene o male tutti quanti durante la giornata abbiamo dei ritmi frenetici, siamo sempre fuori casa per lavoro, per altri motivi, insomma, però non vogliamo mai spendere più di tanto per soprattutto magari andare a spendere un patrimonio settimanalmente parlando per pranzare fuori qualora ci fosse la necessità lavorativa, a meno che al lavoro non abbiate una mensa, non abbiate dei buoni pasto che potete utilizzare in tutti i vostri momenti. Ecco che appunto vi stiamo chiedendo al 393-73-66170 di come vi organizzate pasti per la giornata.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Mida con un bel casino su Radio Belle Monella. Mida, che tra l'altro è stato uno dei nostri ospiti alla notte tutta da cantare per quanto riguarda Rosolina. Adesso vi voglio raccontare quali sono i nostri prossimi appuntamenti. Andiamo a giovedì 30 luglio, ci sarà Bella Disco a Porto Santa Margherita in provincia di Venezia alle ore 21 in piazza d'Arsena con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta. Poi ci sarà anche l'animazione di Lex Serafo. Squadra che vince non si cambia. Sabato 1 agosto Bella Disco replica al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso. 21:30 con Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta insieme all'animazione di Lex Serafo al Parco Comunale di San Zenone degli Ezzelini. E poi segnatevelo perché torna la notte tutta da cantare alle ore 21 in Piazza Aurora. Saremo a Jesolo Lido, l'ingresso è totalmente gratuito. Sul palco, beh, Monica Morgan e il DJ set di Thomas Menegazzi. Nel backstage poi ci sarà anche Elisa per tutte quante le interviste. Ma come ospitoni avremo Benji e Fede, Merck & Cremont, Shade, Dolce Nera, Blind e Sonico. Quindi insomma veramente gli appuntamenti li avete. Ovviamente potete seguire tutto quanto sui nostri social, anche sul sito bellemonella.it. Quindi se vi siete persi qualcosina andatevela a vedere. Radio Bella e Monella.

Ballo ballo su Belle Monella. Allora andiamo verso la conclusione, anzi no, andiamo in conclusione dell'argomento di oggi, ovvero come ti organizzi i pasti per la giornata. Si stava parlando appunto prima dei ritmi frenetici durante tutte quante le giornate, poi soprattutto adesso dove magari le scuole tendenzialmente sono chiuse, quindi oltre a noi bisogna pensare anche ai figli, a tutto quello che insomma ci circonda durante la giornata. E c'è chi ha scritto: cerco di organizzarmi in anticipo, di solito pianifico i pasti principali e preparo già quello che posso. In tanti avete anche scritto che tendenzialmente vi prendete parte del fine settimana per organizzarvi e congelare tante cose che avete cucinato. Comunque diceva: così durante la giornata evito di improvvisare. Avevo anche uno schema che mi aiutava, però purtroppo non l'ho più continuato e quindi insomma è andato tutto, diciamo, in questa maniera mansgorlando ultimamente. Dipende molto dagli impegni della giornata, invece ci dice Anna: quando ho tempo preparo tutto in anticipo, altrimenti tengo sempre a disposizione qualcosa di sano e soprattutto veloce. Questo è giusto, assolutamente. Il fatto di cucinare, prendersi, poi ovviamente a chi è che viene voglia di cucinare con questo caldo? Probabilmente a nessuno, però prendersi del tempo, cucinare e poi congelare per riscaldare in un secondo momento potrebbe essere la soluzione giusta. Radio Bella e Monella.

0: DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre su Belle Monella, chiudono anche questa mezz'ora. Noi ci prendiamo una piccola pausa, tra poco si torna e giochiamo e vi regaliamo due biglietti, quindi piccola pausa e siamo qui con voi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
3: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick.
7: Waterstick dall'Angelica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edamame a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino.
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
13: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi. Da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
14: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
13: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
16: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
18: Bella e Monella, tutta da cantare.
19: Non perdete tempo, per favore.
20: Solo un poco di zucchero alla fila.
21: Antonello Cerri suona Ti italiamo.

italiano. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Lazza con 100 messaggi, Roberto Vecchioni e Alfa con Sogna ragazzo sogna e in conclusione Ste con Red. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Belle Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
0: Vi diamo la possibilità di andare a vedere il volo. Vi regaliamo due biglietti per andare a Villa Manin. Siamo in quel di Codroipo e quindi preparate i vostri smartphone perché è molto semplice. Al mio via, al 393-7366170, basterà mandare un messaggio scritto o vocale dove dite il volo per me, ma solo ed esclusivamente al mio via. Allora, attenzione, ve lo ripeto, è venerdì 31 luglio a Villa Manin Codroipo, ok? A vedere il volo. Preparatevi, 393-7366170, vedo che già qualcuno ha mandato il messaggio, quindi quelli saranno invalidati. Il volo per me, 3, 2, 1, via.
3: Radio Bella e Monella.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Bella e Monella? Abbiamo giocato insieme a voi per regalarvi due biglietti per il 31 di luglio a Villa Manin, in quel di Codroipo, per andare a vedere Il Volo. Era molto semplice, bastava mandare un messaggio al 393-7366-170 dove dicevate Il Volo per me. Beh, bravi tutti quanti, ma bisogna fare le congratulazioni ad Angela ed Edoardo da Padova, che sono stati più veloci e quindi si sono aggiudicati questi due biglietti.
1: Radio Bella e Monella.

0: Mi piaci su Belle Monella chiude queste nostre tre ore insieme, le due per quanto riguarda Andrea e Alvise. Noi ci risentiamo domani dalle 15 alle 18 sempre in solitaria, dopodiché io risaluto nuovamente tutti coloro che ci hanno ascoltato dall'una alle 3 in replica e vi do appuntamento a domani ovviamente. Adesso vi lascio con Rocky fino alle 19, poi ci sarà anche Greta. Ciao!
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
4: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Saldi estivi negli Stosa Store diretti aziendali. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni e inizia a pagare da gennaio 2027. Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: 18 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buon pomeriggio da Jerry Romano. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham è il nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer. Il mio lavoro è stato fatto. Lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno gli investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio, la nazionale spagnola campione del mondo rientrata a Madrid, esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa. E in Spagna Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro, si attende la risposta di Pep. Questa le breaking news di TG Com 24.

0: anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e con il gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
3: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
4: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
3: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
4: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
3: È buonissima!
4: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
3: E per risotti cremosi?
4: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: E diamo il via con il disco di Gaia che si intitola Bossa Nostra. Sicuramente ve l'ha anticipato il nostro caro amico collega Alvise, vi ha dato già un piccolo anticipo. Sarò io a presenziare il posto di Andrea Ferrara, che è in ferie dalle 18, ma arriveremo assieme fino alle ore 21, 18-19 per tutta questa settimana in solitaria. Poi dalle 19 alle 21 sarò sempre e solamente in compagnia di Greta, piena di chiacchiere e soprattutto piena di gossip. Lunedì ragazzi, lunedì 20 di luglio 2026, sono gli 8 i minuti dopo le 18 e saremo ben 3 ore assieme per tutta la settimana. 393-7366-170 è il numero per interagire con noi, però prima di lanciarvi il topic di questo tardo pomeriggio, partiamo subito con il disco di Fedez, e questo disco si chiama Allucinazione Collettiva, qui su Radio Bella e Monella.
1: Ehi, fatti viva.

0: abbiamo ascoltato questo lunedì pomeriggio alle 18.14 il disco di Rossville e Tony F che si chiama Victoria's Secret. E sappiamo benissimo, ormai siamo a fine luglio, questo caldo si fa veramente sentire tantissimo. Però influisce tantissimo anche per quanto riguarda la concentrazione. Sappiamo benissimo che magari il caldo non aiuta per niente. Poi non aiuta per niente perché può ridurla, perché il corpo usa energie per mantenere la temperatura. Poi subentrano anche la disidratazione, anche un sonno di qualità peggiore, rendono il tutto più difficile. Cioè non riusciamo a stare molto attenti. Tuttavia però, secondo uno studio, esiste una soluzione. Il cinema potrebbe migliorare la nostra concentrazione, che oggi è ai minimi storici, appunto, appunto fa anche troppo caldo per questa cosa qui. Non è solo intrattenimento. Secondo uno studio condotto da un'università molto, molto importante, University College London, immergersi in un film può generare risposte fisiche, emotive e cognitive misurabili. Cioè, perché poi pensateci, durante la visione il battito cardiaco degli spettatori segue movimenti più intensi della storia, quindi tendiamo anche a concentrarci molto di più su quello che sta accadendo davanti ai nostri occhi. Ne continuiamo a parlare tra poco, perché adesso c'è Giusy Ferreri dal 2015 con Volevo Te.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Salme con la pesce, con cattive abitudini. E abbiamo capito che questo caldo non aiuta per niente, soprattutto a rimanere concentrati, sì, perché ci distrae molto facilmente. Però c'è una soluzione a questa cosa qui. Volete migliorare la concentrazione? Basta che vi guardiate un film al cinema, perché appunto abbiamo detto che, secondo uno studio condotto dalla University College of London, immergersi in un film può generare risposte fisiche, emotive, cognitive misurabili. Ovvio, poi, in un mondo fatto di notifiche, multitasking, il cinema potrebbe anche offrirci una soluzione molto rara, cioè la possibilità di concentrarci su un'unica esperienza per un periodo prolungato. Anche perché cosa succede al nostro cervello quando guardiamo un film? Cioè, questo studio è stato fatto su all'incirca 51 persone, ok, che sono state invitate a vedere un film, facendogli indossare sensori biometrici per monitorare il battito cardiaco, l'attività elettrodermica e la temperatura corporea. Anche se seduti immobili, cioè, gli spettatori hanno mostrato una risposta fisica al film, ovvero il battito cardiaco cambiava seguendo i momenti più intensi della storia. L'attivazione emotiva aumentava durante le scene più coinvolgenti. Beh, certo, poi succede soprattutto magari quando stai guardando un film che tanto ti piace, poi lo stai guardando anche in compagnia, tutte quelle persone magari che sono silenziose, che ti dicono appena parli: guarda il film, che siamo venuti qui per guardarlo. Quindi di conseguenza aumenta, no, la tua concentrazione, giusto?
1: Radio Bella e Monella, tutta

0: siamo noi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con Romantica. Quindi abbiamo capito, ricapitolando, che secondo uno studio il cinema può migliorare la nostra concentrazione, che oggi è ai minimi storici. Poi dipende soprattutto dal genere che stai guardando, se tanto ti piace, no? Quindi al 393-7366-170 volevo chiedervi: quali generi di film vi tengono più concentrati? Cioè, da dire al punto da non riuscire a distogliere l'attenzione nemmeno per pochi secondi. Potete lasciare un messaggio scritto oppure vocale, intanto un po' di pubblicità. Bella e monella,
1: tutta da cantare. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come edam a fette 200 grammi a 1,29 euro e coni gelato alla panna 450 grammi a 1,99 euro. Lidl, vale davvero.
2: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a 238,80 euro. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Grazie alla nostra app ci puoi ascoltare e cantare ovunque tu sia, ma trovi anche giochi, shop online e tantissimo altro ti aspetta nell'app di Bella e Monella. Di Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia. Domenica 2 agosto a Jesolo, Aperi Show on the Beach. Dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo. Ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo. E tu?
9: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
10: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
11: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre a accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
12: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
13: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
14: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
15: Bella e Monella, tutto

0: antidroga. Fortunatamente non servono fare test di antidroga né per lavorare in studio qui di Radio Bella Monella, ma neanche per godersi un film in pace. Abbiamo parlato durante la prima mezz'ora, ok, che guardarsi un film al cinema può aiutare a migliorare la concentrazione. Certo, voi direte, perché magari ci focalizziamo su quella cosa lì e stiamo molto attenti magari ai dettagli. Poi, ovvio, un ambiente senza distrazioni permette anche al cervello di rimanere focalizzato su una sola esperienza, qualcosa a cui siamo sempre magari meno abituati. Poi, se il tuo obiettivo è mantenere l'attenzione e allenare la concentrazione, poi esistono anche alcuni generi che tendono a coinvolgere anche molto di più, perché poi sicuramente serve anche, magari richiedono di seguire dei dettagli, collegare indizi e mantenere il filo della trama. Non esiste però una prova che un genere migliori direttamente la capacità di concentrazione nel lungo periodo, però se volete allenare la vostra concentrazione potete magari seguire qualche film storico o biografico, anche perché poi possono mantenere alta la concentrazione se ti interessa imparare qualcosa. Per esempio drammi con trame articolati che richiedono attenzione ai dialoghi e all'evoluzione dei personaggi, poi anche quelli di fantascienza, quelli gialli e film investigativi, ma soprattutto secondo me i migliori sono quelli thriller psicologici, anche perché poi ci sono un sacco di scene strane, ti spingono anche a seguire indizi, cogliere dettagli e fare anche delle ipotesi.
1: Radio Bella Monella, tutta da cantare.

effettivamente esistono anche qui i generi che ti aiutano a rimanere un po' più concentrato, soprattutto magari quando ti guardi film storici, magari film drammatici, di fantascienza complessa, gialli e thriller psicologici. Sì, perché ci sono alcuni film che richiedono una pazienza, richiedono anche di essere molto attivi, per stare un po' più attenti, per esempio, nei dettagli. Poi c'è Marica che dice: guarda, Rocky, io preferisco tantissimo i gialli, quelli gialli poliziesco. Sì, diciamo che comunque i film gialli e film investigativi devi ricordarti un sacco di volte personaggi, momenti e prove. Poi magari se te vuoi guardarti film un po' più leggeri, come ad esempio film d'azione, quelle commedie un po' leggere, ovvio, quelli non ti aiutano tanto ad allenare la concentrazione, perché magari ci sono meno dettagli da ricordare. Se invece poi il tuo obiettivo è allenare davvero la concentrazione, potresti fare anche tantissime altre cose, come per esempio non usare il telefonino magari quando stai guardando il film, perché poi sì, ti arriva il messaggino della fidanzata e uno ti aggiunge a un gruppo e ti arriva la notifica. Queste cose qui ovviamente sappiamo benissimo che bisognerebbe poi evitarle. Poi anche bisogna cercare di ricordarsi i nomi e relazioni tra i personaggi, che è una cosa veramente difficilissima, però se ti ricordi quelli vuol dire che sei principalmente molto molto attivo. Poi bisognerebbe anche provare ad indovinare quello che succederà dopo, che è una cosa molto difficile, o magari anche ripensare alla trama per qualche minuto, ripensare proprio ai fatti che sono successi, alle scene che sono capitate prima, e cercare di sviluppare magari una scena dopo. Tutto questo rende la visione più attiva e impegnativa dal punto di vista cognitivo. Ce credo, cavolo. Poi sì, dipende sempre se il genere ti piace, se il film ti piace, se la serie TV ti piace, quindi sì, dipende anche un pochettino da quello che scegli te. Giusto? Sono d'accordo, The Colors?

0: Ma sì, ma come volete che stia Brescia? Da Dio, sta da Dio, anche perché sarà ospite speciale del tour estivo di Angelina Mango, quindi li vedremo anche cantare assieme all'interno di Nina Canta nei Teatri d'Estate, ok? Portando la sua musica in una delle tappe del progetto live dedicato all'album Cara Me, che è il secondo album in studio di Angelina Mango, ormai pubblicato un anno fa, all'incirca il 16 ottobre del 2025, quindi insomma arriveranno un sacco di novità, un sacco di duetti, ma sarò molto curioso di vederli assieme. Intanto noi ci prendiamo una piccola pausa perché adesso ci sono i Los Locos by Roby Borillo, quindi io tornerò tra pochissimo però in compagnia di Greta, quindi rimanete con noi.
1: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo, la storia dei tormentoni musicali presentata da Roby Borillo from Los Locos su Bella e Monella, i belli di gruppo.
2: Roby Borillo dello Slocos anche con questo caso.

Ricordo Stoico qui ai microfoni di Radio Bella Monella. In questo momento io vi sto parlando da quel di Senigallia, dove saremo in concerto questa sera. Non ci fermiamo mai, manco il lunedì, per cui concertone stasera in piazza, però ovviamente puntuali qui per i nostri tormentoni. Lo faremo oggi insieme ad Annalisa, che ogni anno ci butta lì il suo bel successone, qualche anno fa ci ha buttato sinceramente. E poi invece andiamo molto indietro nel tempo, perché andremo nel 1999, tormentone assoluto, Romanaccio di Roma. Lui è Erpiotta, giustamente si chiamava così, si chiama così poverino, ancora in vita giustamente, fortunatamente. E la sua canzone era un po' un emblema, era bellissima, era Super Cafone. Eccolo qua il Super Cafone del Borillo, che vi presenta i belli di oggi sulle mani.

0: muovi la mano di qua e di là, non te ferma, come diceva il buon Erpiotta con il suo super caffone. Attenzione, 1999, sono passati veramente tanti tanti anni. Invece la più recente Annalisa con la sua Sinceramente. Roy Vorillo da Senigallia vi saluta, sempre in giro per l'Italia, ma sempre qui con voi per parlarvi di tormentoni. Ci sentiamo domani, ciao ciao.
1: I belli di gruppo.
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
7: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Ora 19.
9: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
10: Buonasera da Jerry Romano. Nella guerra in Iran i mediatori propongono una tregua di 10 giorni. Khalil al-Ahaya è il nuovo leader di Hamas. Gli Houthi filo Teheran annunciano un blocco navale all'Arabia Saudita. Raid USA al nono giorno consecutivo. Così Trump: abbiamo colpito duramente in onore dei nostri caduti. Cambio della guardia a Downing Street. Burnham, nuovo premier britannico. Il leader laburista accetta l'incarico da Carlo III. Il saluto del dimissionario Starmer: il mio lavoro è stato fatto, lascio un paese più forte e più equo di 2 anni fa. Nessun indagato nell'inchiesta sulla morte di Fakir Abderrahim al pilastro di Bologna in un intervento di polizia. Reato ipotizzato, omicidio colposo. La Croce Rossa respinge l'accusa di mancato intervento. La Lega rimarca lo scudo penale per gli agenti. Così il cardinale Zuppi: non prevalga l'odio. Ok dell'UE all'Italia per gli aiuti da 500 milioni legati alle alluvioni in Emilia-Romagna. Le risorse sono destinate agli agricoltori colpiti dalle inondazioni nel 2024. Tra le altre cose, i fondi comunitari sosterranno investimenti volti a ripristinare il potenziale produttivo. Meloni riceve l'omologo lusitano a Palazzo Chigi. Obiettivo: rilanciare le relazioni bilaterali. Pranzo di lavoro con Montenegro, che auspica di ospitare a Lisbona la Presidente del Consiglio. Accordo da 3 miliardi per fornire 3 fregate italiane alla Marina portoghese. Calcio: a Barcellona Maldini e Leonardo vedono Guardiola per l'incarico come CT azzurro. Attesa una risposta da Pep. La nazionale spagnola, campione del mondo, rientrata a Madrid. Esibito allo sbarco il trofeo FIFA, visita da Re Felipe e Premier Sanchez, poi la festa coi tifosi. Queste le breaking news di TG Com 24.

0: canzone da cantare.
1: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Buonasera!
8: Oh, ti sono mancato!
7: Tantissimo.
8: Ma guarda che visino bello!
7: Io ti ascolto pure il sabato mattina perché
8: davvero?
7: Manchi.
8: Mamma mia, che figuraccia!
7: Ma parli sempre di Giappone, tu!
8: Ma infatti.

0: Achille Lauro, la città degli angeli. Io non so come tu possa aver fatto a stare in onda senza di me.
1: No, guarda, sono andato da Dio, sono andato.
0: Ma vogliamo dire la verità? Mi sei venuto a cercare nei corridoi perché senti la mia mancanza. No, non sai stare senza di me.
1: Ma in realtà avevo finito i soldi nella chiavetta, quindi pensavo, ho detto vabbè, passo per di lì, vediamo se Greta mi offre un caffè.
0: Sono diventata il tuo pappone, no?
1: Sì, sono diventata il mio papino. Anche perché diciamo che la tua altezza fa dire, insomma, ecco, papino non pappone, però insomma tutto a posto.
0: No, papi era qualcun altro. Comunque, è tutto a posto, tutto bene. Voi come state? Come vi trova questo lunedì 20 di luglio?
1: Ci sentite per caso? Ci sentite? Ci siete?
0: Sa, prova. No, questo lunedì 20 di luglio è incredibile. Com'è possibile sia già
1: Ma in realtà sì, sono molto contento, anche perché poi il tempo un pochettino si è un po' sciolto, diciamo.
0: Ecco, sì.
1: C'è un po' più di freschetto, si sta molto bene. L'aria condizionata comunque rimane accesa qui perché non si sa mai.
0: No, ma guarda,
1: anche
0: io...
1: perché io sudo appena ti vedo, c'è cioè l'emozione.
0: Gli ormoni, beh.
1: Guarda le mie ascelle come sgocciolano
0: già. Che meraviglia. No, io questa notte ho dormito col lenzuolino.
1: Davvero?
0: Oh, che bello, no. Pensato.
1: Sì. Finalmente, però orario previsto anche per questa sera, anzi per sempre, però noi lo ricordiamo per sicurezza.
0: Sempre.
1: Perché magari loro si aspettano sorprese strane. In realtà no, 18:21 assieme a Rocky e Greta, sempre su Radio Bella Monella.
0: 19:21.
1: Ah, è vero, no, 18:21, attenzione.
0: Ma tu 18,
1: eh beh, 19. Sì, però io sono anche io importante.
0: Guarda, per citare qualcuno, la matematica non sarà mai il tuo mestiere.
1: No, sicuramente no, neanche Masciuscetto.
0: Puoi andare a fare granite e granate.
1: Ma mi pagherebbero di più anche, secondo me.

0: su Bella e Monella. Si gioca con
1: ernia.
2: Esatto, non con l'ernia che avete addosso.
1: Non quella
2: però
1: lombare, non quella, no? No,
2: però
1: no,
2: se voi volete indovinare dove c'ho l'ernia io, sarete molto più avvantaggiati su questa cosa qui.
1: La indovino con una.
2: Dai, prova.
1: Ce l'hai nella zona lombare.
2: Bravissima! Ti sei aggiudicato un biglietto per ernia. No, in realtà non funziona proprio così.
1: No, anche in questo caso non abbiamo convenzioni medico-sanitarie.
2: No, peccato, però.
1: Peccato.
2: Però vi faremo sapere.
1: Non si sa mai per il domani.
2: E allora, si gioca per darvi la possibilità di andare a vedere il suo concerto, appunto, di ernia, quindi due biglietti, ok, sabato 1 d'agosto al Festival di Maiano, giusto?
1: Sì. E che cosa bisogna fare? Semplice.
2: Molto semplice, come sempre. Il primo che invia un messaggio vocale al 393-7366-170 cantandoci solamente un piccolo pezzettino della sua canzone si aggiudica i due biglietti per il Festival di Maiano.
1: Io dico, se hanno un'ernia hanno anche il valore.
2: Ma se ne avete di più ancora meglio,
0: Radio Bella e Monelli, state da cantare.
3: Che ti è rimasto, credo soltanto.

0: proposito di buona domenica, sai che in vacanza è sempre domenica?
1: Beh sì, meno male, almeno là, porca miseria.
0: Almeno lì, guarda, ci sono delle ottime notizie, perché dopo il sold out della nostra crociera siamo riusciti, siamo potenti, a ottenere altre 8 cabine esterne con balcone disponibili in esclusiva per i nostri ascoltatori.
1: Che poi sta cosa che mandiamo sempre loro, non andiamo mai noi in ferie, un po' mi dà fastidio comunque.
0: Ma non ti preoccupare.
1: Spegnete la radio che non vediamo niente.
0: Poi batteremo cassa, si parte dall'11 al 18 ottobre a bordo di MSC Meraviglia con un itinerario che toccherà Livorno, Marsiglia, Barcellona, Lagunette in Tunisia, Palermo, Napoli, insomma una settimana di vacanza insieme all'animazione di Radio Belle Monella, agli spettacoli con Drupi, Los Locos, guarda che con Robby Borillo fece
1: davvero
0: storia.
1: Però attenzione, perché la quota è di 1465 euro a persona,
0: comprende.
1: Attenzione, okay, state molto attenti, allargate un attimino le vostre orecchie, perché cabina esterna con balcone
0: è già lì,
1: vabbè, pensione completa, eccola, a meno che non ci siate già in pensione, però vabbè, eccola, altri dettagli,
0: senti cosa arriva,
1: bevande ai pasti, mance, assicurazione medica, trasferimento in pullman dei principali caselli autostradali,
0: cioè, praticamente non spendi altro,
1: lusso, porca miseria,
0: sì, la bella vita,
1: spendi meno in vacanza che a casa tua praticamente,
0: sì, la bella
1: figata
0: vita davvero.
1: Quindi le cabine sono 8, direzione tecnica prima rete giusto
0: sì,
1: viaggi e vacanze. Per maggiori informazioni c'è anche il numero
0: da chiamare in orario ufficio 0423 7367. Poi il rischio di trovarsi Rocky in vacanza,
1: beh, ma nudo pure,
0: nudo!

0: l'amore, secondo Annalisa, ma non finisce la nostra serata.
1: Esattamente.
0: Assolutamente no, siamo solo all'inizio.
1: Esatto, anche perché poi nella prossima mezz'ora vi racconterò un fatto molto strano che voi penserete: ma sai che io fuori, prima di andare in acqua, dopo mangiato, sto fuori tante ore? In realtà è una cosa che pensiamo solamente noi.
0: Ah, yes. Ma Rocky ha la scienza. Bella e monella, tutta da
2: cantare. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano, una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie! Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
10: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
11: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti, più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.i-ones.com.
12: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
13: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Treseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto. Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
15: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
16: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
15: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
16: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
17: Bella e Monella. Tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso
18: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella e
1: Monelli. Gli anni show.
2: Carichissimo anche di lunedì sera Matteo Mondi che ci ha fatto ascoltare Joliet con Io per me, tu per te.
1: Nomadi, io vagabondo.
2: E ad aprire con Righeira, l'estate sta finendo, non è vero?
1: Non mi sembra.
2: No, no, caro.
1: Ci opponiamo.
0: Bella e Monella.
1: No, no, non è certamente, ma anzi, qualcuno direbbe sogno di una notte di mezza estate.
2: Ma sì, più o meno. L'estate non sta finendo anche perché ci sono un sacco di persone che in questo momento probabilmente stanno ancora facendo il bagno, no?
1: No, sono... che devono ancora cominciare le ferie, che ti diranno, scemo.
2: Ma sì, anche quelle persone che magari stanno pranzando, che sono dall'altra parte del mondo, si stanno chiedendo, ma adesso che ho pranzato effettivamente potrò entrare in acqua, sai, c'è quella regola,
1: no,
2: esiste,
1: no. Quando sei bambino non devi entrare in acqua, muori
2: se non vomiti in acqua, fai la cacca dentro l'acqua, le
1: il
2: persone,
1: il bagnino ti sgrida, come fa il bagnino a sapere dove ho mangiato, quando ho mangiato, cosa
2: esattamente
1: ho mangiato,
2: però bisogna sfasare questo mito delle tre ore,
1: sì,
2: perché effettivamente
1: falso.
2: Non ci sono delle prove scientifiche, almeno lo dice Focus, che comunque la rivista molto importante che tutti seguono, non c'è effettivamente uno studio che confermi questa cosa qui, semplicemente le persone hanno paura della congestione, no?
1: Certo,
2: hanno paura degli sbalzi della temperatura, ma
1: posso
2: comunque...
1: dire, questo lo puoi avere anche fuori,
2: esatto.
1: Cioè, a me è capitato di aver problemi prendendo un colpo d'aria.
2: Sì, succede magari quando sei in posti caldi che poi successivamente vai in quelli freddi, è normale
1: può
2: che
1: succedere.
2: Ti capiti
1: quando sabato sera vai a vedere un concerto e piove finché stai mangiando, può succedere.
2: Esatto, quindi questa cosa delle tre ore è solamente una tradizione italiana e non una regola scientificamente dimostrata. Quindi però l'articolo suggerisce che vabbè, se ti mangi qualcosa di leggero, ok, puoi entrare in acqua. Se ti mangi qualcosa di pesante,
1: la peperonata magari un po' più difficile.
2: Ovvio. Però ne continuiamo a parlare tra pochissimo, perché effettivamente ci sono, anche questo articolo riporta, dei tempi indicativi di digestione. Quindi se ti bevi succo di frutta, se ti mangi le verdure e carboidrati, ci sono proprio degli orari da rispettare.
1: Quindi non è tre ore generico,
2: esatto,
1: dipende.
0: Radio Bella e Monella. Tutto da cantare.

0: buonasera a tutti. Allora, questa è una prerogativa delle mamme italiane.
1: Esatto.
0: Che non esiste. Mia mamma con me non ha mai guardato sta cosa, io con i miei figli nemmeno.
2: Chiaro,
0: se uno mangia 8 kg di parmigiana e poi ci sono, c'è l'acqua a 18 gradi,
2: è un problema.
0: Magari un po' di attenzione. Sì. Però insomma è un po' una fesseria all'italiana.
1: Esatto.
0: Delle mamme pancine.
2: Delle mamme pancine. Prima che venissero chiamate mamme pancine avevano già le figlie.
1: E poi era lei quella che mangiava un chilo di carbonara, si buttava in acqua e le usciva anche dall'orecchio. Bellissimo.
2: Ma basta mettersi a galleggiare a pancia in su. La pancia è fuori.
1: Esatto,
2: il problema
1: fare,
2: è risolto.
1: Dici di fare il gioco
2: fare
1: per i bambini.
2: Morto, giochi tantissimo.
1: Fare il gonfiabile per l'acqua, dici di fare.
2: Leggi.
1: Che in realtà, tipo anche domenica sono stato in piscina, no? Ho mangiato tipo 4 baguette, 4 panini e non è successo assolutamente niente.
2: Beh,
1: ho solo vomitato l'acqua.
2: No,
1: in acqua.
2: Dopo quanto sei andato in acqua?
1: Beh, dopo 2 minuti, ma ci mancherebbe.
2: Ma, tipo, se ti mangi, che ne so, una bella macedonia,
1: vabbè.
2: È fatta d'acqua la frutta, no?
1: Ma infatti non succede
2: acqua
1: niente.
2: Con acqua.
1: Vabbè, certo, appunto, se ti mangi un chilo di carbonara, come ho detto prima, penso sia normale non entrare subito in acqua. A parte che
2: però,
1: non ti alzi perché non c'hai voglia di alzarti dopo un chilo
2: di
1: carbonara.
2: Adesso mi vai a recuperare tutte le tempistiche precise.
1: Davvero?
2: Va bene.
1: Ok.

0: hanno ucciso l'uomo ragno, che probabilmente ha fatto il bagno troppo presto.
1: Può essere. È morto, ciao. È finito.
0: Saluta Massore.
1: E poi, tra l'altro, mi è successo, mi sono appena ricordato, che arrivo da cazzo della vaniglia 4 anni fa. Mi è successo tipo di mangiare un sacco di carne, ok? Sono andato subito in acqua.
0: Poi la carne leggera fatta come la fanno in Albania.
1: È uscita tutta intera, comunque.
0: Senza aglio.
1: Tutta intera è uscita. Quindi abbiamo capito che non esiste effettivamente una regola universale di 3 ore, cioè dovete aspettare sempre 3 ore prima di entrare in acqua, ok?
0: No.
1: Quindi basta, bisogna un attimo basarsi anche sul buon senso.
0: Anche su cosa mangi.
1: Cosa mangi, e se hai mangiato pesante, se hai mangiato leggero.
0: Quindi,
1: per esempio,
0: dicevamo la Macedonia.
1: Esatto, per esempio, se ti bevi un succo di frutta, ci metti all'incirca 20 minuti
0: Ma è liquido, dai.
1: Sì, ad esempio, frutta dai 20 ai 40 minuti, le verdure dai 30 ai 50 minuti,
0: perché
1: poi
0: ci sono le fibre lì.
1: Esattamente.
0: Ecco perché.
1: Le fibre. Ok.
0: Fibra.
1: Poi i carboidrati per esempio, poi loro dicono sia all'incirca un'oretta.
0: Quindi un piatto di pasta in bianco, ecco, non
1: esatto,
0: con chissà che cosa.
1: Poi il pesce all'incirca un'oretta,
0: sì.
1: Carne di manzo dalle 3 alle 4 ore.
0: Ammazza!
1: È tantissimo, cavolo. Carne di maiale, quella che contiene un po' più,
0: sì,
1: di grassi, senti qua, senti la sostanza. E formaggi stagionati fino a 5 ore.
0: Io sai che cosa ho imparato da questa sera?
1: Mm.
0: Che i vegani fanno il bagno subito.
1: Mamma.

0: Dillo che sei la mia bambina.
1: Ma no, ma è disturbante a livelli diversi questa cosa.
0: Sì, può essere.
1: Comunque, guarda, il disturbo non lo togliamo.
0: Ognuno fa quello che può con i neuroni che c'ha, così dicevano.
1: E d'altronde, se la natura ti dà la limonata, i limoni, fai la limonata, se ti dai i cachi.
0: E se te lo dessi un bel limone?
1: No, grazie, preferisco i cachi.

0: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
0: Se cerchi dolcezza
3: o se preferisci un gusto più deciso,
0: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
3: Sono entrambi buonissimi!
0: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
4: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Radio Bella e Monella.
1: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Radio Bella e Monella.
2: Siamo come Troia Panda.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora, le 20 a minuto.
3: Radio Bella e Monella, meteo.
4: Un saluto e bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Bella Monella. Nelle prossime ore contesto in gran parte stabile sulle regioni di nord-est e sulla Lombardia, ad eccezione dei rilievi alpini, dove sarà possibile qualche fenomeno nelle ore serali. E nella giornata di martedì il transito di una nuova perturbazione porterà piogge e rovesci sin dal mattino sul Triveneto, parte della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, fenomeni localmente anche di forte intensità, comunque alternati anche a delle pause asciutte parzialmente assolate. Aria respirabile, il caldo sarà decisamente moderato con temperature massime che non supereranno i 30-32 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
5: Bella e Monella, tutti.

0: sicuramente tremerete, uno per il fatto che comunque adesso inizia il gossip sicuramente, però tremerete se verrete a trovarci ai nostri eventi, giusto?
1: Perché sarà un'emozione incredibile, siamo già partiti, ma si ritorna in campo giovedì 30 luglio, bella disco a Porto Santa Margherita, provincia di Venezia, dalle 21 in piazzale d'Arsena, con Andrea De Luca, Monica Morgan, Damiano Amenta e l'ex Serafo. Scusami se è poco.
0: E attenzione, perché faremo praticamente un copia e incolla, però sabato 1 di agosto bella disco sbarcherà al Vintage Music Festival a San Zenone degli Ezzelini in provincia di Treviso, dove alle 21.30 troverete Sino di Bella Monella, ma con l'animazione di l'ex Serafo, in console Andrea De Luca, Monica Morgan e Damiano Amenta.
1: Vabbè, che se litigano il 31 siamo inguaiati.
0: Beh, sti cavoli, andiamo noi.
1: Non finisce qui, perché giovedì 6 agosto l'attesissimo appuntamento con La Notte Tutta da Cantare a Jesolo in Piazza Aurora, dalle 21 ad ingresso gratuito, e lo ribadiamo ad ingresso gratuito, perché sul palco,
0: esatto,
1: ci saranno,
0: troverete un sacco di artisti famosissimi, tra l'altro Benje Fede, Mergen Cremon, Shade, Dolcenera, Blind and Sonico. Hai visto la pronunciata giusta?
1: Ovviamente ci sono anche i nostri,
0: ovvio, certo, la conduzione Monica Morgan, il DJ set di Thomas Menegazzi e la nostra cara amica Elisa nel backstage con tante interviste.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La voce di Coez in questo disco che si chiama Mr. Nobody. In realtà il prossimo personaggio di cui stiamo per parlarvi non è proprio Nobody, anzi è conosciuto veramente tantissimo, tanto che si è esibito a Milano, lo sappiamo benissimo, il 17-18 di luglio, oppure no, 18-19 di luglio.
1: Ma forse il secondo giorno no.
0: Il secondo non è andata molto
1: bene. Stiamo parlando di Bad Bunny.
0: Esatto.
1: Perché tutti quanti, ovviamente, quando ci sono questi artisti internazionali, quando c'è stato Bruno Mars, tutti ne hanno parlato perché è stato un bello spettacolo. Sicuramente tutti parleranno anche di Bad Bunny. Il problema cos'è stato? Che nella seconda data ha grandinato cattivissimo.
0: Non è andata molto bene, anche perché avevo degli amici che erano lì presenti, hanno annullato il concerto.
1: No, più che altro perché loro all'inizio hanno detto non abbandonate la postazione, tempo 10 minuti dovrebbe passare.
0: Che in realtà ha smesso per un pochettino.
1: poi noci in testa.
0: Esatto, ha grandinato.
1: Però quello che c'è da dire è che i biglietti verranno rimborsati.
0: Sì, nonostante
1: avessero iniziato, avevano già fatto 6 o 7 canzoni, quindi non è scontato anche lì il rimborso. La cosa che ha lasciato un pochino di amaro in bocca, perché sono andata a vedere un po' di video, un po' di cose sui social, che Bad Bunny non abbia detto niente, cioè quando ha cominciato a piovere l'hanno portato al sicuro.
0: Potete
1: figurare, questo c'è uno staff dietro, non è che...
0: Ma figurati, cioè, poi mi dispiace solamente per quelle persone che hanno acquistato il biglietto non nei siti ufficiali, ma da gente sconosciuta.
1: Ma poi quelli che hanno fatti tanta strada, hanno pagato l'albergo, cioè poveri, quello non te lo rimborso.
0: Potevano guardare le meteo, capirai.
1: Ho capito.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa...

0: chissà se il prossimo bimbo Ben Jeffery oppure Alex Britti lo faranno all'interno della vasca, chi lo sa. Io sarei molto curioso però di sapere dove effettivamente Fedez ha fatto l'amore,
1: dove è stato concepito.
0: Esatto.
1: Il piccolo Edoardo Lupo
0: in strada, in ospedale.
1: Cioè tu c'hai già il figlio maggiore che si chiama Leone, ma questo lo chiami Lupo. Il prossimo cos'è? Tigerman?
0: Può essere.
1: Tigre.
0: Leoncino.
1: Mamma mia. Comunque ecco, sì, Fedez e Giulia Onegger hanno dato alla luce insieme, hanno partorito insieme il loro primo figlio. Per Fedez è il terzo. I suoi figli dal precedente matrimonio con Chiara Ferragni hanno già incontrato il piccolo. C'è anche Leone che ha fatto un bel disegnino.
0: Dai, immaginavo, guarda, anche perché non sarà neanche l'ultimo, probabilmente cambierà fidanzata tra un paio d'anni, quindi.
1: Sì, io credo, non so perché ho questo sentore, Fedez arriverà a 5 figli.
0: Dici, secondo me un po' di più.
1: Non so dirti da quante donne, però secondo me a 5 figli.
0: Secondo me se ci provi pure te di più ancora, provaci magari,
1: no,
0: che lo sa.
1: No, grazie, no. Ma so che tu ti hai rimbattuto anche in alcune dichiarazioni di Fedez.
0: Non mi ricordo, avevo letto sta notizia, me la sono persa, cavolette, sui social.
1: Cavolette.
0: Che aveva dichiarato il perché sarà lasciato con Chiara Ferragni. Cazzo!
1: Perché le ha messo le corna, tipo.
0: Beh, può essere, ma anche più di una.
1: Però ti dico che nel frattempo lei, Chiara, è tornata sui social, non ha commentato direttamente la nascita di Lupo, però ha ringraziato le persone che gli sono state vicine
0: immaginavo.
1: E che hanno capito che lei ha fatto un percorso di crescita.
0: E spoiler!
1: Incredibile!
0: E spoiler, sta progettando un'altra truffa.
2: Tutta da cantare. È Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Vorrei ascoltare la canzone che fa. Balla per me, balla balla, tutta la notte sei bella, non ti fermare ma balla.

0: ognuna canta a modo suo. Io ci metto in mezzo qualche rima. Ognuno si può anche lavare sentendo questa canzone, come dice Umberto.
1: Bella però.
0: Balsamo, sì, molto carina.
1: Balla bella.
0: Esatto, dal 1979, poi tra l'altro, sono passati un sacco di anni, noi ce la ricordiamo ancora a memoria perché.
1: Ovviamente... Perché bella! Cioè,
0: sì,
1: la cantiamo!
0: Ma perché
1: cioè,
0: soprattutto perché... fuori onda ci facciamo un sacco di rime.
1: Mamma mia, non si può dire però, non si può dire.
0: Soprattutto con le parti intime degli uomini.
1: Non si può dire!
0: Basta.
1: Rocky, sei uno svergognato.
0: Torniamo tra pochissimo con un altro gossip.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30 euro. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA.
7: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
8: Il tuo nuovo ufficio è già pronto, a Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e post auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
10: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
8: Le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
12: Bella e Monella, tutta da cantare.
13: Non perdete tempo, per favore.
14: Solo un poco di zucchero alla pila, laggiù.
15: Antonello Cerri suona Italiamo!

0: E poteva farcene ascoltare veramente tantissime di canzoni, però per noi questa sera ha scelto Articolo 31 con Voglio una Lorida.
1: Marco Mengoni e Elodie, pazza musica.
0: E ad aprire con Lu Colombo, Maracaibo. Ero in bagno mentre la sentivo, mi sono anche lavato per stare in tema.
1: Meno male.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Ultimi 20 minuti qui su Radio Belle Monella assieme a Rocky e Greta e continuiamo ovviamente con il gossip. Basta
1: ecco,
0: scherzare.
1: Ecco, io ti do un gossip sulla radio. Tu sei uno di quelli che si lava le mani dopo che è andato in bagno. Guarda che non è scontato.
0: Non è vero. Comunque che te l'ha detta questa cosa qui?
1: Io volevo farti fare
0: spoiler.
1: Volevo farti fare bella figura, invece senti le mie, anche io sono andata in bagno, senti che le mie sono fredde.
0: Sì, secondo me hai qualche problema,
1: no,
0: anche
1: le ho lavate.
0: Vabbè, non toccarmi, basta.
1: Basta. Dunque, andiamo a recuperare qualcos'altro di ciò che è successo nel fine settimana, ovvero il dissing tra Francesca Fagnani e Gigi Marzullo. A me
0: guarda,
1: sta cosa fa volare.
0: Bellissimo, però secondo me Francesca Fagnani insuperabile, fortissima.
1: No, lei è divina.
0: Cioè, quando lei ha fatto carcerare pure Shiva dopo le belve, è stata veramente la mia eroina.
1: Cosa successo? Allora, siamo abituati che sia lei a intervistare le persone.
0: Certo.
1: Questa volta è stato Marzullo che di solito lui si fa una domanda e si dà una risposta. Questa volta ha fatto lei la domanda.
0: Mm.
1: E lei non l'ha gradita. Perché? Perché nel Big 2026, come si dice nei social, lui le ha chiesto: ma non sente la mancanza di un figlio?
0: Ah, pure.
1: Ma ti sembra una domanda da fare una persona? Ma guarda che veramente una... E lei gli ha fatto notare, ha detto: ma cioè, ma io non ho la prova del contrario. Dici, io non avendo figli, non l'ho vissuta, non posso sapere che mi manca una cosa che non conosco. E comunque ha detto: non è una domanda che si fa.
0: No, esattamente.
1: Non
0: poi,
1: è una
0: soprattutto in televisione, poi quando sono
1: cavoli
0: suoi.
1: Non erano in televisione.
0: No, però comunque
1: c'era il pubblico davanti. Voglio dire, tu non puoi sapere se la persona davanti a te ha scelto di non avere figli o se magari non ne può avere ed è un argomento.
0: Magari
1: delicato.
0: Già ne ha con tanti uomini che ne sai te. Scusa, cioè, potrebbe essere.
1: Sono argomenti
0: anche...
1: delicati. Infatti,
0: esatto.
1: Cavoli tuoi che campi 100 anni.
0: Come sempre.

0: Dal 2017 i The Journalist con Sold Out. E sicuramente della persona di cui stiamo per parlarvi adesso avrà fatto sì Sold Out al suo concerto, però è stata portata out successivamente perché è successo.
1: Ieri sera è successo.
0: Sì.
1: Ieri sera Noemi, che stava facendo un concerto, appunto, tutta contenta, caduta dal palco.
0: Ha provato a fare un passo di danza un po' sbagliato.
1: Rovinosamente caduta dal palco, trasportata in ospedale perché ha fatto un bel volo.
0: Poverina, io l'ho vista le foto sui social, comunque era messa male.
1: Allora, ha postato il selfie dal letto d'ospedale, sta bene, è tutta fasciata e tutta bardata, ha detto sto bene, solo che i medici mi chiedono di fermarmi per 4 settimane.
0: Che
1: allora,
0: vabbè.
1: Se tu facessi l'impiegato in banca, magari con una cosa del genere ti fermi meno, ma lei che per fare il lavoro che fa deve essere in forma perfetta, saltare, ballare, eccetera, ci serve magari un pochettino di più per il
0: la Noemi, quella caviglia rotte, poverina. Un po' mi dispiace.
1: Ma perché ridi? Ti dispiace?
0: Mi fa straridere questa cosa, perché io ho visto il video, lei stava andando tutta contenta davanti, pam.
1: Ti dispiace,
0: un scivolone.
1: C'è un girone all'inferno col nome Rocky.
0: C'era Rocky che stava versando un gin tonic per terra, che ridere.
2: Radio Bella e Monelli, state tutta da cantare.

0: Io per te darei di tutto comunque, darei di tutto, mamma mia, guarda, sto già pensando alla serata di domani sera, guarda.
1: Mamma mia.
0: Non dormirò neanche stanotte.
1: Ma io stanotte guardo Temptation Island.
0: No, in realtà dormirò molto bene perché il tempo fa veramente schifo fuori, quindi mamma che bello.
1: E allora ci si ritrova domani dalle 19 alle 21.
0: Quindi da Rocky e Greta è tutto, ciao!
2: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Caraffè di mojito, la spiaggia è di... Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkin Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno, a 220 gradi per 10 minuti.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
6: Perché Nova... Il gusto è la prova.
7: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo? Le bestie feroci? Ma sì!
8: Ma va! Sono andata da Ivan Team.
9: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle pluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

0: sera, tutta da cantare. Ora.
1: Le 21.
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
4: E per risotti cremosi?
5: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Antonella e Monella. Suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
1: Stessa storia, stesso posto, stesso.
0: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
2: In Fit Active riscopri l'energia, il benessere e la serenità per vivere al massimo. Venerdì 24 luglio, promo Orange Friday. Tutto incluso a €238,80. Fit Active, perché se il cuore è un muscolo, allora possiamo davvero allenare la felicità.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
5: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Aggiungi un tanto di gusto in più.
7: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
6: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
7: Waterstick dall'Angelica.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
11: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
12: Aperto per ferie!
11: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
13: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800 651 651.

0: Europa, Veranda e Chiesetta. Un'unica realtà a Rosolina Mare. L'arte del pesce, il profumo della pizza e il piacere di stare insieme.
1: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
2: Ageo!
1: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
3: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
4: Tu lascia fare, sempre polemico.
5: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
8: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
2: Stessa storia, stesso posto, stesso va.
1: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
3: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
4: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
3: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
4: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Mmm, che bontà!
4: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
6: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5. Concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Bella e Monella.
7: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio!
2: Aggiungi un tanto di gusto in più.
3: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
2: E l'acqua va giù con Waterstick. Con Waterstick.
3: Waterstick dall'Angelica.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare.
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio!
1: Radio Bella e Monella e Comune di Jesolo insieme per la notte tutta da cantare. Giovedì 6 agosto, ore 21, sul palco grandi ospiti della musica italiana come Merkane Cremont, Dolce Nera, Blind e Sonico, Shade, Benji e Fede, ma anche animazione, gadget e DJ set con Thomas Menegazzi e Monica Morgan. Giovedì 6 agosto, ore 21, la notte tutta da cantare di Bella e Monella con i big della musica italiana in Piazza Aurora, Jesolo Lido.
3: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Bella e Monella. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
1: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: notte. Bella e monella. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Bella e Monella, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Il Charity Festival più grande d'Italia ritorna in spiaggia domenica 2 agosto a Jesolo. Aperi Show on the Beach dalle 16 a mezzanotte, 30 artisti per la versione estiva di Aperi Show. Spiaggia del Faro, Jesolo, ingresso gratuito, donazione volontaria. Noi di Radio Bella e Monella ci saremo, e tu?
4: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
7: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
8: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.

0: Qualcuno ti chiede che radio ascolti. Tu cosa rispondi?
1: Radio Bella e Monella, ovvio.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
4: Roby Borillo dello Sloco, sai che con questo caldo stoico qui ai microfoni di Radio Bella Monella, in questo momento io vi sto parlando da quel di Senigallia dove saremo in concerto questa sera, non ci fermiamo mai, manco il lunedì, per cui concertone stasera in piazza, però ovviamente puntuali qui per i nostri tormentoni. Lo faremo oggi insieme ad Annalisa, che ogni anno ci butta lì il suo bel successone, qualche anno fa ci ha buttato sinceramente, e poi invece andiamo molto indietro nel tempo perché andremo nel 1999, tormentone assoluto, Romanaccio di Roma, lui è il Piotta, giustamente si chiamava così, si chiama così poverino, ancora in vita giustamente, fortunatamente, e la sua canzone era un po' un emblema, era bellissima, era Super Cafone, eccolo qua il Super Cafone del Borillo che vi presenta i belli di oggi, sulle mani.

0: muovi la mano di qua e di là e non te ferma, come diceva il buon Erpiotta con il suo super caffone. Attenzione, 1999, sono passati veramente tanti tanti anni. Invece la più recente Annalisa con la sua Sinceramente. Roy Vorillo da Senigallia vi saluta, sempre in giro per l'Italia ma sempre qui con voi per parlarvi di tormentoni. Ci sentiamo domani, ciao ciao.
1: I belli

0: cantare. È Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Radio Bella e Monella.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: L'esperienza internazionale del professor Luan Mavrichi presso la clinica Brianza Dente di Tirana. Eccellenza medica applicata con protocolli europei e tecnologia all'avanguardia. Pacchetti tutto incluso per un'esperienza semplice e sicura. Info all'800 609 192. Brianza Dente, il tuo sorriso in mani sicure.
1: Direttore sanitario responsabile Luan Mavrichi. Comunicazione sanitaria informativa ai sensi della legge numero 124 del 4 agosto 2017.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
3: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
2: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
1: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
6: Ageo!
5: Arrivano loro a salvarvi, più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman.
7: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
8: Tu lascia fare, sempre polemico.
9: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
1: Tutta da cantare.
0: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
1: Radio Bella e Monella.
0: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.

0: Radio Bella e Monella.
1: Io sono magico, italico romantico.
0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
1: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
2: Radio Bella e Monella, per Italian People.
3: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: sei con Tucca, ma Carena 5, 6, 7, buongiorno. Mamma, guarda,
1: già stamattina ma
0: Carena, cosa vuoi? Ciao Roby Barillo.
1: No, ragazzi, ma come
0: io vorrei fare la vita di Roby Borillo e vivere in Puglia in un trullo d'estate.
1: Sì, beh, ma lui è un po'
0: con la piscina.
1: Non è che vive soltanto in Puglia, vive un po' nel mondo.
0: Tournée, però ecco, sì. La vita di Roby Borillo vorrei.
1: Mm-mm.
0: No, vorrei quella di Paolo Franchetto che mi sverna ai Caraibi.
1: Hai capito?
0: Sì, dei due Los Locos scelgo Franchetto. Allora.
1: Va bene. Bene. Chissà se loro fanno il Brinner. E tu
0: cosa
1: dirai
0: fanno?
1: Che cos'è il Brinner? È una tendenza che arriva da altri stati, chiaramente, non dall'Italia, e che unisce breakfast e dinner, quindi colazione e cena.
0: Cioè, mi fanno l'after di notte fino a mattina?
1: No, non esattamente. No. È nato in Australia e negli Stati Uniti, sta arrivando comunque anche in Italia, a Roma e Milano, per pochi coraggiosi, e è possibile praticamente ordinare dei piatti da colazione anche la sera. Cioè, vuoi, lo so, la briochina alle 8 di sera,
0: il pancake
1: o quelle cose lì.
0: Sì,
1: anche la sera
0: voglio.
1: Invece della cena.
0: Beh,
1: e allora puoi
0: mia.
1: Farlo.
0: Ma scusami, no, ma cosa hanno inventato? C'è una montagna di gente che mangia latte e cereali per cena.
1: Sì.
0: Cioè,
1: o latte
0: io
1: e
0: lo
1: biscotti.
0: Farei nel senso.
1: Sì, sì, sì. Ogni tanto
0: non
1: si
0: è che
1: può
0: hanno
1: fare.
0: Inventato niente.
1: Non è la cosa più salutare del mondo.
0: Ah,
1: beh,
0: però insomma, questa bellissima novità, raga. Ma allora da voi vogliamo sapere?
1: Vogliamo sapere se adesso è periodo di vacanza. Quando di solito andate in vacanza? Quando di solito andate, non so, di bed and breakfast piuttosto che negli hotel dove ti presentano la qualunque.
0: Che ma tu anche... la mangi a casa tua, perché a casa tua fai il fighetto e mangi solo quel biscotto con quel tè.
1: Sì.
0: Ma quando sei fuori?
1: Mangi come se non avessi mangiato per un mese.
0: Costine, peperoni,
1: bacon,
0: la mattina,
1: sì.
0: Cose che avete mangiato a colazione in vacanza, raccontateci.

0: 393-7366-170 e il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Per due come noi non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei

0: insieme. Allora ragazzi, cose che avete mangiato a colazione in vacanza, che a casa vostra mangiate quelle tre robe in croce, mentre quando siete stati in vacanza che vi siete mangiati?
1: La qualunque sicuramente, cioè almeno io la qualunque, una cosa che non avrei mai pensato di mangiare in Puglia. Per esempio mi presentavano la tigella, che sì, sai, dopo devi mettere all'interno dell'acqua per ammorbidirla un pochino, con i pomodori. Ho mangiato pure i cetrioli
0: e a colazione,
1: tipo, sì, è tipo la stracciatella, quelle cose buonissime.
0: Vedi?
1: a colazione non,
0: che
1: no,
0: a casa tua non la mangeresti mai e poi
1: no,
0: mai
1: no,
0: tu
1: ma
0: cosa mangi a colazione?
1: Dipende, faccio due colazioni a giorni alterni, sì, o le fette di pane integrale con un filino di marmellata e un po' di cocco sopra,
0: sì,
1: oppure lo yogurt con un po' di mandorle, cereali, gocce di cioccolato che non mancano mai,
0: mai, però mai nella
1: ma
0: vita
1: anche due biscottini,
0: la frisella, la tigella,
1: la tigella
0: con il pomodoro, la stracciatella di burrata,
1: no, cose, ma neanche
0: mai,
1: l'uovo
0: poi,
1: con
0: mai
1: la pancetta. Invece quest'anno sì, mi sono data all'uovo, la frittatina,
0: vedi,
1: la bresaola, queste cose qui.
0: Allora, giusto per farvi venire fame e per ricordarvi che è lunedì e il cielo sopra di voi probabilmente è nero come questo sopra di noi, ragazzi, e a colazione in vacanza cosa mangiate e qual è la canzone che volete ascoltare stamattina?
1: È il vostro momento, al 393-7366-170 vi chiediamo di cantare una bella canzone italiana di un autore che magari non è passato negli ultimi minuti. Avete un 6 minuti totali per confezionare il vostro messaggio.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: Los Angeles su Radio Belle Manella stiamo parlando di cose un po' particolari, un po' diverse che mangiate a colazione quando andate in vacanza.
1: Ok, vi è capitato anche all'estero magari di mangiare, no? Perché succede, tu dicevi per esempio in Puglia ti hanno proposto nel posto dove stavi in vacanza di mangiare la frisella, la tigella, sì, con sopra i pomodori, la burrata la mattina, cosa che non avresti scelto, no? Ma spesso in altri paesi, per esempio sentivo uno dei nostri colleghi raccontare del Giappone, dove la mattina mangiano magari, non ci sono i biscotti e il tè in Giappone,
0: no,
1: capito? E quindi mangiano magari il pesce crudo, queste cose qua. Vi è capitato nei vostri viaggi di mangiare a colazione qualcosa che non era esattamente quello che avreste mangiato a casa vostra?
0: Se sentiamo,
1: sì, raccontateci.
2: Ciao Belle Manella, sono Daniela. Niente, tante cose che ho mangiato quando sono andata a Londra per una settimana. Ho mangiato salsicce
1: la mattina,
2: uova strapazzate super condite,
0: beh, certo,
2: una cosa disgustosa comunque che ho mangiato è stato il porridge, quella proprio non ci sono riuscita,
1: no, eh?
2: Però le salsicce, l'uovo strapazzato con i fagioli,
1: i funghi,
2: guarda,
1: pure ci mettono
2: per una settimana,
1: sì, poi, a Londra,
2: vabbè,
1: proprio
2: sono venuta a casa che il colesterolo era
1: a
2: picco, però non importa.
1: Vabbè,
2: ciao,
1: dai.
2: Bella Monella.
1: Ciao Daniela, per una settimana ci può anche stare. Allora, colazioni che vi ricordate un po' inusuali, fatte in viaggio o in vacanza, raccontateci, ma sentiamo la canzone che fa.
3: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
4: Ma la Bella Monella deve ascoltare la canzone che fa. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Grazie.

0: che avete fatto in giro per il mondo?
1: A Praga in un bed and breakfast si faceva colazione al piano terra, noi eravamo in mansarda nella loro cucina, la colazione era praticamente dentro il frigo, di solito c'erano delle salsicce crude,
0: okay.
1: Quando le premevi usciva anche altre cose, ecco, e dopo la serata in discoteca non era proprio il massimo, ho mangiato di tutto, però quelle salsicce non sono riuscito ad affrontarle.
0: Vabbè, te le cuocevi tu, no? In base poi a come le preferivi, se molto cotte o insomma robe che uno decide se cucinarle o meno, sono state immagino anche pane, uova, quelle robe lì.
1: Io avevo in Sicilia un'amica che mangiava gli arancini
0: a colazione,
1: quelli con ragù.
0: Ma quello è perché tu sei là e quando sei là, capito, vai che si vola. Beh, in Sicilia per colazione la granita,
1: sì,
0: che è una roba che non mangeresti con la brioche, se no niente.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia. Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero alla fila. Laggiù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: 9 e Anna Mena con 200.000 ore. Ma stiamo parlando di colazioni in giro per il mondo stamattina e vogliamo sapere tutto.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
2: Partiamo dal suo messaggio.
3: Buongiorno dalla sorella d'Italia, da Giovannina da Jesolo. Tipo 30 anni fa, quando Giovannina era giovannone, in Olanda si faceva colazione con il prosecco. Ad esempio in Austria
0: vino, sì,
3: si faceva colazione con un rosato loro nostrano, era meraviglioso.
0: Hai capito? Okay. Quindi vino a colazione, un'altra delle cose che abitualmente non faremo, però in caso di viaggio all'estero c'è questa anche possibilità.
2: Ubriachi fin dalle prime ore.
0: Beh, in realtà qui una volta si andava, sì, a bere gli nonni, così a bere l'ombra la mattina al bar, no, però non so se fosse intesa come colazione.
2: Me lo sono sempre chiesta.
0: Ho dei dubbi.
2: Quando andavo all'università e prendevo il treno, c'erano le persone un pochino più mature che entravano e dicevano: oh, l'ombretta, grazie.
0: Ecco.
2: E erano tipo le 6 del mattino.
0: Mattino, per darsi coraggio.
4: 393 73 66 170 è il numero.

0: Luisa con Strano il mio destino su Radio Belle Monella, tutta da cantare. Lisa Nadà e Monica Morgan con voi, si parla di colazioni inconsuete in giro per il mondo, no? A posto che vai, colazione che trovi, a volte cose che non mangeresti, tipo abbiamo detto il vino, le salsicce, no? Cose che noi per la nostra abitudine non mangeremo, ma mica in tutti i paesi fanno colazione con latte e biscotti.
1: No, esattamente. Luca dice: alcuni anni fa, quando andavo alla fiera degli uccelli a Sacile, si faceva colazione con la trippa e l'ombretta di vino verso le 7 del mattino, dopo aver sentito cantare gli uccelli. Ma non solo,
0: abitudini.
1: Si dice anche, sai, quando due si sposano, il marito la mattina dovrebbe mangiare, mi pare, la trippa. E è una tradizione che c'è, io non so se la rispettano ancora.
0: Se qualcuno sa bene questa faccenda, raccontatecela voi, che vogliamo sapere se l'avete fatta soprattutto.
1: Sì, sì.
0: E se ha funzionato poi, perché
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: scaricato la nuova app di Bella e Monella. Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
2: Bella e Monella. Tutta

Piaga con Businessman su Belle Monella, la sentite, sta per partire dalle 16 fino alle 18, la sigla, le tematiche saranno sempre quelle per tutta quanta la settimana, non ci sarà Andrea, però comunque

0: mettiamola così, ci sono sempre Elvis e Andrea. Detto questo, ciao a tutti quanti, buon pomeriggio. Noi ci stiamo già sentendo da un'oretta, però fino alle 18 saremo insieme. Tra poco arriverà il nostro resocontone, ovvero tutto quello che vi siete persi durante il fine settimana. Beh, noi siamo qui per raccontarvelo. E poi dalle 16.30 ovviamente avremo modo anche di chiacchierare insieme a voi al 393-7366-170 e anche di rigiocare mettendo in palio dei biglietti. Detto questo, preparatevi, nel frattempo andiamo avanti con la musica. Su Bella e Manella c'è Zucchero.
1: Radio Bella e Manella.

0: Alessandra Amoroso e Big Mama mezzo rotto su Belle Monella, è arrivato il momento del resocontone.
1: In tanti probabilmente non se ne sono resi conto. In tanti probabilmente si chiedono che sarà successo?
2: Ma che è successo?
1: Ed è proprio grazie a Radio Bella e Monella che arriva il
3: resocontone.
0: Ebbene, siccome dicevamo prima, amici, il resocontone è tutto quello che per volontà vostra o perché magari eravate impegnati in altre cose vi siete persi, le notizie principali di questo fine settimana. Quindi preparatevi, perché ieri si è decretata la nuova vincitrice per quanto riguarda la Coppa del Mondo. In tanti ne hanno già parlato, però magari qualcuno si è appena svegliato, ok? Perché ha tirato notte alta nei festeggiamenti, soprattutto se sei spagnolo, perché la Spagna si è aggiudicata il secondo mondiale.

questa festa totale, scusate, non colgo la festività. Evidentemente c'è qualcuno che è felice che abbia vinto la Spagna rispetto all'Argentina, sicuramente va più a comodo a noi per quanto riguarda la nazionale italiana, perché la Spagna avanza di uno, quindi da uno va a due mondiali. Per quanto riguarda l'Argentina sarebbe arrivata a quattro, proprio come gli azzurri. Quindi anche per quest'anno, ragazzi, siamo salvi.

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Baby K, Tuca Macarena su Radio Bella e Monella. Attenzione, perché continuiamo con il nostro resocontone. È successo a Milano che hanno dovuto annullare il concerto di Bad Bunny a causa di un violento temporale che ha portato anche della grandine. Allora, noi di solito ridiamo e scherziamo su tutto quanto, qui però ci sono state comunque delle persone che tramite la grandine si sono anche fatte male, quindi va il nostro più grande abbraccio. La gente comunque aveva speso anche del denaro per andare a vedere questo grande artista. Questo artista comunque arriva in Italia dopo aver fatto esibizioni in tutto quanto il mondo, aver fatto l'esibizione anche durante il Super Bowl, quindi insomma è un artista che è sempre più presente all'interno della scena internazionale. Detto questo, è un qualcosa che potreste esservi perduti, soprattutto se magari non seguite il cantante, però è stato un fatto di cronaca che tendenzialmente ha fatto così un po' come sempre suscitare delle polemiche dal quale noi ce ne tiriamo bellamente che fuori, però era un qualcosa che se non sapevate adesso lo sapete.
1: Radio Bella e Monella.

0: Voice, ci vuole una laurea su Bellemonella. Chiude la nostra mezz'oretta insieme. Adesso ci prendiamo una piccolissima pausa. Tra poco torniamo con Matteo Montigliani e subito dopo chiacchieriamo insieme a voi.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
8: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
9: Il

0: gli anni su Bella e Monelli. Bella
1: e
0: Monelli.
1: E grazie mille al nostro Matteo Monti che ci ha fatto ascoltare Gianni Togni con Semplice, Vasco Rossi, L'uomo più semplice, e Raffaella Carrà in conclusione con Tanti auguri, Semplice, molto semplice. Grazie mille Matteo.
0: Bella e Monelli.
1: Amici, 16:40 minuti, siete su Radio Bella e Monelli con voi Alvise fino alle ore 18. Adesso è arrivato il momento di chiacchierare con voi al 393-7366170. Perché ieri, mentre ero a casa, stavo cercando di capire cosa poter preparare per il pranzo di oggi, perché magari in tanti, che ne so, ci sono ritmi frenetici, non so i vostri, però sicuramente anche voi siete persone che starete fuori un bel po' di tempo da casa, a meno che non abbiate la fortuna di lavorare in smart working. Quindi ritmi frenetici, sempre fuori casa per lavoro o anche per altro, e per non spendere sempre un patrimonio, diciamo che bisogna anche sapersi organizzare. Facendo cosa? Portandosi direttamente da casa, magari, che ne so, dentro una borsa frigo, dentro un thermos e quant'altro. Io non vi chiedo che cosa mettete all'interno della vostra borsa frigo, ma vorrei sapere da voi come vi organizzate i pasti per la giornata. Della serie, la sera prima riuscite a prepararvi il pranzo per il giorno dopo se non siete a casa, o vi dovete svegliare all'alba per poi essere super mega pronti con tutto quanto? 393-7366-170, come vi organizzate i pasti per la giornata successiva?
2: Radio Bella e Monella.

0: Credimi ancora su Radio Bella Monella. Vi sto chiedendo al 393-7366-170 come ti organizzi i pasti per la giornata. Cioè, nel senso, arrivato a sera che devi prepararti magari qualcosa per il giorno dopo, hai il tempo per farlo o invece rimandi alla mattina successiva, magari, che ne so, alzandoti ancora prima rispetto al fatto che magari hai una routine dove ti devi svegliare molto presto e quindi, che ne so, magari ti devi alzare già, facciamo un orario ipotetico, alle 6:30 per farti la doccia e invece ti tocca alzarti alle 6 perché ti devi anche fare il pranzo per la pausa pranzo o la cena naturalmente. Quindi come vi organizzate i pasti per la giornata lavorativa e non lavorativa? C'è chi dice, in realtà ci fa una lista di tutto quello che si prepara. Sì, è bellissimo, tipo il tramezzino uova e asparagi, meraviglioso, il riso freddo, è giusto, cioè, però la terrina di riso freddo quanto ti dura? Ad esempio, se io la dovessi fare mi va via in pochissimo tempo, anche se facessi un chilo di riso, sono sincero. Quindi amici, 393-7366-170, come vi organizzate i pasti per la giornata del successiva sostanzialmente.
1: Radio Bella e Monella.

0: Francesca Michelin, fulmine addosso su Belle Monella. Chiudiamo anche quest'ora insieme. Come vi organizzate i pasti per la giornata successiva? 393-7366-170. Piccola pausa e torniamo insieme.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook.